sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto!

ですね。

Copy.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se puoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Bialice.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno, con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono sorprese. Sta tornando un'altra vita.

0: Raggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Tano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

speranze, quante paure. Ancorato al mio corpo mentre raggiungo la riva, nuoto in apnea verso un giorno migliore. L'attesa è una zattera di speranza a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno e bentrovati a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Stamattina ci sono io, Michela Ricali, a darvi il buongiorno per commentare insieme a voi la settimana diplomatica appena trascorsa. Non solo l'incontro tra Trump e Xi Jinping, ma anche la riunione degli esteri, dei BRICS Plus. Tutti e due gli incontri si chiudono senza dichiarazioni congiunte e per nessuno dei due questa è una buona notizia. Ma cominciamo, come al solito, dall'inizio. Il giorno 12 e 13 maggio Trump è andato a Pechino da Xi Jinping. Un presidente degli Stati Uniti mancava in Cina da 9 anni, proprio dall'ultimo mandato di Trump nel 2015. Questa visita è stata un lungo parto, più volte rinviata, era inizialmente programmata per l'inizio di marzo, ma la guerra in Iran ha rischiato di far saltare tutto. L'incontro infatti non solo è stato rinviato, ma l'intera agenda della discussione è stata rinegoziata più volte. Quando l'incontro di marzo infatti era stato immaginato molti mesi prima, l'oggetto intorno al quale si immaginava si sarebbe sviluppato l'incontro era la guerra commerciale, i dazi, il confronto strategico tra le due potenze, certo, ma comunque limitato a un dominio specifico, quello economico, commerciale e tecnologico. E invece la guerra ha reso impossibile confinare la discussione al solo piano commerciale e l'ha trasformata in un confronto apertamente sistemico. E così i due hanno dovuto parlare anche della guerra in corso e cercare di gestire le conseguenze economiche di questa guerra che non danneggia solo gli Stati Uniti. Hanno dovuto parlare dello stretto di Hormuz e di tanto altro. E lo hanno fatto. E questa, tutto sommato, è una buona notizia. Ma non hanno trovato accordo su niente, né su temi vecchi né su quelli nuovi, ed anzi, il linguaggio usato nei comunicati ufficiali indica un inasprimento delle tensioni. E questo non è tanto buono. Andiamo con ordine. Prima di tutto rileviamo che la preparazione stessa di questo incontro è stato tutt'altro che semplice, tant'è che si è conclusa con un niente di fatto. Pare che già le delegazioni dei mediatori, quei diplomatici che materialmente preparano e concordano i documenti che poi verranno firmati, abbiano lavorato sino al giorno prima senza venire a capo della questione, perché le posizioni erano troppo distanti. Ed infatti l'incontro si è concluso senza alcuna dichiarazione congiunta. Ognuno ha fatto il suo comunicato. Ma il fatto è che non c'è stato accordo nemmeno su cosa inserire nei rispettivi comunicati, visto che entrambi parlano di cose completamente diverse. L'unica cosa su cui concordano è il fatto che i due presidenti si sono parlati, in pratica. La versione degli Stati Uniti, che ho ricostruito tra post su Truth e comunicazioni ufficiali, sottolinea che i due leader, tutto sommato, sono sulla stessa lunghezza d'onda. Dice che hanno raggiunto delle buone intese, che i cinesi compreranno 200 aeroplani e sono pronti ad investire negli Stati Uniti. La Casa Bianca dice anche che hanno parlato del traffico del fentanyl dalla Cina e la necessità di intervenire al riguardo, e sostiene come le parti convengano che lo stretto di Hormuz debba rimanere soggetto al libero transito, specialmente per quanto riguarda le risorse energetiche. Niente di tutto questo viene ripreso dai comunicati di parte cinese, i quali invece rimangono sul vago in relazione alle questioni commerciali, ma sottolineano invece con forza l'importanza della questione di Taiwan, con un lessico difficilmente fraintendibile. Ci hanno tenuto a tracciare una vera e propria linea rossa. Dicono che se gestita correttamente questa questione, la relazione bilaterale tra i paesi godrà di una stabilità complessiva. In caso contrario, i due paesi potrebbero arrivare anche al conflitto. Usano proprio la parola conflitto. Più chiaro di così? Al riguardo, gli Stati Uniti nicchiano e continuano a mantenere una postura di ambiguità strategica. Non riprendono il tema nei comunicati, Ma all'Atere fanno sapere che continueranno comunque con le loro relazioni con Taiwan, commentando al contempo che però non è interesse di nessuno, per ora, un conflitto aperto in zona. Riguardo la guerra in Iran, la Cina dice solo che è una guerra che non avrebbe dovuto essere iniziata e non ha alcuna ragione per continuare, e che questa guerra crea gravi danni all'intera comunità internazionale, che in realtà non mi sembra proprio la stessa cosa che ha detto la Casa Bianca. Insomma, è andata malissimo. Le parti sono su posizioni molto distanti e si parla apertamente di conflitto. Per fortuna, gli equilibri di potenza non riguardano solo la forza militare e la Cina ha diverse carte da giocare per cercare di tenere a cuccia Donald, a partire dal monopolio pressoché assoluto sulla trasformazione delle terre rare. E questa cosa per ora sembra reggere. In realtà, infatti, provando a guardare con più attenzione qualche particolare, oltre il frastuono della propaganda ufficiale, sembra proprio che Donald non sia andato a Pechino a fare il gradasso come al solito, ma piuttosto a cercare qualche accordo utile a dare ossigeno ad un'economia statunitense sempre più appesantita dalla crisi internazionale e dai costi geopolitici accumulati negli ultimi mesi. Guardate infatti chi si è portato appresso. Oltre, vabbè, a mezzo gabinetto di governo, ha scelto tutti i suoi campioni tecnologici, a cominciare da Tesla e da Apple, che con la Cina hanno relazioni consolidate. Tesla, infatti, possiede a Shanghai una delle sue principali gigafactory, mentre Apple ha investito miliardi di dollari per radicarsi nel mercato cinese e per adeguarsi alle normative locali, comprese quelle sulla gestione dei dati e sulle infrastrutture digitali. Sono aziende che dipendono enormemente dalla stabilità delle relazioni tra Washington e Pechino e che allo stesso tempo rappresentano interessi economici condivisi da entrambe le potenze. Trump, quindi, a ben guardare, sembra essersi portato dietro questi colossi quasi come una forma di garanzia, non nel senso simbolico del termine, ma proprio in senso concreto di garanzia del capitale che loro hanno investito. Sono aziende che sono troppo intrecciate con l'economia cinese perché Washington possa davvero pensare di sganciarsi senza pagare costi enormi, sia economici che politici. La loro vicinanza a Trump manda un messaggio chiaro alla leadership cinese. Finché questi gruppi restano vicino alla Casa Bianca, i loro interessi in Cina continueranno ad essere tutelati e pertanto gli accordi che prenderanno i due stati saranno onorati. E non perché Trump è uno bravo o perché ci si può fidare di Trump, ma perché Trump dipende troppo da quelle aziende per indispettirle. In pratica, il potere politico americano non può agire autonomamente rispetto ai grandi conglomerati economici transnazionali che hanno interessi intrecciati con la Cina. Sul piano politico e militare, infatti, ormai è chiaro che i due attori si considerano apertamente come rivali strategici, ma sul piano economico il livello di integrazione reciproca è ancora ad un livello tale da rendere impensabile un confronto bellico diretto e aperto. Ma la dipendenza strategica della Cina dagli Stati Uniti diminuisce anno dopo anno, a differenza della relazione inversa, che invece continua ad essere sistemica. E infatti lo abbiamo detto, anche la guerra in Iran, no? È un modo disperato da parte Yankee di tentare di rallentare la crescita cinese, che ha bisogno, come il pane, del petrolio iraniano. Una guerra illegale di aggressione, iniziata e sostenuta da Stati Uniti e Israele, fomentati dall'impunità di cui hanno finora goduto per ogni crimine perpetrato contro la pace, contro i popoli, contro il futuro delle prossime generazioni, bla bla bla bla. No? Ed è su questo che si sono incagliati i BRICS. Sì, esatto. Subito dopo l'incontro bilaterale tra Trump e Xi Jinping c'è stato l'incontro dei ministri degli esteri dei BRICS Plus, ospitato a Nuova Delhi, e che anche questo si è chiuso senza una dichiarazione congiunta, e questo è un fatto politico importante. L'unanimità non si è formata proprio a causa della posizione degli Emirati Arabi sulla guerra. Non hanno voluto esplicitare una condanna contro Stati Uniti e Israele, e questo ha impedito di raggiungere il consenso necessario alla presa di posizione comune. Emerge qui Ecco la vera contraddizione dei BRICS, perché se da una parte hanno l'aspirazione e la potenzialità di rappresentare un'alternativa da subglobale in opposizione all'egemonia statunitense, dall'altro sono costituiti da paesi integrati e indipendenti in varia misura, no? Con Washington e con l'Occidente, non sono tutti pronti, oppure non hanno tutti la volontà di confrontarsi in maniera diretta contro gli Stati Uniti. Gli Emirati Arabi, del resto, hanno fatto chiaramente capire di che pasta sono fatti, sono già usciti dall'OPEC, offrono il proprio territorio per le basi statunitensi, insomma, si dimostrano essere il più servile scendiletto degli Yankee nel Golfo e non perdono occasione per confermarlo. È vero anche però che i BRICS non sono ancora tanto strutturati da poter offrire ai paesi come gli Emirati un'alternativa immediata di sostituzione col padrone americano. Ecco, come dire, ci sono alcuni paesi che non sono con gli Stati Uniti per questioni ideologiche, ma per mero interesse, ovviamente, nazionale, individuale, no? E che hanno bisogno di trovare un altro ombrello alla cui ombra ripararsi prima di lasciare il posto in cui si trovano. Questo episodio rende evidente la debolezza della struttura attuale dei BRICS in questo senso e rende urgente una riflessione anche per loro. Che cosa vogliono diventare da grandi? Vogliono essere un blocco politico oppure continuare ad essere un mero centro di coordinamento economico? Beh, sarà interessante stare a guardare che cosa succede. Ma anche per oggi il mio tempo è finito. Perciò io vi saluto, ci sentiamo la prossima volta, statemi bene, ciao!
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche

0: in 10 anni e voi mi chiedete del caso Minetti. Adesso posso chiedervi ogni tanto di parlare anche di quello di cui io sono responsabile e mi sto occupando?
1: È giusto, allora parliamo di quello di cui lei è responsabile. 10 miliardi di soldi pubblici per 100.000 alloggi in 10 anni. In realtà non sono 10 miliardi, ma fino a 10 miliardi. E qualcuno ha fatto i conti, sono 6,3 miliardi. E non sono soldi pubblici, perché la maggior parte viene da capitali privati. Insomma, un bel regalo ai palazzinari. Non è un caso che a raccogliere questi capitali sia Mario Abbadessa, ex capo della Heinz in Italia, una delle più grandi società immobiliari del mondo con sede in America. Dopodiché 60.000 di quelle case esistono già, ma sono fatiscenti perché non è mai stata fatta una manutenzione. Dopodiché si parla di 100.000 case in 10 anni, ma solo a Roma ne servirebbero 95.000. Oggi cito me stessa dal mio libro e mi sono sentita meno sola. Quando l'ho scritto servivano 15 miliardi, poi sono diventati 10 e poi sono diventati 6,3. Questo governo stila un piano casa, serviranno 15 miliardi in 10 anni, cioè tra un decennio, forse, se saranno ancora al governo, forse riusciranno a posare la prima pietra. Peccato che solo a Roma, in quel lasso di tempo, serviranno 95.000 alloggi popolari. È la logica del troppo poco, troppo tardi elevata strategia di governo. E pensare che negli anni 70 si costruivano circa 40.000 alloggi popolari l'anno, oggi meno di 2.000. E oltre il 70% del patrimonio esistente risale a più di 40 anni fa, con un fabbisogno di manutenzione e riqualificazione ormai strutturale. E allora, guardiamo un po' cosa succede in Europa, magari ci viene qualche idea. A Vienna l'80% dei cittadini vive in case pubbliche o sovvenzionate, mentre a Copenaghen le cooperative edilizie possiedono il 40% degli alloggi, con inquilini soci che pagano a prezzi calmierati. Da noi invece 6,3 miliardi reali che non risolveranno niente. Ma di una cosa sono certa, sono la più costosa campagna elettorale di sempre.
2: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
3: Scusa, per la stazione?
4: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
3: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
4: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
5: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.
6: E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di starvene in disparte. E adesso basta con questo frastuono, con i producer del suono senza anima, che ti ricordano il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. Adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che decantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io mi sento stretto. Però combatto la mia guerra e resto con i piedi a terra. Tra i talebani della musica e del gusto. Tra chi pontifica su ogni canzone. Ma andate via dei coglioni. Voi e i vostri schemi precostituiti, i preconcetti, le parole da esperti.

che è pulito e che non può starne senza. Per chi non ha mai visto un arcobaleno, chissà solo il bianco e il nero. Tra gli orologi d'oro, i fatti, i grossi culi, gli alternativi che vivono ai parioli. Ragazzi, il culto sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda che

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno e bentrovati a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Stamattina ci sono io, Michela Ricali, a darvi il buongiorno per commentare insieme a voi la settimana diplomatica appena trascorsa. Non solo l'incontro tra Trump e Xi Jinping, ma anche la riunione degli esteri dei BRICS Plus. Tutti e due gli incontri si chiudono senza dichiarazioni congiunte e per nessuno dei due questa è una buona notizia. Ma cominciamo, come al solito, dall'inizio. Il giorno 12 e 13 maggio Trump è andato a Pechino da Xi Jinping. Un presidente degli Stati Uniti mancava in Cina da 9 anni, proprio dall'ultimo mandato di Trump nel 2015. Questa visita è stata un lungo parto, più volte rinviata, era inizialmente programmata per l'inizio di marzo, ma la guerra in Iran ha rischiato di far saltare tutto. L'incontro infatti non solo è stato rinviato, ma l'intera agenda della discussione è stata rinegoziata più volte. Quando l'incontro di marzo infatti era stato immaginato molti mesi prima, l'oggetto intorno al quale si immaginava si sarebbe sviluppato l'incontro era la guerra commerciale, i dazi, il confronto strategico tra le due potenze, certo, ma comunque limitato a un dominio specifico, quello economico, commerciale e tecnologico. E invece la guerra ha reso impossibile confinare la discussione al solo piano commerciale e l'ha trasformata in un confronto apertamente sistemico. E così i due hanno dovuto parlare anche della guerra in corso e cercare di gestire le conseguenze economiche di questa guerra che non danneggia solo gli Stati Uniti. Hanno dovuto parlare dello stretto di Hormuz e di tanto altro. E lo hanno fatto. E questa, tutto sommato, è una buona notizia. Ma non hanno trovato accordo su niente, né su temi vecchi né su quelli nuovi, ed anzi, il linguaggio usato nei comunicati ufficiali indica un inasprimento delle tensioni. E questo non è tanto buono. Andiamo con ordine. Prima di tutto rileviamo che la preparazione stessa di questo incontro è stato tutt'altro che semplice, tant'è che si è conclusa con un niente di fatto. Pare che già le delegazioni dei mediatori, quei diplomatici che materialmente preparano e concordano i documenti che poi verranno firmati, abbiano lavorato sino al giorno prima senza venire a capo della questione, perché le posizioni erano troppo distanti. Ed infatti l'incontro si è concluso senza alcuna dichiarazione congiunta. Ognuno ha fatto il suo comunicato. Ma il fatto è che non c'è stato accordo nemmeno su cosa inserire nei rispettivi comunicati, visto che entrambi parlano di cose completamente diverse. L'unica cosa su cui concordano è il fatto che i due presidenti si sono parlati, in pratica. La versione degli Stati Uniti, che ho ricostruito tra post su Truth e comunicazioni ufficiali, sottolinea che i due leader, tutto sommato, sono sulla stessa lunghezza d'onda. Dice che hanno raggiunto delle buone intese, che i cinesi compreranno 200 aeroplani e sono pronti ad investire negli Stati Uniti. La Casa Bianca dice anche che hanno parlato del traffico del fentanyl dalla Cina e la necessità di intervenire al riguardo, e sostiene come le parti convengano che lo stretto di Hormuz debba rimanere soggetto al libero transito, specialmente per quanto riguarda le risorse energetiche. Niente di tutto questo viene ripreso dai comunicati di parte cinese, i quali invece rimangono sul vago in relazione alle questioni commerciali, ma sottolineano invece con forza l'importanza della questione di Taiwan, con un lessico difficilmente fraintendibile. Ci hanno tenuto a tracciare una vera e propria linea rossa. Dicono che se gestita correttamente questa questione, la relazione bilaterale tra i paesi godrà di una stabilità complessiva. In caso contrario, i due paesi potrebbero arrivare anche al conflitto. Usano proprio la parola conflitto. Più chiaro di così? Al riguardo, gli Stati Uniti nicchiano e continuano a mantenere una postura di ambiguità strategica. Non riprendono il tema nei comunicati, Ma all'Atere fanno sapere che continueranno comunque con le loro relazioni con Taiwan, commentando al contempo che però non è interesse di nessuno, per ora, un conflitto aperto in zona. Riguardo la guerra in Iran, la Cina dice solo che è una guerra che non avrebbe dovuto essere iniziata e non ha alcuna ragione per continuare, e che questa guerra crea gravi danni all'intera comunità internazionale, che in realtà non mi sembra proprio la stessa cosa che ha detto la Casa Bianca. Insomma, è andata malissimo. Le parti sono su posizioni molto distanti e si parla apertamente di conflitto. Per fortuna, gli equilibri di potenza non riguardano solo la forza militare e la Cina ha diverse carte da giocare per cercare di tenere a cuccia Donald, a partire dal monopolio pressoché assoluto sulla trasformazione delle terre rare. E questa cosa per ora sembra reggere. In realtà, infatti, provando a guardare con più attenzione qualche particolare, oltre il frastuono della propaganda ufficiale, sembra proprio che Donald non sia andato a Pechino a fare il gradasso come al solito, ma piuttosto a cercare qualche accordo utile a dare ossigeno ad un'economia statunitense sempre più appesantita dalla crisi internazionale e dai costi geopolitici accumulati negli ultimi mesi. Guardate infatti chi si è portato appresso. Oltre, vabbè, a mezzo gabinetto di governo, ha scelto tutti i suoi campioni tecnologici, a cominciare da Tesla e da Apple, che con la Cina hanno relazioni consolidate. Tesla, infatti, possiede a Shanghai una delle sue principali gigafactory, mentre Apple ha investito miliardi di dollari per radicarsi nel mercato cinese e per adeguarsi alle normative locali, comprese quelle sulla gestione dei dati e sulle infrastrutture digitali. Sono aziende che dipendono enormemente dalla stabilità delle relazioni tra Washington e Pechino e che allo stesso tempo rappresentano interessi economici condivisi da entrambe le potenze. Trump, quindi, a ben guardare, sembra essersi portato dietro questi colossi quasi come una forma di garanzia, non nel senso simbolico del termine, ma proprio in senso concreto di garanzia del capitale che loro hanno investito. Sono aziende che sono troppo intrecciate con l'economia cinese perché Washington possa davvero pensare di sganciarsi senza pagare costi enormi, sia economici che politici. La loro vicinanza a Trump manda un messaggio chiaro alla leadership cinese. Finché questi gruppi restano vicino alla Casa Bianca, i loro interessi in Cina continueranno ad essere tutelati e pertanto gli accordi che prenderanno i due stati saranno onorati. E non perché Trump è uno bravo o perché ci si può fidare di Trump, ma perché Trump dipende troppo da quelle aziende per indispettirle. In pratica, il potere politico americano non può agire autonomamente rispetto ai grandi conglomerati economici transnazionali che hanno interessi intrecciati con la Cina. Sul piano politico e militare, infatti, ormai è chiaro che i due attori si considerano apertamente come rivali strategici, ma sul piano economico il livello di integrazione reciproca è ancora ad un livello tale da rendere impensabile un confronto bellico diretto e aperto. Ma la dipendenza strategica della Cina dagli Stati Uniti diminuisce anno dopo anno, a differenza della relazione inversa, che invece continua ad essere sistemica. E infatti lo abbiamo detto, anche la guerra in Iran, no? È un modo disperato da parte Yankee di tentare di rallentare la crescita cinese, che ha bisogno, come il pane, del petrolio iraniano. Una guerra illegale di aggressione, iniziata e sostenuta da Stati Uniti e Israele, fomentati dall'impunità di cui hanno finora goduto per ogni crimine perpetrato contro la pace, contro i popoli, contro il futuro delle prossime generazioni, bla bla bla bla. No? Ed è su questo che si sono incagliati i BRICS. Sì, esatto. Subito dopo l'incontro bilaterale tra Trump e Xi Jinping c'è stato l'incontro dei ministri degli esteri dei BRICS Plus, ospitato a Nuova Delhi, e che anche questo si è chiuso senza una dichiarazione congiunta, e questo è un fatto politico importante. L'unanimità non si è formata proprio a causa della posizione degli Emirati Arabi sulla guerra. Non hanno voluto esplicitare una condanna contro Stati Uniti e Israele, e questo ha impedito di raggiungere il consenso necessario alla presa di posizione comune. Emerge qui Ecco la vera contraddizione dei BRICS, perché se da una parte hanno l'aspirazione e la potenzialità di rappresentare un'alternativa dal sud globale in opposizione all'egemonia statunitense, dall'altro sono costituiti da paesi integrati e indipendenti in varia misura, no? Con Washington e con l'Occidente, non sono tutti pronti, oppure non hanno tutti la volontà di confrontarsi in maniera diretta contro gli Stati Uniti. Gli Emirati Arabi, del resto, hanno fatto chiaramente capire di che pasta sono fatti, sono già usciti dall'OPEC, offrono il proprio territorio per le basi statunitensi, insomma, si dimostrano essere il più servile scendiletto degli Yankee nel Golfo e non perdono occasione per confermarlo. È vero anche però che i BRICS non sono ancora tanto strutturati da poter offrire ai paesi come gli Emirati un'alternativa immediata di sostituzione col padrone americano. Ecco, come dire, ci sono alcuni paesi che non sono con gli Stati Uniti per questioni ideologiche, ma per mero interesse, ovviamente, nazionale, individuale, no? E che hanno bisogno di trovare un altro ombrello alla cui ombra ripararsi prima di lasciare il posto in cui si trovano. Questo episodio rende evidente la debolezza della struttura attuale dei BRICS in questo senso e rende urgente una riflessione anche per loro. Che cosa vogliono diventare da grandi? Vogliono essere un blocco politico oppure continuare ad essere un mero centro di coordinamento economico? Beh, sarà interessante stare a guardare che cosa succede. Ma anche per oggi il mio tempo è finito. Perciò io vi saluto, ci sentiamo la prossima volta, statemi bene, ciao!
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
1: Il piano casa del governo Meloni, una riforma lanciata con toni trionfalistici. Se ne parlava già dallo scorso anno, Meloni l'ha annunciata a gennaio e adesso, poco prima delle elezioni, ha tirato fuori il coniglio dal cappello. La signora Meloni, parlandone, si è addirittura arrabbiata con un giornalista che ha avuto l'ardire di farle una domanda fuori dal copione.
2: Passano due giorni e mi presento con un altro provvedimento con il quale stanzio 10 miliardi di euro per consentire agli italiani di avere 100.000 case tra case popolari e case a prezzi calmierati in 10 anni e

0: Non è un caso che a raccogliere questi capitali sia Mario Abbadessa, ex capo della Heinz in Italia, una delle più grandi società immobiliari del mondo con sede in America. Dopodiché 60.000 di quelle case esistono già, ma sono fatiscenti perché non è mai stata fatta una manutenzione. Dopodiché si parla di 100.000 case in 10 anni, ma solo a Roma ne servirebbero 95.000. Oggi cito me stessa dal mio libro e mi sono sentita meno sola. Quando l'ho scritto servivano 15 miliardi, poi sono diventati 10 e poi sono diventati 6,3. Questo governo stila un piano casa, serviranno 15 miliardi in 10 anni, cioè tra un decennio, forse, se saranno ancora al governo, forse riusciranno a posare la prima pietra. Peccato che solo a Roma, in quel lasso di tempo, serviranno 95.000 alloggi popolari. È la logica del troppo poco, troppo tardi elevata strategia di governo. E pensare che negli anni 70 si costruivano circa 40.000 alloggi popolari l'anno, oggi meno di 2.000. E oltre il 70% del patrimonio esistente risale a più di 40 anni fa, con un fabbisogno di manutenzione e riqualificazione ormai strutturale. E allora, guardiamo un po' cosa succede in Europa, magari ci viene qualche idea. A Vienna l'80% dei cittadini vive in case pubbliche o sovvenzionate, mentre a Copenaghen le cooperative edilizie possiedono il 40% degli alloggi, con inquilini soci che pagano a prezzi calmierati. Da noi invece 6,3 miliardi reali che non risolveranno niente. Ma di una cosa sono certa, sono la più costosa campagna elettorale di sempre.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
2: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

0: 와.
1: Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

I refuse to resign to mortal fate. I am the

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla ora batte il tuo cuore.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Bentrovati, sembra talco, ma non è, serve a darti l'allegria. Cos'era la cocaina, rimbambiti? Pollon! Cristina D'Avena, feat. J-Ax.

0: sono solo Cristina D'Avena, per oggi termina qui. Giuseppe J. Bianchi vi dà l'appuntamento alla prossima puntata. Ciao!
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

la sua barca per un giro in Tunisia, conduce Gloria nel suo viaggio, ma la barca era di carta e fu poesia.

0: cominciamo con questa sigla molto diversa da quella di Transfemminonda. Siamo infatti qui a presentarvi una puntata molto speciale perché è stata registrata a Madrid in Agora Sol Radio ed è questa la sigla del Quinsemme. Gli interventi che ascolterete oggi parlano appunto di questo movimento e quindi abbiamo utilizzato questa sigla che non è altro che la canzone della Campada di Puerta del Sol, cantata dalla Solfonica in piazza, Solfonica che canterà anche durante l'assemblea di oggi.
1: Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M, que estamos haciendo un ciclo completamente dedicado precisamente al 15 aniversario del 15M y que todos los jueves pues se está dedicando a tratar temas de eso, del 15 aniversario del 15M.
0: E Amparo, che è la persona che mi ha sostituito perché appunto Espacio Quinsemme in Radio Agora Sol ha cominciato con il Quinsemme e siamo stati io ed Eric a iniziare, anzi direi Eric mi ha coinvolto in questo progetto, quindi ho cominciato appunto Espacio Comun Quinsemme in Agora Sol Radio e quando poi sono andato via, sono tornato in Italia, mi ha sostituito Amparo che ha continuato per tutti questi anni a lavorare in Agora Sol Radio e quindi ha cominciato appunto la puntata presentando le persone, dicendo che lo spazio Quinsemme da alcune settimane si sta dedicando a affrontare tutta una serie di tematiche importanti per la vita del movimento qui in Spagna e quindi ha presentato quelle che sono le persone che hanno partecipato a questa puntata. E a questa puntata ha partecipato Yolanda che ha raccontato appunto l'esperienza del Quinsemme a Toledo e ha partecipato Lorenzo che è parte di Democrazia Diretta e che faceva parte durante la campata del Quinsemme, ma anche dopo, perché le commissioni sono andate avanti per molto tempo di politica a corto prazo. Ha partecipato a questa puntata Mari Carmen. Mari Carmen è una persona che ha lavorato moltissimo per la ILP del Mar Menor, cioè con l'obiettivo di dare quindi personalità giuridica al mare. Che adesso proprio come personalità giuridica può anche come dire, denunciare aziende e imprese, infatti poi nel suo intervento vedremo questa cosa, poi ha partecipato a questa puntata Angel che fa parte di Eureka, che fa parte della piattaforma per il salario minimo universale e incondizionato, con Angel c'era anche Carmen, sempre della stessa piattaforma, ha partecipato Marta del Tribunale Ciudadano de Justicia, il Tribunale Popolare di Giustizia che funziona appunto dal Quinsemme, ho partecipato anch'io con un mio intervento che poi ascolteremo.

0: Ascoltiamo ora Yolanda del 15M Toledo.
1: Hola, buenas. Que el 15M en Toledo pues empezó con 5 personas cuando en el 2011 había un descontento generalizado, ¿no? Semana muy...
0: Il primo intervento è quello di Yolanda che parla da Toledo e come avete ascoltato nella prima parte ha detto che appunto il 15M a Toledo comincia con 5 persone che convocano una manifestazione e la risposta è stata veramente sorprendente perché è stata enorme, per cui quando a Madrid si comincia ad accampare in Puerta del Sol, anche a Toledo l'assemblea si trasforma in un'accampata nella piazza. E dice Yolanda, è stato come un risvegliarsi dopo essersi addormentate, e come tra l'altro questo era uno slogan del 15. Insieme stavamo dormendo, ci siamo svegliate. E stavamo in silenzio, dice Yolanda, da molto tempo, dopo il movimento degli anni 80-90, quindi movimento antimilitarista, eccetera. E il 15M è stata veramente una scintilla dopo tanto tempo, e Yolanda la chiama la rivoluzione dell'amore, qualcosa che appunto nasce da dentro, e poi racconta appunto alcune delle cose che sono state fatte dal 15M a Toledo. E allora, una è stata la partecipazione a quella che era così chiamata la marcia indignata, forse da questo nasce il nome, perché il movimento in Italia veniva sempre definito il movimento degli indignati, tra l'altro con il maschile universale, mentre qui in Spagna è sempre stato conosciuto come il 15M. Insieme, perché il 15 maggio appunto e oggi io sto registrando questo programma ed è il 15 maggio e quindi è proprio l'anniversario dei 15 anni dal 15M e appunto e qui in Spagna noi ci si definiva 15M, mai non, però probabilmente appunto da questa marcia indignata che appunto ha portato camminando moltissime persone da tutta la Spagna, è stata una marcia veramente enorme e che ha coinvolto tantissimi luoghi e appunto Yolanda ricorda quando anche loro hanno camminato da Toledo a Madrid unendosi poi alla marcia sud, perché c'era la marcia sud, nord, est, ovest e tra l'altro è lì che nasce anche un altro slogan importante del 15M, che è da nord a sud, da est a ovest, la lucha sigue, queste lo che queste, che vuol dire appunto da nord a sud, da est a ovest, la lotta segue, continua, costi quel che costi. E tutte queste colonne che arrivano da varie parti della Spagna hanno accampato nel Prado, questo spartitraffico che c'è tra le due vie proprio dell'avenida del Prado. E poi racconta di un'altra iniziativa che Toma la Playa, queste parole si ripetono continuamente perché era un tomar sempre, tomar nel senso di occupare, quindi toma la plaza, prendiamoci le piazze, e poi in questo caso appunto toma la playa, perché l'azione è stata fatta appunto occupando la spiaggia del Palomar a Cadiz per evitare, contestare la speculazione voleva appunto distruggere quella parte della spiaggia, quindi la solita cosa, i campi da golf, la turistificazione, insomma come sempre. C'è stato anche Toma la Montagna, Occupa la Montagna, e da questa azione, tra l'altro, è nata anche questa rete che si chiamava appunto, che si chiama Rurales Enredades, che c'è stata sia ad Avila che Albacete, e nasce tutto da questo sogno, no? Questo sogno che si aveva di una vita rurale autogestita, e sono stati fatti tantissimi laboratori. Ci racconta Yolanda, insomma, si sono costruite delle comunità, e da lì nasce anche Toma la Tierra, riprendiamoci le terre, e l'altro filone, insomma, che parte da Toledo è anche Toma il Tajo, il fiume che poi arriva anche a Lisbona, in Portogallo, e appunto è stato costruito un evento che è durato una settimana con rapperos, con concerti, con laboratori artigianali, e poi anche con una marcia lungo il fiume, proprio per evidenziare questa cosa. Ecco, questa è una cosa importantissima del Kinsem, cioè la presa dello spazio pubblico, l'attraversamento, lo starci in tanti, l'occupazione per restare e non la marcia per poi andare a casa, per restare e continuare a lavorare in quel luogo e far nascere progetti comunitari.

Il secondo intervento che abbiamo nella radio è di Loren. Loren è una persona che ha fatto parte di Democrazia Diretta e del gruppo di politica a corto plazo del KINSEM, che ci racconta appunto quella che viene conosciuta come la via asturiana. Di fatto è una definizione che non sempre piace a Loren, perché in qualche modo occulta, nasconde insomma il fatto che il KINSEM in quanto movimento è riuscito ad arrivare al congresso e non quella della via asturiana è stata una delle strategie, ma la proposta è nata dal KINSEM. E parliamo di quella che è stata la proposta della riforma costituzionale, una riforma che è, ripeto, arrivata al Parlamento, qui si chiama il congresso, che è stata estremamente importante per il movimento. Parliamo quindi della riforma costituzionale e del KINSEM per la democrazia diretta. E quando si parla di democrazia, dice Loren, bisogna sempre stare molto attenti perché in nome della democrazia si sono distrutte intere popolazioni e questa però è la democrazia del capitale, quella che la chiamano democrazia e non lo è, era uno degli slogan del KINSEM, la chiamano democrazia ma non lo è. E la verità è che le persone che vivono, i popoli che vivono in quasi tutte le parti del mondo stanno peggio proprio in nome di quella della chiamata democrazia. Se i popoli potessero davvero scegliere, non potrebbero sicuramente, non sceglierebbero sicuramente sistemi che vanno loro contro. E quindi Loren parla appunto della storia della presentazione di questa riforma costituzionale proprio a partire dai gruppi di politica del KINSEM, ricordiamolo, erano due, c'era politica a largo plazo e politica a corto plazo, che hanno, di solito dice Loren, si parla poco di queste due commissioni del KINSEM, perché il KINSEM funzionava per assemblee popolari di barrio e di città e poi funzionava anche per assemblee tematiche di commissioni, si parla poco delle assemblee tematiche di politica, anche se sono quelle che poi hanno elaborato e articolato proposte molto avanzate e molto potenti. La nostra proposta di riforma costituzionale, dice Loren, è nel Parlamento da 10 anni, regolarmente registrata, e le persone che dicono di rappresentarci non hanno fatto nulla perché potesse andare avanti. Noi del KINSEM abbiamo sempre avuto uno slogan che era che no, che no, che no, non rappresenta, che è ancora che no, che no, che non ci rappresentano. E la nostra proposta è proprio quella di una democrazia diretta. In Spagna praticamente la democrazia diretta non esiste. L'unica forma di democrazia diretta, tra virgolette, è la proposta di ILP, cioè la proposta di iniziativa legislativa popolare. Attenzione però, perché le proposte che vengono presentate devono essere poi approvate dal Parlamento per poter essere registrate e quindi poter avere il loro corso. A volte, tra l'altro, nel momento dell'approvazione viene modificato significativamente il testo, addirittura a volte completamente stravolte. Pensiamo soltanto che delle ILP che sono state presentate negli ultimi anni sono circa 150, di queste approvate dal Parlamento sono soltanto 4. Il referendum come strumento, diciamo, di intervento diretto da parte della cittadinanza sulle proposte che vengono fatte non esiste e quindi, anche se ricorda Loren, questi strumenti di democrazia diretta erano previsti nella prima bozza della Costituzione, quando appunto è stata rifatta la Costituzione, ma non sono poi mai passate perché si è cominciato a restringere fino a quanto
fino a quando si è arrivati ad una democrazia che è esclusivamente rappresentativa. E quando nasce la proposta appunto della riforma costituzionale, come Assemblea del 15M decidiamo la strada della richiesta collettiva. Cosa vuol dire la richiesta collettiva? La richiesta collettiva vuol dire presentare proposte alle proprie comunità autonome, in modo che poi siano queste a trovare la forma legislativa per presentarle in Parlamento. Questa strada è stata seguita, quindi tutte le assemblee delle varie regioni autonome della Spagna hanno mandato la proposta ai propri parlamenti, e fu proprio il Parlamento asturiano quella che la assume e poi la manda al Parlamento centrale. E per quello appunto si parla sempre di via asturiana, ma come ripete appunto Loren, rispetto a questo è stata una proposta di tutto il 15M a livello statale. Quindi viene presentata al Parlamento, dove ancora si trova, e si trova sotto la formula di una delle ILP che deve essere studiata. In realtà non si è mai studiata, né si sta studiando, e nessuno sta facendo appunto qualcosa per poterlo fare. Addirittura Loren ci ricorda anche il numero, iniziativa di riforma costituzionale 101001. E la seconda proposta la seconda elaborazione del 15M, che si è trasformato appunto in un atto concreto, è la proposta di iniziativa legislativa popolare sui referendum. Il referendum sia abrogativo che propositivo, e anche di censura rispetto a cose, appunto legislazioni o interventi del Parlamento, legislativi ovviamente, e anche la proposta di referendum per avallare trattati internazionali. Questo è molto importante, soprattutto in una situazione di guerra, perché consente alla cittadinanza di intervenire rispetto a scelte che riguardano appunto le relazioni internazionali del paese. Questo, ripete Loren, queste nostre proposte erano tutte dentro la proposta iniziale della Costituzione. Sempre ci dicono che è pericoloso, è molto pericoloso parlare appunto di democrazia diretta. Questo è il tipo di risposta che ci viene data, e noi sappiamo la pericolosità di questo agire, perché ovviamente mette in discussione chi pensa di poter decidere sulle nostre teste, sui nostri corpi e sul nostro pensiero. E quindi assumiamo questa meravigliosa pericolosità. E alla fine dell'intervento di Loren, abbiamo anche ricordato quelli che erano i gesti delle assemblee del 15M. L'applauso muto, no? Che veniva utilizzato proprio per evitare che si interrompesse con l'applauso il flusso di una persona che sta parlando, il segno delle braccia incrociate per il blocco rispetto a proposte che non venivano condivise. Tra l'altro, l'applauso muto era utilizzato per significare consenso su una proposta. Poi c'era il segno del freno a mano tirato, per esempio, per chiedere rispetto se una persona nel suo intervento non usava un linguaggio appunto che poteva creare disagio. C'era questo gesto molto importante, e tra l'altro questo gesto significava che la persona che stava parlando doveva fermarsi, chiedere scusa e riprendere utilizzando un linguaggio di tipo diverso, o anche una veemenza di intervento di tipo diverso, per evitare appunto
di provocare disagio alle persone che partecipavano. I gesti poi erano tantissimo, le mani che rotolavano per dire alle persone che ormai si era capito quello che volevano dire, potevano anche restringere il loro intervento, una T con le due mani per domande dirette che però non interrompevano appunto il punto all'ordine del giorno, e non erano degli interventi ma erano delle domande specifiche. Quindi tutta una serie di gesti per facilitare al massimo la possibilità di partecipare alle assemblee, gesti che venivano utilizzati, gesti che venivano anche assunte dalle persone tutte che partecipavano. E io ringrazio Loren per questo percorso che ci ha fatto rifare rispetto appunto alla democrazia diretta, che ci mostra ancora una volta che il Quinsieme non è stato solo parole, è stato anche azione, sicuramente, no? Dalla campata alle manifestazioni, alla toma, adesso poi vedremo anche negli interventi, abbiamo sentito già nell'intervento di Yolanda, no? Toma la plaza, però toma il rio, toma la montagna, toma la terra, e quindi ha prodotto, e come in molti interventi sentiremo, c'è un prima e un dopo. Sicuramente dal Quinsieme sono nate tantissime realtà, non solo di movimento, ma anche di aggregazione comunitaria, ma anche di articolazione sul territorio, estremamente, estremamente importanti per la politica, di questo paese.

0: ci parlano del salario minimo universale e della ILP, iniziativa legislativa popolare, che è stata presentata appunto rispetto al salario minimo e che è partita proprio dalle piazze del Quinzemme. Allora, il salario minimo, ci dice Angel, è un obiettivo di lotta che viene da molto lontano. Si fonda sull'idea di avere il diritto a vivere una vita degna di questo nome. È stata poi recuperata dal movimento anarchico e recuperata anche da pensatori come Bertrand Russell, Eric Fromm. Ha animato appunto gli anni 80 quando si è costruita la rete internazionale, che arrivò poi ad essere anche una rete mondiale, globale, rispetto appunto a questo obiettivo di lotta. Si è rafforzata poi nell'epoca dei tagli di Reagan e della Thatcher, quando i diritti di base sono stati assolutamente cancellati. E negli anni 80, appunto, quando l'uso dei computer si fa massivo, si incrementa la tecnologia, la produzione della ricchezza diventa esponenziale, però allo stesso tempo il beneficio di questa ricchezza si concentra in poche mani, cioè molte persone si ritrovano senza lavoro. E la consapevolezza del fatto che la ricchezza vada ridistribuita aumenta. La produzione di ricchezza la facciamo tutte, non solo quelle che hanno la proprietà dei mezzi di produzione, e quindi è necessario che a tutti venga data la possibilità di vivere degnamente. Negli anni 90 cresce la prima piattaforma per il salario universale, che viene assunta anche a livello del sindacato anarchico qui in Spagna. E poi nel Quinzemme, che ricordiamo, insomma, nasce il 15 maggio del 2011, quindi nelle varie assemblee si assume il salario minimo come obiettivo. E ci ricordava Angel di questi striscioni che si vedono in giro, che erano salario minimo universale, Quinzemme, sì, se può, si può. E ci ricorda Maite, che intanto ha preso il microfono, che nella Marcia per la Dignità, che è questa marcia che si è svolta a livello statale, per cui tutte le colonne che sono arrivate qui a Madrid, c'erano moltissimi striscioni che rimandavano all'obiettivo del salario minimo. E noi, appunto, della piattaforma, ci dice Maite, abbiamo partecipato a molte delle assemblee per chiedere proprio che si includesse il salario minimo in tutte le assemblee del Quinzemme. Ricorda che appunto democrazia vuol dire potere del popolo, che tuttavia questa cosa non è successa e che continua ad essere un obiettivo, però che il Quinzemme in sé è stata un'esperienza meravigliosa rispetto alla democrazia diretta, perché questa si viveva quotidianamente, no? Il fatto di aver generato appunto quei gesti, sono d'accordo, non sono d'accordo, blocco la tua proposta, eccetera, permettevano a chi parlava, a chi presentava delle proposte, di vedere immediatamente che sentimento generava nelle persone che partecipavano all'assemblea. Era come, dice Maite, una alta tecnologia che passava dai corpi e non dai chip. Adesso, dice Maite, ci sono persone attiviste molto giovani che non sanno che cosa è stato il Quinzemme. Questo esercizio di memoria che stanno facendo è molto importante, va mantenuto, anche perché mantenere la memoria, come sta facendo adesso questo programma radio e gli altri, mantiene appunto di continuare a tessere quel filo che è iniziato con gli anni e continua nel tempo. Ci ricorda appunto che ci sono stati laboratori nelle varie assemblee del Quinzemme in cui si parlava appunto del salario minimo universale, ma non solo di questo, si parlava anche, si approfondiva proprio il concetto stesso di lavoro, di impiego e il concetto del ben comune. Il concetto del bene comune, che non può iniziare se non c'è la redistribuzione alla base, proprio la redistribuzione della ricchezza. Ogni essere umano, dice Maite, ha il diritto a una parte delle ricchezze che produce, il salario per questo deve essere universale e incondizionato. È un paradigma molto diverso dal modello accumulativo del capitalismo e dal sistema in cui ci troviamo. l'estrattivismo, l'eccesso di produzione, l'obsolescenza programmata, tutte queste cose devono essere superate perché le persone sono degne di vivere fin dalla loro nascita e la dignità non si guadagna, già siamo persone appunto degne di vivere e appunto ogni persona ha il diritto alla vita degna, ma anche la terra ha questo diritto. Io aggiungo sempre di mio, perché non è stato detto, anche gli altri animali hanno diritto a questa vita degna. Dice Maite, noi non stiamo parlando solo di denaro, se non della presenza esistenziale della vita umana. Il potere deve essere del popolo, la libertà non esiste se non c'è l'accessibilità. Il salario minimo quindi è parte di quella cosmovisione che si palpava, si toccava e si respirava nel Kinsem.
1: Hay empleo hoy en día y mañana aún será peor.

Questo è l'intervento di Marta del Tribunale Popolare di Giustizia, potremmo tradurlo in italiano, il Tribunal Ciudadano de Justicia, per la protezione dei diritti fondamentali delle persone come la libertà, la dignità, l'uguaglianza, intesa come parità di diritti e l'assenza di discriminazione. Tutto questo, la protezione appunto di questi diritti, è un fondamento di qualsiasi società democratica. L'era digitale ci presenta delle sfide a cui bisogna rispondere perché si stanno sviluppando sistemi di controllo, di manipolazione sociale, fino ad ora inimmaginabili, che se non si frenano potranno davvero portarci ad un totalitarismo estremo e brutale, il peggiore di quello che mai sia esistito. La tecnologia non è in sé una cosa cattiva, però l'uso che si può fare appunto può essere catastrofico se non si cerca di rimediare, soprattutto quando i principali motori sono il profitto e l'accumulazione della ricchezza in mano di poche persone. Di fronte a questa realtà, per noi il nostro obiettivo è quello di non cedere, quindi di continuare a resistere e lottare per difendere le nostre libertà e i nostri diritti. Questo sia in ambito pubblico come in ambito privato, osserviamo come appunto lo sviluppo di questa struttura digitale priorizza, quindi dà maggiormente importanza proprio al sistema di controllo di manipolazione sociale, mentre viene appunto reso più difficile l'esercizio di libertà e quello dei diritti. Nell'ambito pubblico, per esempio, i sistemi militari, i nuovi meccanismi di controllo agli assistenti alle manifestazioni funzionano con molta efficienza. Il sistema dei tribunali, della sicurezza, dei servizi sociali sono sempre meno efficaci per far fronte appunto a questo controllo. Nell'ambito privato, le imprese tecnologiche, il cui unico interesse sono i profitti e l'accumulazione del capitale, è già vanno oltre il potere di controllo dello Stato. Le reti sociali, che dovrebbero essere uno spazio per l'esercizio della libertà di espressione, in molti casi sono diventate delle piattaforme dove con allarmante frequenza si passano discorsi di odio, insulti, messaggi discriminatori verso persone sia per ragioni di genere che di colore della pelle, che di religione, di origine, di vulnerabilità, di condizione socio-economica, di situazioni disabilizzanti. L'assemblea giuridica del Tribunale Popolare ha deciso quindi di iniziare proprio un giudizio, come si può dire, un processo contro Twitter, proprio perché in Twitter c'è una diffusione di contenuti molto discriminanti. E essendo il Tribunale un'assemblea orizzontale, un'assemblea quindi che si costruisce insieme alle altre persone, ha pubblicato un manuale che spiega appunto come raccogliere le prove di queste violenze di queste manipolazioni. Il manuale, noi ne abbiamo una copia, serve per dare la possibilità quindi a tutte le persone di raccogliere prove per denunciare tweet, per denunciare quelli che sono i Twitter, adesso non si chiama più Twitter ma si chiama X, più violenti.
E continua appunto, questa è praticamente questa è l'azione che il tribunale sta prendendo in questo momento. E dice che la libertà di espressione appunto è un fondamento della società democratica, però non è considerato un diritto assoluto e non può prevalere sulla dignità umana né sul diritto di ogni persona che non vuole appunto soffrire discriminazioni. Questo si collega un po' con il discorso ah, ma no, ma no tutte le persone hanno il diritto di esprimersi, quindi anche le persone fasciste o le persone violente hanno il diritto di affermare insomma le loro posizioni, quando invece le posizioni servono per propagandare discorsi di odio che incitano alla violenza, alla discriminazione contro altre persone, la libertà di espressione ovviamente si ferma perché appunto si sta superando quelli che sono i limiti del diritto fondamentale alla libertà di espressione. Il diritto penale, dice Marta, qui in Spagna, non ha dei fondamenti rispetto ai sentimenti di odio, però ci sono norme a cui ci si può riferire quando appunto si genera un rischio reale di discriminazione rispetto alla possibilità di convivenza. E le reti sociali, dice Marta, non possono essere spazi di impunità per chi si nasconde appunto dietro l'anonimato, dietro messaggi virali che però appunto incitano alla violenza contro collettivi vulnerabili. Quindi la lotta contro la discriminazione, il discorso di odio nello spazio digitale è davvero un obbligo, insomma, tra i poteri pubblici, le piattaforme e le società civili, non solo, dice Marta, come reazione a possibili messaggi di odio, ma come prevenzione e possibilità che dagli algoritmi vengano detettati anche prima, insomma, che possano essere poi individuati. Le piattaforme digitali non sono intermediari neutri e quindi hanno l'obbligo legale ed etico di attuare con diligenza proprio per prevenire, per detettare, per eliminare contenuti, scusate, che vulnerano i diritti fondamentali e quindi la piattaforma per esempio digitali come X, prima appunto si chiamava Twitter, ha l'obbligo di attuare con urgenza e determinazione per prendersi insomma le sue responsabilità, questo di aprire giudizi e casi giudiziari. È solo un primo passo. Il tribunale fa una chiamata a tutta la società perché partecipi e appoggi questa azione giudiziaria, però anche perché promuova spazi nuovi di resistenza, assemblee, piattaforme e strumenti che escano dal controllo e che possano quindi fare rete rispetto alla lotta collettiva organizzata. E la via giuridica, dice il tribunale, è uno strumento in più, però non è l'unico. Deve stare al servizio di un obiettivo più alto, che è quello di sradicare l'abuso, la discriminazione, i discorsi di odio e la vulnerazione sistematica dei diritti. Siamo coscienti, e finisce così l'intervento di Marta, che il sistema legale protegge normalmente gli interessi del potere, però un'azione come questa serve per visibilizzare l'ingiustizia, la mobilitazione delle persone e quando la pressione sociale è persistente può essere trasformatrice.
E Marta aggiunge che quello che è successo con la legge di regolarizzazione delle persone migranti lo dimostra chiaramente. Questa legge, la legge della regolarizzazione, io aggiungerei, oltre Marta, è anche

Là è stato fatto per l'attuazione della legge di regolarizzazione, quindi non sono stati rinforzati, non è stato aumentato, insomma, il numero del personale, nonostante appunto il discorso dell'accoglienza delle domande. Necessario quindi, né tantomeno sono stati appunto aumentati anche a livello di accoglienza di queste domande, le infrastrutture tecniche per poter reggere questa cosa. Sono state tra l'altro inserite, dice Marta, anche all'interno delle istruzioni alcune cose che si possono definire proprio razziste, con la finalità di negare appunto la regolarizzazione. Il percorso burocratico è così tortuoso che è difficile farlo da solo. E quindi, se la regolarizzazione, se questa legge, l'attuazione di questa legge va in porto, questo proprio grazie alla mobilitazione della società civile. E tutto questo si associa anche a quello che sta succedendo con il diritto all'abitare. Nel 2023 è stata approvata una legge che vieta lo sfratto quando la proprietà è di un grande proprietario, insomma di un fondo, non stiamo parlando insomma della persona in pensione che fa salire un attimo il suo reddito con l'affitto di una casa che ha da decanni, stiamo parlando di grandi proprietà, questo dice la legge. Che cosa è successo? È stato presentato un ricorso di incostituzionalità da parte del PP, del Partito Popolare e di Vox, ricordiamo il partito alleato a livello europeo con Fratelli d'Italia, e il Tribunale Costituzionale appunto ha assunto questa decisione, cioè una decisione di incostituzionalità della norma, perché sarebbe una norma autonoma, non una norma statale. E quindi, insomma, che cosa facciamo se il Tribunale Costituzionale fa quello che fa, il Tribunale Supremo, dice Marta, fa quello che fa. Io ovviamente sto parlando della parte giuridica, ma rispetto alla parte sociale, l'unica possibilità è appunto continuare nella costruzione dell'autogestione, dell'organizzazione orizzontale assembleare, del sostegno comunitario, l'obiettivo del salario minimo universale. L'obiettivo è redistribuire le case, redistribuire il denaro.

Allora, del programma radio sono intervenuto anch'io e questo è il mio intervento, per cui mi traduco dallo spagnolo in italiano. E, bueno, sono Mari e saluto tutte le persone che stanno ascoltando e sono molto emozionata di partecipare a questo programma. Il 15 maggio io non ero nella manifestazione chiamata da Democrazia Reale già, perché ero di fronte all'ambasciata di Israele nella giornata di ricordo della Nakba, però sì c'ero quando da una strada laterale mi sono girata e ho visto arrivare un divano, e questo divano passava sulle teste delle persone e andava verso Puerta del Sol, che era assolutamente stipata di gente, e lì ho capito che quella sera non saremmo tornate a casa. E infatti era il segnale dell'inizio della campata. Devo dire che ho vissuto con molta emozione anche il 12 maggio, la proiezione del documentario che c'è stata al Teatro del Barrio, perché rivedere tutte quelle immagini, rivedere i nostri gesti, rivedere appunto tutta quella forza, quell'energia, la costruzione di così tanti spazi in piazza, dalla commissione femminista, la commissione del cibo, dell'alimentazione, la biblioteca con migliaia di libri, la commissione dei massaggi, la commissione internazionale.

E quella della comunicazione c'era veramente tutto, c'era un lavorare incredibile all'interno di quella piazza. E, beh, l'altra cosa importante che secondo me sia a livello personale che a livello politico, il Kinsale ha rappresentato sicuramente un prima e un dopo. E io venivo qui in Spagna dal movimento, insomma, del Foro Sociale Mondiale ed Europeo, e devo dire che anche all'interno di quel movimento ci si riferiva, no? A parole come consenso, come costruzione collettiva, come appunto ascolto attivo, orizzontalità. Ecco, però vivere e praticare questo questa e praticarlo in una situazione come quella delle assemblee di Puerta del Sol, dove c'erano migliaia e migliaia e migliaia di persone, mi ha dato veramente la possibilità di capire che non sono soltanto parole, ma sono pratiche che si possono e si devono assumere. E io vedo tantissima differenza ora che vivo in Italia e partecipo ai movimenti, vedo tantissima differenza perché molti movimenti usano parole come orizzontalità, decidiamo con il consenso, eccetera, però non le praticano, sono parole di riferimento, di fatto esistono all'interno dei movimenti comunque verticalità, esistono leaderismi, esistono egocentrismi e non è quella costruzione veramente collettiva delle decisioni. Noi ci impiegavamo ore per decidere di lasciare Puerta del Sole e di spostarci nelle assemblee di quartiere che sono state una cosa meravigliosa per le città della Spagna e comunque è stata una decisione dove c'erano pareri contrari e non abbiamo certo scelto a maggioranza, non c'era un peso nelle parole che si dicevano, tutte le parole erano considerate parte della costruzione collettiva della decisione e questo era veramente importante, era una pratica orizzontale, assemblearia e di consenso veramente veramente importante. E poi era una piazza intergenerazionale, una piazza che non si affidavano alle giovani generazioni, no? Non si affidava alla rivoluzione, alle giovani generazioni, ma c'eravamo tutte, c'eravamo le persone che avevano fatto politica da molti anni, quella che non l'avevano mai fatta, le persone che avevano avuto esperienze in altri movimenti, quelle persone per cui il partecipare al Kinsale era la prima attività politica. Ecco, questo è stato importante. Io ho partecipato con la Plaza de los Pueblos. La Plaza de los Pueblos nasce a un anno dall'occupazione di Puerta del Sol, perché a un anno decidiamo come Assemblea Generale del Kinsale di prenderci le piazze intorno a Puerta del Sol e sono proprio le commissioni tematiche, economia, corto plazo, largo plazo e la Commissione Internazionale e altre commissioni che prendono le piazze intorno a Puerta del Sol e che poi si riuniscono per l'Assemblea Generale. Ecco, cosa che abbiamo fatto noi. Abbiamo preso la famosa Plaza Pontecos, che poi è diventata la piazza delle nostre assemblee per gli anni a seguire, e lì abbiamo lanciato questa idea, non esisteva la Plaza de los Pueblos, abbiamo chiesto alle comunità di tutti i paesi, delle persone di tutti i paesi che abitano Madrid, di venire in piazza e di portare le loro lotte. Abbiamo preparato dei fili a cui si potevano appendere fotografie, documenti, altre cose e abbiamo visto in piazza tantissima gente, avevamo preparato delle tele e abbiamo chiesto appunto alle varie comunità di disegnare su queste tele le loro lotte, quindi di esprimere i movimenti che si agitavano nei loro paesi. Abbiamo poi cucito insieme tutti questi striscioni, questi teli, abbiamo costruito una pancarta gigante che insieme abbiamo portato in Puerta del Sol. Mi ricordo che a un certo punto c'era della pioggia e quindi si era un po' bagnato. Quando siamo arrivati a Puerta del Sol, tra l'altro,
Avevamo fatto anche un'azione, una performance contro Guantanamo con le tute arancione e abbiamo messo questo striscione sul cavallo, questa statua centrale, diciamo, di Porta del Sol e quando la polizia si è avvicinata dicendo che non potevamo mettere quello striscione, era veramente enorme perché erano tutti questi teli cuciti insieme, noi abbiamo risposto che si stava semplicemente asciugando. Che quindi avrebbe potuto aspettare. Comunque, da lì nasce Plaza de los Pueblos, nascono azioni come appunto il 12 ottobre del colonizzato, quindi in contrasto con la sfilata dell'esercito con il re che si usa a fare, no? Qui in Spagna e a Madrid soprattutto, abbiamo cominciato sia a celebrare l'11 di ottobre come appunto l'ultimo giorno di libertà e il 12 invece come riaffermazione degli obiettivi di decolonizzazione, quindi con l'espressione totale delle culture anche attraverso la musica, la danza, gli interventi politici, l'arte. Della decolonizzazione. Ecco, una cosa molto importante che voglio ricordare del Quinsieme è anche proprio questa occupazione degli spazi, il fatto di riprendersi spazio pubblico, di non chiedere per l'autorizzazione per poterlo fare. E l'altra cosa, secondo me, che ha segnato anche un'importante differenza è l'autonarrazione. Quindi c'era una commissione di comunicazione che raccontava e soprattutto c'era un lavoro enorme rispetto alla costruzione di alternative. Utilizzando la tecnologia, però una tecnologia di tipo sicuro, sia per le nostre assemblee, sia per appunto la modalità di comunicazione che avevamo, e quindi anche questo lavoro è stato estremamente, estremamente importante, come pure io voglio sottolineare il lavoro della commissione legale che ha lavorato su base volontaria per tantissimo tempo per difendere le persone, che venivano multate per le azioni che si facevano, che venivano denunciate, che venivano appunto perseguitate e voglio ricordare, oltre alla commissione legale, anche proprio la commissione di comunicazione che inventava appunto strumenti e anche la commissione fatta di persone, fotografe e giornalisti, eccetera, che lavoravano anche loro come persone attiviste volontarie a documentare, quando c'erano scontri o quando c'era. Più che scontri, c'erano interventi repressivi da parte della polizia. Questo veniva documentato, questo è servito molto poi sia a livello di difesa per le persone che partecipavano alle azioni. Anche questo un lavoro veramente di rete importante, un lavoro di presenza costante al servizio del movimento. Veramente molto, molto, molto, molto bello. E per concludere, direi che insomma il Quinsieme c'è, non è andato via e come dire è vivo ed è vivo nelle pratiche che seguono, in tutto quello che è nato dal Quinsieme, in tutto quello che continua a vivere e si muove in questo paese. E dopo il mio intervento è intervenuta Mari Carmen. Mari Carmen appunto ha partecipato a questa puntata come parte del movimento ecologista perché non possiamo non pensare all'ambiente, all'ecosistema e alla distruzione che si sta producendo. E negli ultimi anni stiamo andando sempre peggio in nome di un modello produttivista in Europa, ma in tutto il mondo. E proprio in Europa e nell'Occidente dovremmo invece puntare alla riduzione delle produzioni, al cambiamento profondo delle produzioni, mentre i fondi di inversione hanno universalizzato le produzioni più dannose e la politica segue questa strada.
Il Kinsem ha preso le piazze e parte di questo lavoro è stata proprio la difesa del Mar Menor e la gente ha partecipato, è scesa in piazza, ha cominciato a lavorare proprio perché stavano massacrando il luogo dei loro sogni, degli incontri d'amore, dell'infanzia. Tra l'altro, appunto, si pubblicherà presto anche un libro proprio su questa storia sul Mar Minor. Io, dice Mari Carmen, ho sempre lottato per un cambio di paradigma delle produzioni, anche perché sono un'agronoma. E ho raccolto tantissime firme per presentare questa ILP, quindi un'altra iniziativa di legge popolare, oltre quella della riforma costituzionale. Lo ripeto perché magari si pensa appunto che il Kinsem non abbia poi prodotto dei risultati tangibili. E, dare figura a questa ILP ha dato figura giuridica al Mare Minore, nel senso che adesso il Mar Minor è una persona giuridica che quindi può intervenire direttamente all'interno dei processi ed è molto importante. E, tra l'altro, la raccolta di firme si è svolta durante la pandemia, quindi anche con difficoltà logistiche rispetto agli spostamenti. Dice Mari Carmen, mi ricordo che per esempio dovevamo passarci i moduli da paese in paese perché bisognava stare distanziati. Quindi anche questo, insomma, ha determinato una fatica, ecco. E tra l'altro abbiamo raccolto firme anche durante la Filomena, nonostante la Filomena, io ero in piazza anche al mio compleanno. Però per me, dice Mari Carmen, è stato veramente importante perché era come superare tutti gli ostacoli che mi avevano sempre, che avevo sempre vissuto all'interno del mio lavoro professionale da parte delle istituzioni con cui ho lavorato. E quindi, come attivista, come persona, per me era molto davvero importante appunto che passasse questa ILP per dare la personalità giuridica al Mar Minore, per poter denunciare quindi le imprese che provocano conseguenze nefaste per l'ambiente. Pensiamo che il massimo responsabile, non pensiamo, possiamo affermare che il massimo responsabile della distruzione del Mar Menor è sicuramente da una parte la mineria, però dall'altra parte sicuramente l'agroproduzione intensiva e gli allevamenti. Pensiamo che Murcia si è guadagnato l'epiteto, insomma, di orto, l'epiteto, la definizione di orto dell'Europa, ma ovviamente questo ha un costo altissimo per il territorio perché si intensificano le coltivazioni, si punta a 4 raccolte l'anno e quindi con un utilizzo di acqua e di agenti chimici e con delle conseguenze devastanti per il territorio murciano. In Murcia c'è la più grande concentrazione di allevamenti di mucche e di maiali. Gli allevamenti sono spesso non impermeabilizzati, vicini agli acquiferi, insomma. Si sfrutta il territorio, si sfruttano anche i corpi degli animali, aggiungerei io, in maniera estremamente violenta, senza vedere appunto le conseguenze di queste azioni. Si deve usare l'acqua razionalmente, dice Mari Carmen, e quello che succede è che le imprese fanno invece pozzi illegali. E, tra l'altro, proprio su questo c'è il primo processo che inizierà il 20 maggio a carico di due imprese, in cui la persona giuridica che ha chiamato in giudizio queste due imprese è il mare. Il mare, le due imprese sono Ecosarete e D'Atelio. Il mare è rappresentato nel processo dall'associazione Patto per il Mar Menor, da Ecologistas in Azione e da Greenpeace, però è il mare come persona che chiama a giudizio. Questo io credo ci debba ispirare tantissimo anche nella situazione italiana, perché i pozzi illegali sono devastanti. Il pozzo illegale prevede la desalinizzazione delle acque
E ovviamente tutto questo poi si scarica a mare. Pensiamo che tra il 2015 e il 2017 ci sono stati 650.000 metri cubi di acqua desalinizzata, di questi 162.000 metri cubi di liquidi di scarto sono finiti nel Mar Minor. E la cosa grave ovviamente che si unisce a questo è che è stato detettato idrogeno con una concentrazione molto alta che determina ovviamente la morte all'interno del mare perché impedisce appunto con il proliferarsi di un tipo di alghe l'arrivo dell'ossigeno ai fondali. E questo adesso io sono molto contenta, dice Mari Carmen, perché è lo stesso mare che può denunciare direttamente e quindi far partire questo giudizio. Tra l'altro ricorda che durante la raccolta di firme ci sono stati dei momenti di stanchezza, però abbiamo proprio vissuto la chiamata del mare perché proprio in questo momento di stanchezza si è determinata una moria di pesci all'interno del mare. Abbiamo sentito questo grido dal mare che chiedeva ossigeno per difendere appunto l'ecosistema e la vita al suo interno. E, devo dire che durante la raccolta di firme ho potuto rendermi conto anche del fatto che c'erano persone anche molto giovani che hanno avuto un atteggiamento molto negativo nei nostri confronti, chiamandoci hippie o cose di questo genere. E mi sono reso conto, insomma, che c'era molta ignoranza sia rispetto al Mar Menor che rispetto proprio alla possibilità da parte delle persone di partecipare attraverso la presentazione di leggi di iniziativa popolare. E quindi, ancora una volta, credo che il problema della democrazia sia un problema molto importante nel nostro paese. Noi dobbiamo assolutamente continuare a lottare. Noi abbiamo raccolto 638.000 firme per presentare questa ILP, tutte verificate, e le persone possono avere informazioni attraverso il nostro blog, semplicemente digitando marmenor.org. E grazie per l'ascolto.

Poche cose sono sicure, ma una è certa, e quella è che io sono la vostra porca Ondas. E stai ascoltando C'è Porca per te, uno spazio queer per tutte. Arte, attivismo, politica, lotta, all'ordine del giorno. Ricorda, don't be a queen, just be a riot queer. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutte, ben ritrovate. Oggi affronteremo, nel nostro meraviglioso podcast Porca per te, un tema molto importante e possiamo anche definirlo complesso. Parleremo di chemsex, un tema molto fresco per quanto mi riguarda, perché ho avuto la fortuna, l'onore e il piacere di essere ospite a Roma, a 30 Formiche, durante il festival Hacker Porn, e ho potuto parlare di questo tema. Ci siamo trovate qualche settimana fa durante il festival, in una delle serate, e si è creato un dibattito, si è creata una situazione dove abbiamo, insieme ad altre realtà ed altre persone presenti, abbiamo parlato di questo fenomeno. Come molti di voi sanno, io faccio parte di un collettivo che si chiama Conigli Bianchi, e durante il festival Hacker Porn, in rappresentanza dei Conigli Bianchi, abbiamo portato un lavoro che è stato fatto, che era l'illustrazione di una brochure riguardante il tema chemsex, parlando appunto di questo fenomeno. Per chi non conoscesse e non sa che cos'è il chemsex, facciamo una breve, non so perché oggi voglio parlare al plurale, ma in realtà sono qua da sola, quindi vi parlerò e facendo una breve introduzione di che cos'è e come nasce. Il termine chemsex etimologicamente deriva proprio da chemical sex, no? Ed è stato introdotto da un operatore sanitario e attivista, David Stewart, facente parte della comunità LGBT, che nel 2001, più o meno, intorno a quegli anni lì, conia questo termine per descrivere che cosa. Con il termine chemsex si descrive, diciamo, una pratica che unisce il sesso e l'uso di sostanze chimiche. L'uso di sostanze chimiche ha, l'utilizzo di l'intento di amplificare il piacere, aumentare la disinibizione, vivere esperienze sessuali più intense. E durante il chemsex le sessioni che lo riguardano possono durare ore, a volte anche giorni, 2-3 giorni o più, e va anche a coinvolgere molte più persone, e spesso ci si trova in ambienti informali e privati. Diciamo che questo fenomeno, il chemsex, nasce intorno alla fine degli anni 90 nella scena gay bisessuale londinese, ed ha, diciamo, lo scopo, l'obiettivo di esplorare liberamente il desiderio sessuale tra uomini. Infatti, per la maggior parte riguarda uomini che fanno sesso con uomini. Oggigiorno non solo, chiaramente. Diciamo che l'evoluzione del chemsex
per quanto riguarda l'incontro, per poi trovarsi in questa situazione, è evoluto con l'uso, crescente esponenziale di varie app di incontri, come Grindr, come Tinder, che si sono diffuse sempre di più fino ai tempi d'oggi. Quello che ha reso possibile in qualche modo più accessibile l'incontro a varie persone e situazioni. Durante il chemsex c'è l'utilizzo di varie sostanze, di varie appunto tipi di sostanze che possono essere mefedrone, metanfetamina, cocaina, GHB, ketamina, PVP, Crystal, Viagra, eccetera, eccetera. Oggi vorrei appunto introdurre questo tema perché credo che sia un tema ancora poco non parlato, ma poco, diciamo, che viene fuori poco troppo spesso. Poco spesso. Bisognerebbe parlarne di più e bisognerebbe cercare di approfondire in qualche modo anche tutti i suoi aspetti critici. E a volte quelle situazioni che possono essere anche problematiche per quanto riguarda questo fenomeno. Cercare di parlarne anche in un'ottica, che riguardi la riduzione del danno e la limitazione dei rischi, quanto è importante la cura, quanto è importante, poter, rompere delle barriere che possono essere di stigma, che possono essere di, non conoscenza. Quindi, come sempre, in un'ottica di riduzione del danno, cercare di essere consapevoli di che cos'è, di cosa si fa, come si può fare in una situazione che possa mettere a più agio e meno a rischio determinate, in questo caso appunto parliamo di chemsex, ma in generale quando si parla di uso di sostanze. Quindi cercheremo appunto di parlare in modo più approfondito o comunque parlarne di questo tema. È per quello che non voglio essere da sola in questa puntata e vorrei coinvolgere altre realtà e persone che in qualche modo appunto hanno sentito parlare, ne parlano e lavorano su questo tema e non solo. Prima di introdurre gli ospiti di questa puntata, naturalmente come d'abitudine mi piace fare, partiamo con una nostra selezione musicale.

0: E quella che avete appena sentito era Perfect Exeter, un singolo dance che risale agli anni 2000, 2007 per l'esattezza, è stato pubblicato ed è una collaborazione tra il duo olandese di musica elettronica Mason e Princess Superstar, una rapper statunitense. È una canzone che diciamo ricorda appunto e riprende il genere electro house e ha avuto molto successo ed è ritornata oggi da poco anche. E mi piace un sacco anche perché comunque il testo è molto minimale, anche ripetitivo, però è proprio un mantra della dance floor in qualche modo, no? E questa voce super sexy di Princess Superstar ruola attorno all'idea di voler essere desiderabile, performativa, perfetta nello spazio club, no? E poi c'è anche un po' un'estetica che ricorda la nightlife queer e poi un po' tutta comunque quasi sì, quasi lasciva, non lo so, a me piaceva un sacco. E ritornando quindi al tema principale della puntata di oggi, come vi dicevo, mi piacerebbe appunto non essere da sola, ma è per questo che ho voluto chiamare anche altre persone che si occupano del tema chemsex o che comunque possono avere qualcosa da dire ed è molto interessante per me avere qui oggi con noi Danilo. Quindi lascio a te pochi secondi per presentarti e grazie per essere qui. A te, Danilo.
1: Ciao a tutti, mi chiamo Danilo Caiano, ho 33 anni e vengo da Roma. Sono un attivista e da anni mi occupo di HIV e di salute sessuale. Sono un membro del direttivo del Checkpoint Plus Roma, un'associazione che si occupa appunto di salute sessuale e gestisco i progetti Chemsex.
0: Grazie, grazie mille ancora Danilo per essere qui e volevo appunto chiederti, secondo te si può parlare di prevenzione senza trasformare tutto in terrorismo sanitario? Naturalmente per quanto riguarda il chemsex, quali strumenti concreti potrebbero aiutare chi pratica questo fenomeno oggi?
1: Bella domanda. Allora, sì, per quanto riguarda la prevenzione del chemsex, possiamo parlarne in maniera tranquilla senza farla diventare appunto una tragedia gigantesca. Allora, innanzitutto è importante capire che il chemsex, come tutti i fenomeni che hanno a che fare con le sostanze, può avere una parte ludica, ma può avere anche una parte più problematica. Però è importante, secondo me, capire che la situazione non è bianco o nero. Ci sono moltissime sfumature e soprattutto le persone che fanno chemsex devono essere educate, nel senso, alle persone che fanno chemsex bisogna dare gli strumenti adatti per poter fare chemsex nella maniera più sicura possibile. Per questo è fondamentale per me parlare di riduzione del danno e del rischio. Sappiamo bene che l'astinenza come consiglio sempre funziona, ecco. L'astinenza può essere uno degli strumenti che noi abbiamo nella riduzione del rischio e del danno, ma non può essere l'unica cosa che predichiamo, perché chiaramente bisogna essere anche realisti rispetto al fenomeno. Qual è il discorso? Possiamo dare degli strumenti alle persone per poter fare chemsex nella maniera un po' più sicura. Ad esempio, innanzitutto, sicuramente mi sento di consigliare alle persone che fanno chemsex la PrEP, perché chiaramente nei momenti di chemsex, quando si assumono sostanze, è molto difficile negoziare il preservativo o comunque le inibizioni comunque si abbassano, eccetera, quindi spesso il preservativo non viene utilizzato, quindi la PrEP può essere un ottimo strumento per proteggersi dall'HIV. La PrEP, come sappiamo, protegge solo esclusivamente dall'HIV, ma le persone che sono in PrEP vengono testate per tutte le altre infezioni sessualmente trasmissibili, quindi quello è un buono strumento. Chiaramente bisogna dire alle persone che è meglio che si utilizzino ad esempio delle siringhe pulite se si fanno uso di sostanze per via intramuscolare o endovenosa. Bisogna insegnare che non si condivide la cannuccia o il pippotto con le altre persone, cioè sarebbe meglio non farlo, perché chiaramente lì ci potrebbe essere un rischio di HCV. Però diciamo, ecco, tutte queste buone pratiche ci aiutano a essere un po' più protetti rispetto alle infezioni sessualmente trasmissibili. Mentre invece riguardo alle sostanze, è importante conoscere le sostanze, è importante sapere con che tipo di sostanza noi stiamo andando ad avere a che fare. È importante sapere che, ad esempio, faccio un piccolo esempio pratico, il GHB è una sostanza che bisogna maneggiare con molta cura. È importante, ad esempio, mettere un timer di almeno 2 ore tra un'assunzione e un'altra. O, ad esempio, quando provo una sostanza nuova, cerco di assumere una dose abbastanza bassa e vedo l'effetto. Cerchiamo appunto di. So che in quella situazione può essere difficile perché magari ci viene da seguire anche le altre persone, ma cerchiamo di andare piano piano, passetto dopo passetto. Magari è anche importante imparare, come soccorrere una persona che, ad esempio, sta avendo un'overdose o, si sta sentendo male. Questi sono tutti piccoli strumenti pratici, che ci aiutano ad avere una gestione più sicura del chemsex. Poi sicuramente ci possono essere delle situazioni che possono essere ovviamente problematiche, in cui le persone ovviamente hanno bisogno di aiuto. In quel caso, secondo me, è fondamentale il ruolo delle associazioni e anche un approccio alla pari, perché spesso purtroppo i medici e le mediche, non ne sanno abbastanza di chemsex e possono essere giudicanti. E chiaramente se una persona che fa chemsex viene giudicata, molto difficilmente poi tornerà a parlare del tema, ovviamente. Quindi un approccio alla pari, un ascolto non giudicante e accogliente può fare davvero la differenza rispetto a una persona che viene per chiedere aiuto. Quindi direi che uno degli strumenti più potenti che abbiamo è sicuramente quello della conoscenza, quello dell'accoglienza e soprattutto quello del non giudizio. Perché come tutte le cose, se giudichiamo i fenomeni, stiamo facendo un danno gigantesco. Quindi ecco, credo che veramente anche in questo caso la conoscenza ci possa rendere liberi e libere, e soprattutto consapevoli.
0: Grazie mille ancora per il tuo intervento, è sempre bello poter avere uno spazio dove parlare e sentire quello che abbiamo da dire, anche perché ricordiamo che solo con l'informazione e la conoscenza che si può poi cercare anche di limitare quelli che possono essere i danni, ridurre i rischi, eccetera, eccetera. Soltanto un chiarimento per chi non dovesse sapere, HCV non è soltanto che un altro modo per poter dire epatite C. E andiamo avanti con la nostra scelta musicale e ora è arrivato il momento di una canzone che io adoro, di Brooke Candy, XXXTC con Charli XCX. E Malibu Mitch. Scusate per il mio inglese, ma ascoltate questa meravigliosa canzone.

0: Eccoci, meravigliosa questa canzone, era Brooke Andy con Charlie è una canzone che affronta i temi di liberazione sessuale, l'autoaffermazione e piacere, e con un testo volutamente trasgressivo e ironico. Mi piace un sacco e l'adoro. E allora, siamo quasi arrivati verso la fine. Purtroppo l'ospite che doveva essere con noi non c'è perché ha avuto un imprevisto. È stato comunque una puntata interessante. Io prima di concludere, appunto, vorrei ricordare quanto è importante affrontare determinate tematiche e continuare a parlarne, perché appunto con la conoscenza, l'autoconsapevolezza e la consapevolezza si arriva a poter sapere come comportarsi e come cercare di ridurre i rischi e limitare i danni. Questo tema è tuttora continuamente dibattuto e secondo me siamo arrivate ad un cortocircuito moralista, perché appunto da una parte c'è quella che può essere la cosiddetta vecchia guardia che in qualche modo continua a spingere con un atteggiamento proibizionista senza però comprendere che in fin dei conti il proibizionismo non funziona. Cioè, non parlare di sostanze o demonizzarle non è quello che aiuta, anzi, porta soltanto a un continuo allarmismo, a costruire stigma, ad a creare allontanamenti, a far sì che le persone appunto non si sentano libere di parlare e quindi creare ulteriore danno e disagio. D'altra parte, invece, abbiamo le persone queer, l'associazionismo e alcune realtà collettive che, pur per paura di risultare giudicanti, moralisti, non che non si esprimono, ma si arriva quasi ad avere l'onere di non fare un intervento, fare degli interventi in generale su questo tema, anche critici, anche tirar fuori quello che è l'uso problematico in alcune situazioni, per paura appunto di risultare troppo bacchettone, troppo moraliste, poi si perde il punto di vista importante che è la cura della nostra comunità, e prendersi cura di tutte noi significa anche criticare, anche tirar fuori un punto di vista più critico e parlare anche di quello che può essere un punto di vista problematico, quello che possono, le problematicità che ci sono. Dobbiamo comunque continuare a parlare appunto di questo tema, senza dimenticarci comunque la prevenzione, senza dimenticarci il consenso e tutto anche quello che riguarda appunto la conoscenza, la consapevolezza. Perché solo così ci si prende cura della comunità. E per me è molto importante, ed è stato importante poter portare questo lavoro, questo tema e continuare a parlarne. Io poi vi lascerò anche nella descrizione, e poi lo potete trovare anche sui miei social, potete trovare il lavoro bellissimo che i Conigli Bianchi hanno fatto con Trixon Street sulla conoscenza e cura per quanto riguarda il chemsex. Questo, diciamo, libricino flyer che trovate sul loro profilo Instagram, potete appunto vederlo. E racconta un po' appunto che cos'è il chemsex e come funziona tutto questo fenomeno. Diciamo che è una brochure, un piccolo flyer, libricino creato più per chi proprio è inconsapevole, non conosce il tema, che per chi invece il tema lo conosce. Bene, siamo arrivate alla conclusione. Io vi ringrazio di cuore, è sempre poco il tempo, però è sempre bello poter parlare e poter esprimerci. E vi invito, vi saluto e soprattutto vi regalo uno spoiler. Meno di un mese uscirà il prossimo singolo by Pocahontas chiamato Peccati al Neon. E ora vi abbraccio, noi ci vediamo alla prossima puntata che sarà il 30 di maggio e vi racconterò la meravigliosa esperienza che mi capiterà adesso, dal 20 al 24 maggio, sarò a Tirana in Albania e vi porterò con me. E vi racconterò poi tutto, non vedo l'ora, perché sarò una delle drag ospiti della Ballroom, della Kiki Ball a Tirana e del Pride il 23 di maggio a Tirana. Quindi sarà una settimana bella croccante. Baci dalla vostra Pocahontas.
1: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Resta lì, senza che si possa spegnere. Sembra quasi provare a guidare una zattera alla deriva, ma senza darle un'indicazione.

0: nel fango.
1: Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: bacheche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: e giustizia di nuovo. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea,
1: non sono Cristina D'Avena.
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Amici e amiche di Non solo Cristina D'Avena si intende, bentrovati dal vostro Giuseppe J. Bianchi ad una nuova puntata. Allora, ve lo ricorderete, insomma, sul finire degli anni 90, nella seconda metà degli anni 90, veramente, pomeriggio su Canale 5, dalle 16 in poi, andava prima Bentornato Topo Gigio, poi Mila Shiro, infine Olly e Benji. Ecco, partiamo proprio con Topo Gigio, minchia, Topo Gigio, ragazzi, ma che scherziamo.

E adesso immaginatevi in un palazzetto dello sport nel lontano Giappone. Ci sono delle adolescenti che giocano a pallavolo. Ce n'è una con i capelli sul rosso arancione, una con i capelli blu, una con i capelli rossi. Insomma, c'è tanta toppa.

0: anche qui molti maschietti hanno poi cominciato a mettere gli occhiali durante la preadolescenza, parliamoci chiaro, insomma, non diciamoci la verità. Comunque, questa striscia quotidiana di non solo Cristina D'Avena termina qui. L'appuntamento alla prossima puntata. Ciao!
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
3: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
2: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
4: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo una puntata Barbero Riserva. Il professor Barbero al Festival Estoria 2020 parla del senso della morte nel Medioevo, conversando con lo storico Andrea Zannini. Buon ascolto.
5: Buongiorno a tutti gli amici di Estoria, è un piacere ritrovarvi anche in questa annata così strana, con questa formula che penalizza un po' una delle grandi componenti del Festival Estoria, che è quella di ritrovarsi di persona a discutere e a ragionare di storia. Voglio subito salutare Alessandro Barbero, che è un amico di Estoria da sempre, penso addirittura dalla prima edizione, e che abbiamo il piacere di trovare anche quest'anno professore ordinario di storia, grande autore di libri famosissimi. Buongiorno o buonasera, non sappiamo esattamente quando questa trasmissione andrà in onda. Alessandro Barbero, ben ritrovato.
6: Buongiorno, grazie Andrea.
5: Ecco, è naturalmente un'occasione un po' particolare anche per noi di ritrovarsi in questa situazione. Tra l'altro l'argomento del nostro dialogo oggi sarà purtroppo molto centrato rispetto ai mesi che ci hanno preceduto. Ho dimenticato naturalmente di presentarmi come bene che sia. Sono Andrea Zannini, insegno storia moderna all'Università di Udine e anch'io da diversi anni partecipo con passione e con molto interesse al Festival di Estoria. Ma la prima domanda, non puoi negarmela Alessandro, è personale, cioè credo che tutti ti vedranno, forse sarà la prima occasione che ti rivedranno dopo questi mesi di lockdown in video, e quindi mi sento di chiederti come li hai passati, che esperienza è stata per te, forse per noi che siamo abituati a passare lunghe giornate e anche lunghi fine settimana chiusi in casa a studiare, e anche lunghe vacanze a dir la verità, è stata meno penalizzante che per altri, però vorrei sapere che tipo di esperienza è stata per te questa di questi mesi di pandemia.
6: Ma infatti devo dire che una delle cose più ingiuste secondo me di questi mesi è che davvero a seconda delle circostanze in cui li abbiamo affrontati hanno potuto essere per tanta gente mesi pesantissimi, faticosissimi. Penso specialmente alle famiglie che hanno bambini, figli in casa, ne ho anch'io in famiglia, i figli di mia sorella. Voglio dire, vedo che lì veramente si mette alla prova la tenuta di una famiglia certe volte. Per fortuna in genere con successo, anche se pare che invece in Cina siano aumentati in modo esponenziale i divorzi durante il lockdown, ma in Italia non mi pare che sia successo. Però appunto, a parte gli scherzi, per tanta gente è stato davvero pesante. Per chi in fondo, come appunto noi, per tutta la vita non desidera altro che potersene stare a casa a studiare senza troppe distrazioni, avrebbe anche potuto essere un periodo molto produttivo. Solo che noi ci siamo però confrontati anche, come dire, col modo di continuare a fare il nostro lavoro, non solo la ricerca, ma l'insegnamento, la didattica, in questa situazione. E questo io devo dire che l'ho patito come credo quasi tutti noi e come tutti i nostri studenti. Questo è veramente il caso di sottolinearlo. Io, dato che siamo sul personale, ho avuto la fortuna che le mie lezioni erano quasi finite, quindi ho dovuto farne pochissime in modalità a distanza. Però ho fatto gli esami e mi sono reso conto di come per i nostri studenti l'esame, che è sempre un momento di fatica, di stress, ma anche di eccitazione, di emozione, ecco, fatto con queste modalità è qualcosa di veramente ancora più pesante, ancora più faticoso. Io non sapevo cosa avevano dietro, vedevo le loro camerette quando andava bene, poi ce n'erano anche nei sottoscala, in posti improbabili, ma nel migliore dei casi vedevo le loro camerette con il gagliardetto magari dell'Inter appeso sul muro, nel caso dei maschietti, però sì, non sapevo se avevano magari i genitori nell'altra stanza, o una sorellina che stava facendo un'interrogazione a scuola nello stesso momento. Veramente si è rivelata questa tecnologia che ci ha permesso di lavorare, nonostante la reclusione, preziosa nell'emergenza. Però quando sento qualcuno dire che in fondo queste modalità sono così moderne e che bisognerebbe imparare a sfruttarle di più, ecco, io lì devo dire faccio un passo indietro. Vanno bene per l'emergenza, come i tamponi contro il virus, però nessuno desidera passare la vita a fare tamponi.
5: Assolutamente, assolutamente. Beh, veniamo all'argomento di questa nostra conversazione che, come dicevo, inevitabilmente in linea con quanto abbiamo visto è passato sotto i nostri occhi o addirittura per molti di noi alle persone che avevamo vicino in queste settimane, e cioè la morte, partendo dal Medioevo e forse coi mille legami che ha anche con la nostra esperienza di uomini e donne del XXI secolo. È certamente un argomento attraente e al tempo stesso sfuggente quant'altri mai, la morte, dal punto di vista storico. È un argomento che ha avuto un considerevole successo nel corso del Novecento, soprattutto per la scuola francese, nell'ambito di quel filone che si chiama l'histoire de mortalité, e che dopo in seguito è stato molto arricchito. Penso per esempio ai lavori che hanno fatto gli antropologi, gli archeologi sulla morte, sulle sepolture dall'antichità, ma anche nel Medioevo e ai giorni nostri. Eppure la morte mi sembra che rimanga, dal punto di vista storico, nel mondo degli storici, un argomento quasi di nicchia, o per meglio dire, come si suol dire quando si vuole descrivere qualcosa che è un po' borderline, gli si appioppa l'epiteto di suggestivo, ecco. Quindi vuol dire qualcosa che è in qualche maniera laterale rispetto alle vere storie che contano. È una mia impressione o è ancora così?
6: Ma sai, io direi che certo che è un argomento di nicchia, nel senso che ci sono alcuni che se ne occupano. In realtà poi tutti abbiamo presenti alcuni grandi che se ne sono occupati in passato, e poi, come dire, però il fatto è che la storia è talmente piena di argomenti, io non credo che si tratti in questo caso di un tabù, mentre credo che di tabù parleremo molto oggi, perché il tema della morte evoca automaticamente questo problema. Però nel caso della storia semplicemente, come dire, anche dell'evoluzione delle tecniche agricole non tutti si occupano, e tuttavia è cosa di enorme importanza. Quindi io direi che dal punto di vista della nostra professione, non so se sei d'accordo anche tu Andrea, l'argomento è sdoganato. Si può poi riflettere sul fatto che non è sempre facilissimo affrontarlo, nel senso che non su tutti gli aspetti della morte come era vissuta nel passato noi abbiamo poi informazioni sufficienti, ecco. È uno di quegli aspetti, ma naturalmente noi dobbiamo qui dire una cosa che tu ed io sappiamo, ma che non sempre il pubblico sa. Noi del passato non sappiamo quasi niente. C'è un'infinità di cose che non sappiamo. Il problema della morte, di come si gestiva la morte, è un enorme problema di cui sappiamo poco. Io non so quasi nulla di cosa si mangiava a colazione, può sembrare meno drammatico come tema, però io vorrei sapere cosa mangiavano a colazione nel Medioevo, e nemmeno quello in realtà sappiamo tanto bene, ecco. Quindi da questo punto di vista mi limiterei a dire che il tema è aperto, il campo è dissodato, è un po' di tempo forse che non emergono grandi novità, ecco, forse il tema è maturo per essere ripreso con uno sguardo nuovo.
5: Sì, certo, penso anch'io e penso che certamente ci potremmo essere vicino a qualche altro grande contributo, non lo so, magari proprio di Barbero. Allora, tu citavi proprio le fonti. Una delle fonti tradizionali degli studi sulla morte e che ci raccontano di più della morte è la fonte letteraria, no? Dai poemi cavallereschi con le morti tragiche, anzi epiche, dei cavalieri, alle morti genealogiche dei sovrani che servono a segnare il punto delle genealogie e i passaggi, e poi alle morti dei santi nelle agiografie. Sono morti raccontate, ma anche morti in qualche maniera esaltate, che funzionano da modelli di morte nel Medioevo. Ecco, la mia domanda è questa. Funzionano da modelli di morte che possono in qualche maniera essere imitati, oppure servono a segnare ancora una volta le categorie delle qualità delle persone nel Medioevo? Le grandi morti per le grandi persone e dopo le morti del popolo o delle epidemie di cui avremo modo di parlare.
6: Io direi che in realtà un'idea di modello in certi casi c'è, non di modello generale però effettivamente. Io direi che nel tipo di fonti che tu hai citato si tratta comunque di fonti che hanno in mente un certo segmento della società. Penso in modo particolare alla morte del cavaliere. La morte del cavaliere nelle canzoni di gesta ovviamente presenta un modello, ma non un modello irraggiungibile. Teniamo conto che la morte nel Medioevo è un problema con cui tutti devono avere una familiarità costante, diversamente da noi, che sappiamo anche noi che moriremo, ma possiamo dare per scontato che per la grande maggioranza della gente la morte arriva tardi. In realtà, invece, la gente del Medioevo, ma esattamente come quella dell'antica Roma o come quella del Settecento, sapeva che la morte può arrivare in qualunque momento della vita. Dopodiché però i milites, i combattenti, quelli che per definizione si guadagnano i loro privilegi di nobili e si guadagnano l'autorità che esercitano sulla società medievale grazie al fatto che loro sono i combattenti, più di tutti gli altri, sono quelli che di mestiere combattono, che sanno fare soprattutto quello. Poi ben inteso, c'è molta retorica, perché quando i cavalieri vanno in guerra si portano dietro anche i loro contadini e i loro servitori, i quali muoiono anche loro in guerra. Però non è del tutto falso che il cavaliere comunque è destinato a quello, no? Ecco. Allora, secondo me la letteratura cavalleresca sul tema della morte del cavaliere fa un suo lavoro di convincimento. Nella Chanson de Roland, dato che lì si parla di una morte, molte morti, ma penso a quella del protagonista, Rolando, che muore combattendo gli infedeli, lì il tema è chiaramente l'assimilazione al martirio. L'assimilazione al martirio perché appunto la cultura medievale, non solo quella cavalleresca, riesce a fare all'epoca delle crociate questa operazione funambolica, per cui il martire fino a quel momento era chi moriva per la fede. Adesso è chi ammazza per la fede e magari però rischia anche di morire. E questo viene fuori, per esempio, appunto molto chiaramente nella Chanson de Roland, dove quando Rolando si rende conto che è finita, si rivolge ai suoi e dice: qui subiremo il martirio. E subito dopo aggiunge: ma sarà Fellone chi non gliela farà pagare cara. Colpite, signori, con le spade lucenti. E quindi qui l'idea è la morte del cavaliere, nell'ambito crociato, ben inteso, è assimilabile al martirio, quindi è perfino desiderabile e si accompagna alla morte del nemico, però. Questa è una cosa che dice anche San Bernardo di Chiaravalle in quell'operetta in cui lui legittima il nuovo ordine dei Templari, che erano nati da poco e qualcuno va detto a onore di quella società europea del XII secolo, qualcuno era ancora un po' scioccato, scandalizzato all'idea che ci potessero essere dei religiosi che come missione combattevano. E San Bernardo scrive questo elogio della nuova cavalleria in cui dice: no, non c'è niente di contraddittorio, il templare con serenità uccide e con serenità muore. Le due cose appunto si sovrappongono. Ora, finisco dicendo questo, che per le crociate può funzionare, nel senso che quelli che vanno alle crociate lo sanno che hanno, che mettono in gioco la pelle, sperano anche loro di salvarsi. C'è un episodio memorabile nelle memorie di Jean de Joinville, che era un grande nobile francese del 200 che ha accompagnato Luigi IX nella disastrosa crociata di Damietta, e Joinville racconta che quando va tutto a catafascio ormai e loro sono circondati dai nemici e sono su una nave, i nemici li stanno serrando e c'è uno che salta fuori, non un cavaliere fra l'altro, un plebeo, il quale dice: io signore avrei un'idea. E dice: cosa dici tu? Io suggerisco di farci ammazzare tutti, così saremo martiri e stasera saremo in paradiso. E Joinville commenta: ma noi non gli abbiamo mica dato retta. Di conseguenza, e infatti è lì per raccontarlo. Però, e qui chiudo davvero, crociata o non crociata, martirio o non martirio, le canzoni di gesta lavorano a convincere i cavalieri che comunque del loro mestiere fa parte anche il fatto che prima o poi si morirà e che bisogna morire in battaglia, non nel proprio letto. C'è una canzone, non mi ricordo più quale, dove ci sono proprio due versi che dicono così: il cavaliere non deve morire nel suo letto, ma in grande battaglia di freddo acciaio.
5: Certo, siamo comunque in uno schema di eroicizzazione della morte, però mi sembra totalmente diverso da quello, per esempio, moderno o addirittura contemporaneo della morte in guerra come forma appunto ideologica di rafforzamento della guerra, salvo forse per le crociate, come hai detto te, dove l'elemento di, come potremmo dire, di guerra contro gli infedeli ha un elemento ideologico. Se no, giustamente tu fai riferimento al martirio come elemento, come modello più vicino. Se penso al modello di come bisogna morire nella prima guerra mondiale, cioè esaltando la nazione, vediamo che ci sono molti secoli e molti passaggi ideologici di differenza.
6: Sì, sì, assolutamente sì. Come dicevo, quello lì che io mi è sembrato di individuare nelle canzoni di gesta è un modello per i nobili. I quali certo, però continueranno ancora anche fino nel pieno del tuo periodo dell'età moderna a dire: noi abbiamo dei privilegi ma li paghiamo col sangue. Io mi ricordo un passo di Montaigne, che non è un qualunque soldataccio di Ventura ma è un grande filosofo, però è anche un nobile, il quale dice: noi come facciamo a giustificare i nostri privilegi, i privilegi che rivendichiamo sul volgo? Ma perché noi siamo quelli che sopportano di stare a cavallo, coperti di ferro, col caldo, col freddo, sotto le archibugiate, sotto i ferri del chirurgo. Ecco, e quindi questa ideologia, diciamo, del sacrificarsi non per la patria, appunto, ma perché questo giustifica il tuo status, ecco.
5: Certo, un'altra morte, quindi potremmo dire, quasi riprendendo il tuo paragone prima, tra le facce che vengono inquadrate dalla telecamera e il contesto che c'è dietro, che c'è un testo della morte e anche un contesto della morte. Per esempio, mi vengono in mente le morti dei santi, no? Anzi, di coloro che si candidano proprio attraverso la morte alla santità, proprio perché talvolta muoiono in odore di santità. Cioè, una volta aperta la bara, invece dei miasmi putridi fuori escono effluvi floreali e quant'altro. Ecco, anche in questo caso, forse, soprattutto nel tardo Medioevo, il paragone col martirio del primo cristianesimo non funziona più. C'è qualche caso di morte di santo particolarmente interessante o secondo te esemplare di come veniva vissuta la morte del santo?
6: Sai che mi viene da pensare che in realtà la morte del santo non sia in realtà un momento così importante e soprattutto non così drammatico della sua vita, tranne appunto nel caso del martire. Però i martiri nel Medioevo ormai sono diventati scarsi. Bisogna proprio voler andare a convertire i vichinghi a tutti i costi e andare a scocciarli molto, perché alla fine quelli si decidono ad ammazzarti, ecco. Quindi in realtà i martiri ormai sono pochi. La morte del santo, secondo me, ci sto pensando adesso per la prima volta e non me ne sono mai occupato, ma la tua domanda mi fa pensare. La morte del santo non è così centrale, sai perché? Perché il santo è l'unico che è sicuro che quella morte vuol dire stasera sarò lassù in paradiso. Cioè, lui personalmente no, ma noi che raccontiamo la sua morte e la leggiamo lo sappiamo, no? Ecco. La morte del santo è diversa da quella del cristiano normale, perché il cristiano normale spera di andare prima o poi anche lui in paradiso, ma se si immagina cosa succederà dopo la sua morte, si immagina che la sua anima si troverà a svolazzare in un cielo percorso da uccellacci orrendi, da diavoli usciti dall'inferno che cercheranno di acchiapparla, e ogni cristiano in cuor suo sa che ne ha fatte così tante, ecco, che sarà una gran fortuna se l'angelo riuscirà a scacciare via gli uccellacci, e se no come minimo purgatorio, in purgatorio per chissà quanto tempo. Quindi la morte per il cristiano è anche un momento di paura, di speranza, ma soprattutto di paura. Io direi che i loro predicatori insistevano molto di più sulle pene dell'inferno che non sulle delizie del paradiso, quando dovevano convincere la gente a non peccare. Ecco. La morte del santo è tutta diversa, perché il santo per definizione è uno che ha saltato le tappe. Quando muore lui i diavolacci non decollano neanche, tanto è inutile. Il santo va subito su, e noi lo sappiamo, perché comincia
5: scusa,
6: subito.
5: Scusa, non a caso spesso il santo muore contento.
6: È certo che sì, perché appunto lui andrà lassù immediatamente. Infatti comincia subito a fare miracoli sulla sua tomba, e il miracolo vuol dire che lui è lassù e sussurra all'orecchio di Dio, ed è Dio che fa il miracolo naturalmente, no? Che fa la grazia. Quindi la morte del santo non può essere drammatica. Io direi addirittura che la cosa dell'odore di santità di cui parlavi tu, secondo me è uno dei simboli del fatto che il santo non è neanche veramente morto, dopo tutto. Mi viene in mente un santo sui generis, perché è un santo locale, anzi, cioè è un beato il cui culto è autorizzato soltanto in una zona ristretta, però è un personaggio piuttosto importante, si chiama Carlo Magno. Carlo Magno, morto un secolo dopo, quasi due secoli dopo, anzi, l'imperatore Ottone III va a cercare la sua tomba. Nessuno sa più dov'è, ma è da qualche parte sotto il pavimento della cattedrale di Aquisgrana. Sfondano, finalmente lo trovano. Ora, profumo di fiori, odore di santità, niente che ricordi la decomposizione. Re Carlo è stato sepolto seduto in trono, e lì seduto in trono che sembra vivo, anzi è vivo a suo modo, è talmente vivo che le sue unghie hanno continuato a crescere e hanno bucato i guanti. Allora, a noi nutriti da film dell'orrore e da storie di vampiri, questo Carlo Magno con le unghie che continuano a crescere sembra un po' inquietante. Ma loro invece nell'undicesimo secolo i vampiri non li avevano mai sentiti nominare, e a loro invece questa evoca l'idea che in realtà lui non è veramente morto. In definitiva il santo non muore, e quindi è contento, e quindi non è un granché come modello per gli altri alla fine, ecco.
5: Sì, mi hai fatto venire in mente che nel Medioevo si perdevano le tombe, i corpi dei santi con una facilità incredibile, nonostante il culto che avessero. San Marco all'interno della Basilica per due volte è stato dato per perso per decenni interi. Una volta ricomparve perché da una colonna fuoriuscì una mano visibile a tutti, scavarono sotto e ritrovarono la sua bara, no, non era una bara, era una piccola cassa contenente le ossa, e un'altra volta addirittura venne perso nel Settecento e solo per degli scavi in età napoleonica ritrovarono la cassa sulle... Questo è veramente tipico di una certa mentalità premoderna che a volte ci chiediamo, ma come cavolo ragionavano questi delle tanti? Che ragionavano con un culto smisurato e una tremenda disattenzione magari per la cosa più importante, la cassa con le ossa del santo. E qui potremmo entrare nel tema infinito delle reliquie con una quantità di cenni che senza fine. Voglio invece portarti a parlare dei re, perché se quando muore il santo tutti sono confortati dal fatto che la sua strada verso il Signore è diritta, invece quando muore il re si spalanca l'abisso dell'incertezza, no? Chi prenderà il regno? Soprattutto c'è l'enorme pericolo che venga il nemico, che venga il re che sta di là della Manica a prendere, o di là delle Alpi a prendere il regno. I giuristi medievali discettano a lungo su dove va a finire il regno quando nell'interregno, cioè in quelle poche ore o pochi giorni, magari il figlio è a qualche centinaio di leghe di distanza, quindi ci vogliono giorni per farlo arrivare. Ecco, questo è uno dei momenti cruciali che genera, per esempio, le leggi di successione delle dinastie europee, no? A scongiurare proprio il pericolo massimo che abbiamo detto, che è quello dell'incertezza del passaggio della regalità nel successore del re morto.
6: Certo, infatti in realtà appunto questo è uno di quegli argomenti in cui si vede bene che il Medioevo come periodo non esiste e che invece c'è un'evoluzione molto netta. Un conto è il Medioevo barbarico, romano-germanico, fino a Carlo Magno, fino all'anno 1000, e poi un conto è il basso Medioevo, che invece è, come dire, è il prologo dell'età moderna, in cui si mettono in piedi meccanismi che poi sono quelli che continuano a funzionare nell'età moderna. Perché effettivamente, come dire, chi deve succedere al re? Noi di solito diciamo, Carlo Magno ha diviso il suo impero fra i suoi tre figli, perché all'epoca i germani non avevano l'idea dello Stato, avevano quindi l'idea che lo Stato fosse una specie di patrimonio privato del re, che quindi lo divideva fra i suoi figli. E io ho insegnato questo per anni. Poi mi è capitato di studiare Costantino e scopro che Eusebio di Cesarea, biografo di Costantino, dice: alla sua morte l'imperatore divise il suo impero fra i suoi tre figli come una sorta di patrimonio privato. Quindi i poveri germani sono stati calunniati, non c'entrano niente. Tutti hanno sempre considerato l'eredità del re come qualcosa per cui i suoi figli e i suoi nipoti hanno diritto di competere. Poiché il regno debba essere unitario non veniva in mente a nessuno in quei secoli. Invece il basso Medioevo consolida appunto intanto l'identità dei regni, per cui dire il regno di Francia o il regno d'Inghilterra comincia a essere un'entità, un'istituzione di cui la gente vede la continuità, insomma, non è che poi si può pensare di dividerlo, è uno, è il regno. E i re stanno recuperando l'idea della loro sacralità, che era normale nell'alto Medioevo, come nel mondo antico, nel tardo Impero Romano, che poi i papi avevano mezzo demolito durante la lotta per le investiture, facendo sapere ai cristiani che i re non sono sacri per niente e che non è mica Dio che li ha messi sul trono, che sono solo quelli che hanno rubato più degli altri, testuale Gregorio VII. Però poi nel basso Medioevo invece i re recuperano molto terreno, il diritto divino si riprende, la sacralità del trono, la sacralità del sangue che scorre nelle vene del sovrano. E qui siamo al punto, quando muore è il sangue che deve decidere chi succede. E finché ci sono dei figli, in realtà non ci saranno più grandi problemi. Quando ci sono dei figli maschi, il problema è semmai quando il re ne ha troppi e non hanno ancora ben capito che c'è il primogenito e basta, ci vuole un po' perché entri nella mentalità collettiva questa cosa, no? Ecco. Invece succede che spesso però un re muore senza figli maschi. E allora ci sono regni che si sono date delle leggi per cui le femmine non succedono, e va bene. La legge salica. Però a quel punto bisogna andare a cercare i cugini. E come fai a stabilire qual è il cugino più vicino, che ha più sangue giusto nelle vene? da questo vengono fuori grandi disastri, vengono fuori la guerra dei cent'anni. La guerra dei cent'anni è nata esclusivamente perché a un certo punto sul trono di Francia subentra un cugino, e il re d'Inghilterra è cugino anche lui, e i suoi dotti e i suoi vescovi gli assicurano, c'è una scena memorabile in Shakespeare all'inizio dell'Enrico V in cui si vede questo, a forza di pergamene gli dicono no, sei tu il vero erede. E a quel punto, se la monarchia è di diritto divino, l'erede del morto sono io, Dio lo vuole, devo fare questa guerra per recuperare ciò che mi spetta. Ora, come tu, che sei un modernista, sai benissimo, questa mentalità va avanti fino al Settecento. Non per niente le guerre di successione sono guerre di successione, appunto, che devastano l'Europa settecentesca. E lì c'è anche l'altro problema di quando invece, come l'imperatore Carlo VI, ha solo una femmina, però le vuole tanto bene a questa femmina e vuole che sia lei a succedere al trono. E allora lì, ci sono delle leggi, ma l'imperatore le cambia e qualcuno poi dirà non aveva il diritto di cambiarle. Quindi sì, la morte del re, per quanto possa essere per lui personalmente un dramma, una volta c'era un dramma di Ionesco che si intitolava Il re muore, se non sbaglio, no? Il re è un essere umano come tutti gli altri, e quindi diciamo per lui è una tragedia, ma il vero problema è, come dicevi tu giustamente, il regno che non sa che cosa succederà. Certo,
5: i riti funebri sono tra le cose più diverse nelle società del passato, cambiano da regione a regione, a distretto. È per esempio possibile generalizzare e dire come moriva la povera gente? E naturalmente moriva a casa, se si trovava a casa, perché i nosocomi non esistevano, ma veniva chiamato il prete che dava l'estrema unzione, c'era una cerimonia fatta in chiesa, c'era un rito per portare il feretro al cimitero, c'erano i cimiteri, chi pagava i cimiteri, chi li manteneva? Scusa grettezza degli argomenti, che però in qualche maniera sono anche suggeriti dai drammi del giorno d'oggi.
6: No, sono tutte domande importanti e legittime a cui non è sempre facilissimo rispondere. Qui stiamo parlando naturalmente, diciamo così, di una morte relativamente standard, la morte di una persona che si è ammalata, è rimasta ammalata anche per un po' di tempo, magari anche a lungo, ha sentito avvicinarsi la morte nel proprio letto, sempre in casa propria, e poi è morta. Questo noi sappiamo che succedeva con molta frequenza. Perché lo sappiamo? Perché in realtà tutti quelli che avevano un po' di mezzi a partire dal 1200 facevano testamento. E noi spesso sappiamo che il testamento ha una data e che poi la morte della persona è qualche giorno dopo, in molti casi. Lo sappiamo nel caso di molti ecclesiastici, per esempio, di cui poi il martirologio della cattedrale registra la data di morte, e quel tale canonico aveva fatto testamento la settimana prima, no? Ecco. Allora, in questi casi sicuramente dobbiamo immaginare il prete e l'estrema unzione, certo, i sacramenti, ma dobbiamo immaginare appunto anche il rituale laico del testamento. Il testamento, io credo che fosse una cosa che aiutava non poco ad affrontare la morte, almeno appunto le persone che avevano dei mezzi, ma non c'era bisogno di essere straricchi. Tanta gente aveva abbastanza mezzi da poter fare testamento. E io credo che quel momento in cui viene il notaio a casa tua, lì, e tu con tutta calma, con quel po' di fiato che ti resta, cominci a elencare le persone a cui vuoi bene, e a cui lasci un anello piuttosto che un vestito, piuttosto che una piccola somma, e io credo che fosse un momento che aiutava, ecco, che confortava, quel minimo di aiuto che si può avere quando si deve affrontare una cosa simile. Poi c'era il momento del compianto del morto, della veglia funebre, e questa è una cosa molto interessante, perché è uno di quegli aspetti in cui la società medievale distingueva più nettamente i compiti degli uomini e i compiti delle donne. Perché così come il parto era una cosa che riguardava solo le donne e nessun uomo si sarebbe mai sognato di metterci il naso, facevano tutto le parenti, le amiche, le vicine di casa insieme con la partoriente, ebbene specularmente gli uomini lasciavano alle donne la gestione della morte. Il corpo doveva essere preparato per la sepoltura, se ne occupavano le donne. e il pianto funebre toccava alle donne, ma certe volte in modo rigidissimo. C'è un passo della Vita Nuova di Dante in cui Dante racconta che era morto il papà di Beatrice e lui, che cercava sempre le occasioni per vederla, va fino a casa di Beatrice dove c'è il compianto funebre, ma non può entrare perché la regola a Firenze è che quando c'è il morto in casa arrivano tutti in visita, ma solo le donne entrano, gli uomini devono stare fuori. E Dante, che sta fuori, racconta che a un certo punto gli viene da piangere e una donna che esce da, le donne anzi che escono dalla casa dopo aver pianto il morto in casa, vedendo lui fuori che piange, lo sgridano, dicono: ma cosa fai? Ma lascia piangere noi. Compiti totalmente separati. E poi si va alla sepoltura. Io confesso che non ho le idee molto chiare sulla maggior parte della gente, perché chiunque avesse dei mezzi lasciava una donazione alla chiesa che preferiva e si faceva seppellire lì. Non c'erano i cimiteri, come ci insegna i sepolcri. Siamo un'invenzione della rivoluzione francese, di Napoleone, i cimiteri alla moderna, no? Ecco, e allora si veniva seppelliti vicino e intorno alle chiese e nelle chiese. Le persone ricche andavano a farsi seppellire nella stessa chiesa dove erano già sepolti i loro antenati e ancora oggi vediamo spesso le loro lapidi con il loro nome, magari anche se era uno davvero ricco, proprio l'immagine incisa sulla pietra, nel caso di gran signori o principi o vescovi, addirittura proprio la statua giacente. Ecco, meno pagavi, meno vicino all'altare potevi essere sepolto. Io credo che se non pagavi per niente, come la maggior parte della gente, ti seppellivano però in un terreno disponibile un po' vicino alla chiesa. Ecco, in campagna di sicuro era così, come facessero in città non ne sono sicurissimo, ma penso che funzionasse in questo modo, grosso modo. Ecco.
5: Hai citato Dante, quindi mi tolgo la curiosità di farti una domanda più da storico demografo che da storico tout court. E gli storici demografi dicono che attorno all'anno 1300 la speranza di vita, curioso espressione con cui si intende invece quando si morirà, la speranza di vita per una persona era attorno ai 30 anni, perché naturalmente era computato l'enorme quantità di persone, di bambini e di infanti che morivano prestissimo. Eppure Dante, che è nato nel 1265, immagina il suo

0: Ecco, questa precarietà della vita era riservata soprattutto, naturalmente, a certe professioni, a certi ceti sociali, però anche a certe età. Scavallate quelle età più difficili delle malattie infettive, forse uno poteva contare legittimamente di arrivare vecchio.
1: Sì, ma infatti, come dire, hai fatto molto bene a tirare in ballo questa storia della speranza di vita, perché a volte ci si accorge dall'uso che fanno, che so, i giornalisti di questa espressione, che molti non hanno mica capito cosa vuol dire. Molti credono che la speranza di vita di 30 anni volesse dire che a 30 anni erano vecchi. E naturalmente non è così. La speranza di vita a 30 anni si avrebbe nel caso in cui metà dei bambini morissero piccolissimi e il restante 50% della gente arrivassero tutti a 60 anni. In quel caso, statisticamente, la speranza di vita sono 30 anni. E quindi è proprio come dici tu, si moriva molto da bambini, si moriva moltissimo. E non solo, ripeto, è nel Medioevo, perché per tutta l'età moderna, e in realtà fino all'Ottocento, la quantità di persone che perdono dei figli bambini è impressionante. Ecco, i bambini muoiono molto facilmente. Questo spiega anche... La storia della morte e la storia dell'infanzia hanno avuto, come dire, gli stessi cultori anche, no? Nel nostro mestiere. Philippe Ariès si è occupato sia di una cosa sia dell'altra, tanto per citare uno dei grandi nomi. E c'è un collegamento. L'idea sbagliata che nel Medioevo i genitori non si affezionassero ai figli, specialmente quando erano piccoli, nasce proprio dall'idea che tanto morivano e quindi perché affezionarsi? Io devo dire che credo che questo fosse anche vero nel caso dei padri, almeno, se riferito ai neonati. Il neonato, dico nel caso dei padri, perché penso che la mamma che se l'aveva portato dentro e l'aveva partorito vivesse la morte di un neonato come un'enorme tragedia. Ma i padri potevano effettivamente essere un pochino più distaccati. Ho citato prima Montaigne, non so perché oggi mi viene Montaigne in mente. Montaigne da qualche parte dice «Sì, i neonati muoiono facilmente». Anch'io ne ho persi due o tre. Figurati, quest'uomo che non sa più neanche bene se sono due o tre i figli che gli sono morti appena nati, no? Ecco. Quindi questo sì, chi diventa ragazzo può sperare. Dopodiché ci vogliono dei modelli mentali per orientarsi e i modelli mentali li offre la Bibbia. I 35 e i 70 anni di Dante vengono dai Salmi. Nei Salmi c'è scritto 70 anni è l'età dell'uomo. A dire il vero, questo viene sempre citato da tutti, subito dopo dice e quelli più robusti anche 80. Però comunque lo standard sono quindi i 70, a Dante andavano bene. In realtà moltissimi morivano lo stesso prima, è davvero, si moriva a tutte le età. Però arrivare a 70 anni non era affatto escluso. E siccome credo che quando si parla di questo, cioè della propria morte, gli uomini del passato fossero esattamente come noi, e cioè ci penso il meno possibile e comunque non è ancora il momento, ecco, mi viene in mente quella grande opera pseudo-medievale che è la serie televisiva Il Trono di Spade, di cui io sono un grande adepto, perché è una fiction, non fa finta di essere il Medioevo, è un mondo inventato. Però lì c'è un maestro di scherma che dice alla sua allieva «Non esistono gli dèi, c'è un solo Dio». La morte. E c'è una sola cosa che puoi chiedere al Dio della morte. Non oggi. E questo credo che sia l'atteggiamento che tutti avevano anche allora. E quindi se lo dice la Bibbia si può arrivare a 70 anni e perché io no, effettivamente.
0: Certo. Beh, non potevamo parlare della morte in questi tempi senza naturalmente, nel Medioevo, senza tirare in ballo la peste nera. E il più imprevedibile e crudele dei cavalieri dell'Apocalisse, che falcidiò qualcosa come tra il 30 e il 50, tra il 20 e il 30% della popolazione europea, con dei picchi addirittura del 50%. Io ho provato a calcolare il tasso di mortalità da Covid della Lombardia, che è probabilmente il più alto del mondo, e siamo allo 0,15% di mortalità epidemica. Questo credo ci dia la distanza tra due tragedie incommensurabili che però hanno avuto un impatto completamente diverso e difficile.

0: per noi da comprendere. Ecco, so che è una domanda difficile, ma sappiamo come la peste nera cambiò la società, l'umanità nel 300? Siamo arrivati a delle conoscenze abbastanza definite, che naturalmente, come tutte le conoscenze storiche, non finiscono mai di mutare e di arricchirsi. Ecco, qual è la tua idea? Che idea ti sei fatto? In cosa soprattutto cambiò la società il giorno dopo, cioè nel 1352, 51, 52?
1: Ma guarda, è una questione molto controversa, perché ci sono nostri colleghi, specialmente nel mondo anglosassone, che hanno la tendenza a vedere nella peste di metà 300 il grande momento di svolta della storia, no? Ecco, la nascita della modernità. Qualunque cosa questo voglia dire, io non so che cosa voglia dire, e io sono abbastanza sicuro che la società di inizio 300 assomigliava ancora abbastanza a quella di inizio 600. Poi dopo ci sono cambiamenti clamorosi nella società, nell'economia, ma fino a inizio 600, secondo me, tutto sommato, all'ingrosso siamo sempre abbastanza nello stesso periodo. Questa è una mia opinione, ma appunto, quindi non mi vedo questa peste che stravolge di colpo tutto quanto. In certi ambiti sono state prese in passato grandi cantonate, perché si pensava effettivamente che la peste del 1348 fosse responsabile di aver introdotto proprio un nuovo senso della morte, una nuova ossessione della morte. E si citavano i meravigliosi affreschi di Buffalmacco nel Camposanto di Pisa, che raffigurano proprio il trionfo della morte, tema che entra prepotentemente nell'arte europea in quell'epoca, e si vede proprio la morte che svolazza con la falce sopra questi mucchi di cadaveri. E tutti dicevano, beh, è chiaro, questi cadaveri il pittore li aveva visti nelle strade delle città italiane. Poi è venuto fuori che gli affreschi Buffalmacco li ha fatti prima del 1348. Quindi la peste non era ancora arrivata, ma loro avevano lo stesso familiarità con la morte e con le malattie, come dicevamo prima, e avevano una religione che li incitava a riflettere su questi problemi, per quanto loro non avessero voglia, però la fede cristiana ti obbligava comunque a porti quei problemi. E quindi in realtà lì non è affatto la peste che ha cambiato qualcosa. Io credo invece che la peste, per i suoi effetti demografici, possa aver avuto un certo significato sul tenore di vita, in un modo paradossale, perché anche lì, ovviamente, con tutto il lutto e il dolore che ha portato, 100 volte superiore a quelli che ha portato oggi il Covid, però poi la peste ha lasciato un mondo, come dire, abitato da meno persone, dove però, attenzione, la quantità di ricchezza circolante era rimasta quella, la quantità di edifici, di appartamenti, di case, di proprietà terriere, la quantità di gioielli, di oro, di merci preziose, era rimasto tutto uguale, ma la popolazione era diminuita. Questo sia come impatto immediato della prima epidemia, sia anche come impatto di lungo termine, perché poi di epidemie ne arrivano altre, e noi che non sappiamo esattamente, come dicevi anche tu, quanto ha ucciso la prima peste, però siamo abbastanza sicuri che 50 anni dopo, a inizio 400, la popolazione europea era dimezzata rispetto a un secolo prima. Ora, questa popolazione dimezzata, appunto, intanto si divide le stesse risorse che prima stavano strette a una popolazione sovrabbondante, e poi stanno bene soprattutto i più poveri, cioè la maggior parte, perché prima era pieno di disoccupati disposti a lavorare per salari da fame, e adesso non ci sono più quelle masse di disoccupati, e quelli che hanno bisogno di operai o di braccianti in campagna per la mietitura del grano scoprono che la gente vuole essere pagata meglio. Ovviamente i padroni si mettono le mani nei capelli, la crisi, l'apocalisse, ma in realtà poi pagano, e c'è più denaro che circola, più denaro in tasca alla povera gente, cambiano i parametri di spesa. Quelli che si ostinano a fare i tessuti di lusso per una clientela di ricchi vivacchiano, ma quelli che capiscono che adesso anche i poveri comprano tessuti, però non di lusso, bisogna fabbricare tessuti scadenti che costano poco, e mezza pianura padana fa i soldi nel 400 avendo inventato i panni di cattiva qualità.
0: Certo, non credi che abbia uno dei campi in cui la peste abbia contato di più sia il rapporto fra lo Stato e l'individuo. Penso per esempio alle grandi innovazioni sanitarie della peste nera, i cordoni sanitari, le quarantene marittime, la chiusura delle città, il divieto di uscire dalle città e cose di questo genere. Io credo che abbia velocizzato quel processo di costruzione dello Stato moderno, che in realtà potremmo anche chiamarlo processo di costruzione dello Stato medievale, perché come dicevi te è iniziato prima dell'età moderna e come diceva c'è anche una scuola molto famosa, ma è iniziato nel tardo Medioevo. Ecco, secondo me in realtà una delle cose che cambiano di più le epidemie sono i rapporti fra le strutture sanitarie, quindi chi c'è dietro, il grande padrone, lo Stato, e gli individui, le città, i poteri, Non era un rapporto, come si può dire, individualistico come al giorno d'oggi o pubblicistico. Era un rapporto spezzettato fra corpi, interessi, meccanismi di compensazione. Ecco, non pensi anche te che la peste abbia creato dei presupposti molto importanti in questo senso?
1: Sì, su questo assolutamente sì, hai ragione, e anzi c'è proprio un'analogia col presente da questo punto di vista, perché noi oggi, i governi di mezzo mondo, quando l'epidemia si è rivelata una minaccia, hanno quasi tutti cominciato a mettere in atto quasi automaticamente dei protocolli che sono stati inventati appunto alla fine del Medioevo per far fronte alla peste. Tutte queste cose, appunto la clausura, la quarantena e ancora più la segnalazione dei casi, ecco, queste sono tutte cose che io non lo so se stavano scritte in protocolli d'emergenza che stavano nei cassetti dei ministeri, a parte che poi a quanto hanno detto tutti sono stati disattesi i protocolli che c'erano adesso, quindi io non so bene com'è che in automatico sono state applicate queste misure che non servivano da tanto tempo, però ce le avevamo in testa in qualche modo, no? E indubbiamente tutto questo è stato messo in campo tra la fine del 300 e il 400, i primi del 500 c'era già tutto in Europa, altre civiltà non hanno fatto questo salto. E c'era già tutto, e direi che effettivamente la cosa che colpisce di più è che i governi sono stati costretti a mettere in campo dei meccanismi di sorveglianza. E quindi se io sono Milano e c'è un caso di peste a Venezia, lo devo sapere subito, appena lo sanno i veneziani devo saperlo anch'io, e se sto a Venezia e c'è la peste a Udine deve arrivare subitissimo la notizia, quindi controlli, sorveglianza, intervento dei medici, discussioni, è la peste, non è la peste, poi però si scrive alla capitale per dare la notizia. Tutto questo effettivamente è un salto di qualità molto netto rispetto alle capacità degli stati del periodo precedente, sì.
0: Senti, ci avviamo alla conclusione e, come era largamente prevedibile, continuiamo dal Medioevo a sforare i giorni nostri, anche perché noi non è, pur amando rimanere chiuse nelle nostre stanzette, immersi nei nostri libri, siamo uomini che vivono nella contemporaneità. E voglio proprio farti una domanda che mi nasce dalla contemporaneità. Il grande storico che tu hai citato, Philippe Ariès, utilizzava l'espressione morte selvaggia per la morte del giorno d'oggi, cioè incontrollata, nascosta e marginalizzata, no? Ai bambini non si fanno vedere i morti perché si spaventano, e i malati in ospedale, l'abbiamo visto in questi giorni, tendono a essere messi separati dalla vita normale, mentre la morte nel Medioevo lui la chiama addomesticata, per i riti, anche per la quotidianità che portava chiunque a veder morire magari i propri fratelli appena nati, eccetera. Ecco, ti sembra, e naturalmente abbiamo tutti negli occhi l'immagine tremenda della fila di camion militari che portano via da Bergamo i feretri, molti dei quali tra l'altro sono arrivati qua in Friuli, perché? Perché c'era un problema di reale impossibilità di gestire i feretri in quella situazione. Ecco, in qualche maniera, cercando di tirar fuori qualche elemento positivo dalla cosa più negativa e più drammatica delle settimane che abbiamo dietro le spalle, questo può averci riavvicinato alla morte come misura della vita, per usare un'altra espressione medievale, cioè in qualche maniera aver reso la morte meno selvaggia è qualcosa di cui è meglio che teniamo più conto anche nei nostri rapporti sociali e individuali e nelle nostre relazioni.
1: Ma è molto difficile dirlo. Io credo che sarebbe già una bella cosa se questa esperienza che abbiamo fatto ci avesse indotti tutto a riflettere non tanto sulla nostra mortalità, quanto proprio sulla nostra vita, sul fatto di come si possa provare a vivere in modo meno frenetico. Nel momento stesso in cui lo dico mi rendo conto che suona una banalità, però dobbiamo davvero vedere se un pochettino riusciamo a imparare questa lezione. Come dire, riaddomesticare la morte non basterà, credo, questa esperienza, che fra l'altro, anzi, nel pieno del dramma, ha spinto ancora nell'altra direzione. Cioè, nel corso di questi mesi, la gente che è morta ancora più sola di prima, e sono spariti anche i rituali che circondano la sepoltura, il funerale e quelle cose lì. Quindi in realtà siamo arrivati veramente quasi al grado zero dell'abolizione della morte da ogni visibilità, diciamo così, no? Ecco, indubbiamente su questo Aries ha ragione. Noi abbiamo gli esseri umani hanno sempre un rapporto irrisolto con la morte. Parlare dell'inferno, del paradiso e dei santi era anche quello un modo per provare a farci i conti, naturalmente. Però altre epoche erano più avanti di noi, ecco. Nel 400 ci sono dei best seller che sono le Artes Moriendi, i libri che spiegano alla gente come si deve prepararsi a morire, come si deve prepararsi alla propria morte, a quelli dei familiari. E questi libri sono letteralmente dei best seller, sono fra i primi libri che vengono stampati quando si inventa la stampa. Tu pensa andare oggi da un editore e dirgli vorrei mettere sul mercato un manuale che insegna a imparare come si deve morire. Io me li vedo gli editori che cominciano a toccarsi e questo libro non verrebbe mai pubblicato oggi, perché noi appunto noi abbiamo questo enorme tabù. Un giorno bisognerà fare la rassegna dei tabù che sono ancora in piedi nella nostra società, che crediamo di averli abbattuti tutti e stiamo scioccati quando incontriamo altre culture che hanno ancora dei tabù, che ne so, le donne che si fanno vedere coi capelli sciolti, ecco, quando era un tabù che c'era anche da noi fino a non moltissimo tempo fa, certamente c'era nel Medioevo, ecco. Noi siamo scioccati, come se non ne avessimo più. Invece il tabù della morte ce l'abbiamo. Non vogliamo mai parlare né pensare alla nostra morte e a quella degli altri. Forse va bene così, perché io credo che sia un problema quello della morte che non è facile risolvere e non sono sicuro che il manualetto fosse una grande soluzione, neanche quello. Però era una soluzione diversa, ecco. Invece noi abbiamo calato una cortina di silenzio.
0: Io ti ringrazio. È stato un vero piacere ancora una volta conversare con te e per gli amici di Estoria. Il prossimo appuntamento, tutti e due però in presenza a Gorizia, così ci vediamo di persona e possiamo anche ascoltare le domande di tutti gli amici che partecipano a Estoria.
1: Affare fatto per il 2021, allora, d'accordo. Grazie Andrea, arrivederci.
0: Arrivederci a tutti.
2: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast Alessandro Barbero. Il link al video originale e al canale YouTube di Estoria sono come sempre nella descrizione dell'episodio. Sul canale di Estoria potete trovare tutti gli interventi registrati al festival nel corso degli anni. La musica è come sempre il George Street Shuffle di Kevin MacLeod in Competech.com, pubblicato con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario, io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali, siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

0: Allora, voluto fare questo speciale al Bar della Poesia sulla 19ª edizione Ritratti di Poesia, ventennale 2006-2026, immagino che per il Covid abbiano dovuto saltare, perché è una manifestazione a cui ho assistito in altre occasioni, ma mi piaceva portarlo anche agli ascoltatori di Radiograd e soprattutto del programma, perché penso che sia una delle manifestazioni più e degli appuntamenti più interessanti del panorama poetico nazionale. Primo perché è ripetuta nel tempo, quindi foriera di una tradizione. Secondo, perché la manifestazione è promossa e organizzata da Fondazione Roma in collaborazione con Inventa Eventi. Importantissimo è stato l'appuntamento del mattino con i licei di Roma, il liceo Niccolò Machiavelli, il liceo Vittoria Colonna e il liceo Tullio Levi Civita.
1: E si svolge all'Auditorium Conciliazione, che è in via della Conciliazione a Roma, quindi praticamente tra San Pietro e Castel Sant'Angelo, quindi insomma nel cuore pulsante della storia ultramillenaria della città eterna, ha un cuore gentile e non così ingessato, perché ha gestione familiare. Il curatore Vincenzo Mascolo è affiancato dalla moglie Carla Caiafa e dalla figlia Carolina Mascolo. E quindi questo per me, questo lato umano, vale più di 1.000 titoli nobiliari. In più è una maratona, e anche questo mi piace, perché la maratona, prima di tutto, ci dice due cose. Ci dice che ci sono tanti argomenti di cui parlare ed effettivamente ora li vedremo, saranno diversi tra loro, ma soprattutto c'è voglia di dare spazio alla poesia, uno spazio che normalmente in questo paese la poesia ha solo nelle nicchie, e soprattutto anche le nicchie tendono a essere ristrette nei loro spazi, mentre una maratona di una manifestazione si è svolta il 10 aprile del 2026, dalle 9:15 alle 20:30, quindi veramente 11 ore e passa di programma poetico, è qualcosa che vale la pena di essere ascoltato. Ora, per onestà intellettuale, io vi dico che sono arrivato a mezzogiorno e prima delle 3 del pomeriggio non ho iniziato a registrare nessuna intervista. Prima un po' ho ascoltato, un po' cercavo di riprendermi dagli incubi della mia vita. Mi sono fatto un paio di negroni e poi, con la giusta benzina in corpo, ho iniziato, e lo spirito migliorato, ho iniziato a lavorare per questo piccolo speciale Ritratti di Poesia 2026. Faccio una panoramica a specchio sul programma, perché è veramente ricco. Ora non ve li cito tutti, perché vi potete immaginare che in 11 ore di programma, al di là della pausa del pranzo, o la pausa Negroni nel mio caso, sia stato veramente, insomma, un'importante lista. Però vi cito alcuni nomi per farvi comprendere. Qualcuno poi rientrerà nelle interviste che ho fatto. Alcuni saranno solo dei flash di pochi secondi, altre saranno interviste più corpose, lo sentirete. Ma per farvi capire l'arcobaleno di offerte poetiche, di voci poetiche, questa è un'altra cosa che mi piace di questa manifestazione: il fatto che offra voci differenti, non sempre solo le solite. Comunque, inizia alle 9:15 con Caro Poeta, cioè Nicola Boltrini, Emanuele Franceschetti e Sasha Pierzanti, che incontrano gli studenti del liceo Niccolò Machiavelli. Poi uno spettacolo, una performance, in questo caso si può dire, del mago del Poetry Slam, Nicholas Cunial, quindi un'apertura anche a una forma di poesia orale che io non apprezzo, lo sapete, però è giusto che sia. Poi Spazio, curata proprio da Vincenzo Mascolo, che è stato anche ospite in trasmissione, quindi lo dovreste ricordare, alla poesia internazionale, poeti dal Portogallo. Poi vediamo varie letture, leggo Tonello, anche lui è stato, probabilmente ne abbiamo parlato in passato. Di nuovo poeti con Mascolo, poeti internazionali dalla Francia. Poi cosa abbiamo? Ci sono gli ospiti del veloce, c'è stato Buffoni, Franco Buffoni, anche lui è stato nostro ospite, Carmen Gallo, che tutti e due tra l'altro candidati allo Strega quest'anno, Ida Travi, nota per il suo libro I Tolchi, tant'è che è un libro che lavora molto sulla lingua, tant'è che io ho visto di persona con questi occhi abbacinati dalla realtà il signor Cunial andare lì praticamente a guardarla come io potrei guardare Maradona, ce l'avessi davanti agli occhi, Maradona palleggiare. Comunque ancora ospiti internazionali, non ve li cito tutti per ovvie ragioni, dalla Svezia, poi tutti i candidati del premio Strega presenti che hanno fatto un reading, è stato molto interessante perché chi era presente ha potuto anche farsi una propria idea. Io per esempio onestamente ne ho apprezzato una parte minima. Ora, mi è piaciuto Buffoni perché lui, essendo un vecchio signore della poesia, c'ha un'altissima cultura, aveva tutta una serie di riferimenti romantici e classici che naturalmente ho stimato fortissimamente, avendo io la stessa educazione. Ho scoperto Isabella Leardini che sa leggere molto bene e Nostuni particolareggiato, però vabbè, insomma, diciamo che chi è presente si fa la propria idea. Poi Federico Italiano vedo, poi Matteo Bianchi, poi sempre i nomi che cito, ma ne sentirete nelle interviste. Vedo che c'era un Roberto Cesconi in programma. Poi il centro scritture, quindi Massaroni, di nuovo Franceschetti, poi ha letto la Zerbini, anche lei una nostra cara amica, poi sempre poeti internazionali con Mascolo, abbiamo dall'Olanda, poi con la Galvi invece dall'Inghilterra, vediamo poi letture di Lauretano e Toffoli, tutti amici della trasmissione, poi Annacone e Lalla, e poi dal Giappone, dall'Austria e Tout le monde, fantastique. E poi grande chiusura in celebrativa con Paola Turci in concerto che non ho sentito, mi sono andato via prima, quindi questo per dire. Comunque per ora vi lascio il programma e sentiamo le interviste, poi chiuderò con un mio commento e un parere personale sulla giornata di poesia.

0: Carlo Frulloni, poeta, che ne pensi di essere qui dal mondo poetico che ti appartiene a questo che devi ascoltare?
1: Ma ascoltare è la prima parte, è fondamentale, senza l'ascolto non ha senso prendere parola e quindi devo assolutamente ascoltare e ascoltare bene per poter poi eventualmente io dire la mia e prendere a mia volta parola, fare la mia parola poetica.

0: Allora, siamo un Claudio Damiani, grande poeta, elbano di origine ma romano di adozione. Quanto pensi che una manifestazione come questa riesca a parlare al paese?
1: Beh, al paese forse non tantissimo perché essendo di poesia, la poesia insomma è sempre stata e sempre sarà piuttosto poco popolare. Però è un appuntamento importante perché ci si incontra, ci si scambia, ci si conosce, vengono poeti dall'estero, anche premi Nobel. E autori anche importanti, appunto, sia italiani che stranieri. Quindi è questa la cosa bella, secondo me, dei ritratti di poesia, l'incontro tra i poeti, i critici, insomma, chi si occupa di poesia. Poi ci può essere anche qualcosa di pubblico, qualcuno che è interessato alla poesia o che scopre casualmente la poesia.
0: Grazie.

0: Alessandro Canzian, editore, poeta, e Davide Cortese, poeta. Intanto
1: è bello avervi insieme.
2: Perché state parlando? Se non ci stiamo prendendo botte,
0: no. Non voglio sapere le cose vostre.
2: No, te le diciamo noi. Stiamo parlando perché lui lavora con me, con noi, in laboratorio poesia già da diversi anni. Quindi stiamo facendo una riunione di redazione.
3: Lavoriamo sempre.
0: Confermi?
3: Confermo, lavoriamo sempre, sempre.
0: Allora, domanda tecnico-poetica. Secondo voi questa manifestazione riesce ad arrivare però anche al pubblico?
2: Beh, direi proprio di sì, insomma, il metro di misura sono le differenze che vediamo nelle forme, c'è una poliedricità importante, siamo passati a quasi rap di Cugnal stamattina, a delle poesie veramente importanti, soprattutto dal punto di vista internazionale, al premio Strega Poesia, con la varietà enorme che hanno quei 12 nomi, a quello che poi accadrà dopo, e secondo me sì, perché copre veramente, ecco, c'è una varietà tale che non può non piacerti qualcosa. Cosa. E comunque ricordiamoci che in poesia non ti deve piacere, devi osservare quello che accade nel mondo.
0: È un po' come quello che si dice di Sanremo, ci sono tante canzoni, una ti piacerà, voglio dire, non è che sarà tutto la butta via.
4: Io, caro Jonathan, voglio ricordare una cosa importante per me e penso anche per i lettori. Samuele Editore ha appena pubblicato un libro di poesia bellissimo, Shababab di Mattia Tarantino. Compratelo, leggetelo, perché merita veramente.
2: E non l'ho pagato per fare pubblicità.
0: Sì, esatto. Allora diciamo, vabbè, la salutiamo Mattia, va bene, grazie, allora la prossima. Alla viva la poesia.

0: che dovesse migliorare la risposta di un ospite.
1: Ovviamente sì, ma non dirò mai.
0: Grazie. Siamo con la poetessa Carmen Gallo, finalista al Premio Strega. Domanda a lei cita: è importante arrivare in finale al Premio Strega? Vale qualcosa nella carriera di un poeta?
1: Ma i premi valgono quel che valgono, nel senso sono importanti perché danno visibilità al proprio lavoro e visto che nel mondo della poesia ci sono opere, secondo me, negli ultimi anni straordinarie che però hanno una circolazione molto molto ridotta, i premi sono una buona occasione per uscire dalla bolla, come dico io, per incontrare un pubblico che magari può appassionarsi alla poesia, ma semplicemente non riesce neanche a incontrarlo.
0: Tu pensi che è così fondamentale, nel senso, per ognuno di noi riuscire a superare la soglia della propria dimora, metaforicamente parlando?
1: No, cioè è necessario in poesia, secondo me non è necessario. È bello poter incontrare il proprio pubblico, che può essere fatto di un numero di persone che cambia.
0: Conoscerlo, diciamo.
1: Sì, incrociarlo, incontrarlo,
0: Capisco,
1: anche perché
0: no,
1: ci si
0: capisco.
1: sente meno soli, diciamo, quando si
0: Ecco,
1: incontra, no, il
0: sottolineiamo la
1: proprio pubblico.
0: solitudine del poeta, solitudine della penna che
1: Eh sì,
0: scrive.
1: un po' sì, un po' sì. Cioè, oggettivamente quando si scrive un libro si cerca una forma di condivisione.
0: Madame, merci beaucoup.
1: Grazie.

0: Valerio Massaroni, Centro Scritture. Sì. Questo progetto come sta andando?
1: Sta andando molto bene, insperabilmente, perché in realtà era difficile immaginare quanto, insomma, un'attività del tutto autonoma e indipendente, va detto, sulla poesia contemporanea possa avere una sostenibilità, possa riuscire a resistere, a continuare a resistere, e questo solo grazie a tanti che ci seguono, che decidono di seguirci e che rendono possibile questa iniziativa. Grazie.

0: grande anima del centro scrittura. Ti piace ancora la poesia oggi?
1: A giorni alterni.
0: E oggi che giorno è?
1: Oggi è un giorno in cui è importante parlarne. Parlare della poesia degli altri, anche più che della nostra, di quella che facciamo.
0: Grazie. Lirico italiano, poeta, hai lui, o buon per lui, finalista nel dodecaneso del premio Strega. E allora parliamo di questo. Quando era bambino lei pensava a vincere premi scrivendo poesie? E, dov'è che ha sbagliato? Qual è il vicolo cieco che ha trovato nella vita?
2: Non so dove ho sbagliato. Sinceramente non so dove ho sbagliato. So di sicuro che da bambino volevo fare l'archeologo.
0: Bellissima. Quella è Indiana Jones.
2: No, a me piaceva invece proprio l'idea di andare a scovare questi cocci d'anfora, pulirli, catalogarli, inserirli in archivio e guardarli. È proprio il sogno.
0: Un po' voyeur.
2: Forse, non so.
0: E alla poesia come siamo arrivati?
2: Sono arrivato qualche anno dopo, prima passando appunto dai testi che avevo in casa. Mio papà leggeva tantissima poesia, quindi avevo già appunto accanto a me testi attraversati, e poi provando a fare delle mie scritte canzoni. Poi mi sono reso conto.
0: La grande tradizione della poesia è musicale.
2: Poi mi sono reso conto che alcuni testi che scrivo per musica vivevano nella vita propria. Non so poi se a 15-16 anni si è raggiunto o no. Comunque sia un testo che vive da solo.
0: Però ti devo fare una domanda, perché ho una criticità, per onestà intellettuale te lo devo dire. Io non amo il postmoderno e il pop, per cui il titolo del tuo libro, Godzilla
1: e altre poesie,
0: ma rimaniamo diciamo sul soggetto forte, mi lascia perplesso. Perché Godzilla? Perché la poesia su Godzilla l'ho letta, cioè sono andato a capire perché. Perché Godzilla è diventato il protagonista? L'hai scelto tu o la casa editrice?
2: No, io. Abbiamo discusso ovviamente con la casa editrice a lungo, c'erano altri titoli che si pensava, ma quel ciclo di, non so, insomma, che definirli per quello che sono, dei madrigali, insomma, fondamentalmente dei madrigali poi ristrutturati, slogati, però sono sei madrigali, infatti il titolo originale era Madrigali Nucleari.
0: Ma non avrebbe venduto in Italia?
2: Non so, però diciamo che quando poi sono andato a scrivere gli ultimi due, dove Godzilla proprio è apparso anche nominalmente, che era un po' insomma quel fascinoso dell'adolescenza, soprattutto dell'infanzia, cui si associava, no? Il mostro radioattivo, no? Io ho a che fare proprio con il disastro di Chernobyl, e quindi anche con le memorie che sono relative a quel disastro, e quali conseguenze avrebbe potuto avere sugli esseri, gli animali dell'Ovest Ticino, quella zona da cui vengo, risaie, fiumi, canali. E si scherzava o si ragionava con una certa serietà, poi alla fine del resto anche di Godzilla quando erano piccoli. E questo è rimasto nella memoria, ed è quell'unione che c'è tra la fantasia del bambino, la riflessione dell'adulto, e poi sì, quel piccolo dettaglio pop che ricollega il mostro della serie cinematografica giapponese, ma non è quello il punto vero e proprio. Cioè.
0: Ma non c'è un tema sociale, tu non ci stai dicendo sono tempi drammatici, mostruosi, la nostra società sta crollando.
2: Certo. Ovviamente è quello l'orizzonte, ma la poesia non può affrontare di petto.
0: Va bene. Nome, cognome e codice fiscale.
3: Raul Schrott, ATU 64843915.
0: Benissimo. Se ci vuoi dare anche il PIN del intervista radiofonica, ma è bello farla a due voci e a sei occhi.
2: Scusa, non mi ricordo più che cosa stavo dicendo, ma sì, che la poesia è meglio se affronta il problema in maniera trasversale. Quando lo affronta il difetto, di solito si scioglie, no? Perde forza, perde spinta, perde slancio. Quindi quando puoi discutere i problemi che possono avere a che fare con, non so, il riscaldamento globale, le mostruosità legate alle guerre, ai soprusi, alla corruzione, se lo fai in maniera così diretta, quindi potrei magari fare anche la prosa o un certo tipo di saggistica in poesia, perde quello slancio che è esattamente ciò che la rende in grado di perseverare.
0: Sicuramente sono d'accordo su una cosa: se uno deve avere una penna sociale, chiamiamola così, che almeno sappia tenerla in mano. Non tutti hanno questo spirito, io no, per esempio, cioè non mi viene, a parte alcune tematiche così calde e importanti. Comunque va bene, grazie. Federico Italiano.
3: Round shoot.
0: Shoot. E che non so dove shoot, è quello.
3: SCHRO2T, okay. Dall'Austria.
0: E questo è il codice fiscale.
3: Sì, con questo codice fiscale.
0: Dange.

0: Allora, siamo con Sasha Pierzanti e Xenia Laghigna, detta anche per chi la conosce, la Ginge. La Ginge do Brasil. Allora, parliamo di poesia. Quale poeta vorreste fosse qui adesso e mai sarà presente?
1: Vabbè, io rivorrei qua Nanni Cagnone, con il quale ho
0: È morto recentemente.
1: recentemente. Nanni Cagnone ci siamo scritti per alcuni anni. L'anno scorso per la prima volta ci eravamo incontrati. Ahimè, io sarei dovuto andare qualche anno fa a trovarlo a Bomarzo, ma poi purtroppo il mio trasferimento dalla capitale ai lidi trentini e poi di nuovo alla deriva genovese non mi hanno permesso questo avvicinamento. E vabbè, l'anno scorso fu un bel momento, quindi in anni vorrei qua.
0: La Ghigna è più flaner del sottoscritto.
1: Esatto.
2: Ma io vorrei Yolanda Enzana, finalmente, vorrei per incontrarla, per ascoltarla e per sentire un po' di poesia letta e interpretata col fuoco della poesia, con questa scritta e non solo con la salmodia tipica.
1: C'è anche Luciano Argentino.
0: Allora, visto che si è giunta a noi Luciana Argentino, chiedo la stessa domanda: quale poeta o poetessa o poeta al femminile, guarda tu come vuoi declinare l'anima della penna, dell'inchiostro, vorresti fosse qui e non c'è?
1: Io ho evocato una persona che non c'è più.
0: Nanni.
1: Oppure tu provocare anche qualcuno che non è mai arrivato qua. Ce ne sono diversi di poeti, ma tutti i poeti contemporanei.
2: De gustibus, non tanto mestre.
1: Una poetessa che conosco è anche un'amica, Stefania Di Lino. Insomma, penso che sia una poetessa che valga la pena di ascoltare, insomma, ecco. Così mi prendi proprio così alla sprovvista.
0: E parlando di vorrei che ci fosse la Valduca che parlasse di credo che sia il suo argomento preferito. Come darle torto?
2: Bravo, stavo per dire come darle torto, anche se questo è un commento un po' maschilista,
0: No, perché
2: dobbiamo dirlo.
0: mai?
2: Beh, perché secondo me
0: Se non è maschilista, scusami.
2: Beh, ha un sacco di poeti maschi piace.
0: Bene. Scusate.
1: No, è
2: Tanto,
1: francesismo.
0: facciamo un sondaggio. Sì, no, io non censuro mai nulla. Facciamo un sondaggio d'opinione. Do you like the Yes.
1: Ma
0: You?
1: di me hanno detto per anni che ero lesbica. Io in realtà sono sempre stata con uomini, quindi
2: Ma ce l'avevano?
3: A me piacciono molto le donne,
1: sì,
0: buon gustaia, buon gustaia.
1: ciao, però
2: Sì, assolutamente,
1: capito.
2: va bene. Boschi di Riviera.
0: Viva, viva l'amore, per l'amore che si canta. Grazie, grazie, grazie.

0: Mia e Isabella per Radiograd, tutte e due al premio strega. Ma chi è più strega di tutti?
1: Isabella. È difficile.
0: Per l'allieva.
2: Tutte e due disponiamo di...
1: Abbiamo per i magici. Ci compensiamo.
0: E allora ci vediamo nel calderone, grazie.
2: Ciao, grazie a te.
0: Allora, intervista collettiva, Marco Colletti.
3: Ecco,
1: è tremendo.
0: Dall'alto della tua esperienza poetica, cosa rimane di questi anni di poesia?
3: Di questi anni o di questa giornata?
0: Anche tu, no, quel, dimmelo tu.
4: Chi non è scappato?
5: Non lo so.
0: Sì, compra una vocale.
3: Il silenzio.
0: Questa è una risposta zen. Ora ti faccio la domanda seria. Secondo te quanto è cambiata la poesia in questi anni? Onestamente, tu che ci puoi raccontare un percorso di vita.
3: Cioè, in questi anni quali? Nel senso, oggi c'è una certa uniformità, ecco.
0: Ritieni per cui che si sta perdendo quella che i critici chiamerebbero la voce?
3: Sì, ci sono tante voci, come dicevamo oggi a pranzo, appunto.
0: Abbiamo pranzato insieme, io ho bevuto due negroni.
3: Come nel campo della musica ci sono tante voci che non si riescono a distinguere le une dalle altre.
0: E lo stesso ritieni che si senta nella
3: forse
0: poesia
3: perché
0: italiana.
3: C'è una paura ad avere uno stile deciso, proprio personale, per essere più comprensibili e quindi più facilmente fruibili.
0: Però Marco, ti chiedo, la colpa è degli scrittori, degli autori, dei poeti o delle case editrici che tendano ad appiattire?
3: La colpa è dei poeti che le assecondano.
0: Giusto, concordo con te, 10 e lode, grazie.

0: L'idea Rivello, io
1: Rivello?
0: Riviello.
1: Ravello. Rivello. C'è una serie.
0: Stavo per dire, non gli farò nessuna domanda, lascerò solo parlare. Sentiamo cosa dirà.
1: Rivello, Ravello, Rovello. Rav.
2: Cosa
1: Riv. Lidia, come mi chiamavano a Parigi. Tu che sei un uomo di mondo parigino.
0: E come t'appelle,
1: papi? Lidia Rivière.
0: Là.
1: Qu'est-ce que tu veux savoir de ma vie? De ma vie, non, je pense rien de ma vie.
0: Je veux savoir de ta vie.
1: Par exemple, j'adore les pullovers de David Cortese. Quel est pullover plus vert et plus pull?
3: È blu, però non è vero.
1: Dans le monde.
0: Il momento perché... surrealista. Come si appelle, madame?
4: Sono soprattutto le madre.
1: Come ti appelle, tua?
4: Comment t'appelle?
1: Comment t'appelle ton nom? Daniela,
4: una mamma felice.
1: Daniela, una madre felice, sembrano quei foglietton degli anni 80. Daniela, una
0: 1800.
1: Madre felice. Daniela, una mère, come si vede? Heureuse, no? Dimmi.
0: Una singola domanda seria. Tu lavori in Rai?
1: Sì.
0: Ti vergogni di farlo?
1: Sì, tantissimo.
0: Perché?
1: Mi vergogno tantissimo perché è come lavorare è come togliere ai poveri per dare ai ricchi, esattamente così. E io sono per l'abolizione del canone e della riabilitazione delle donne cannone. Per cui la RAI questo non lo fa, e quindi già per questo mi pento di lavorare.
2: Cantare insieme con le mani, amore, per le mani ti prenderò senza dire parole nel mio cuore.

e in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Gianfranco Lauretano, critico, poeta, scrittore, intellettuale, modello, bell'uomo del suo tempo. Ciao Gianfranco, senti, la domanda.
1: Parlerò col tuo oculista per...
0: Allora, ne ho bisogno, hai ragione, ma quello che ti voglio chiedere dal tuo punto di vista critico è, secondo te, se una manifestazione come questa, 19ª edizione, quindi comunque ormai storicizzata nell'ambiente letterario nazionale, riesce, è riuscita o ancora manca e deve lavorare nel dialogo col pubblico, col grande lettore, diciamo.
1: Beh, pubblico ce n'è. La questione è che per attirare il pubblico si mette dentro la qualunque, che è un po' il problema che c'è oggi.
0: Nomi e cognomi. Dai, dai, dai.
1: No, non te le dico perché
0: Dai.
1: girano qua e dopo.
0: Quindi tu non ami il cast di questa edizione o in generale?
1: No, in parte sì, in parte no, è sempre la questione, cioè
0: No,
1: la questione del pubblico. Intanto la poesia per me non ha mai pubblico, la questione del pubblico è sempre
0: giusto,
1: la
0: giusto.
1: questione di educare il gusto.
0: Giusto, intelligente, bravo.
1: E al di là di questa manifestazione, noi abbiamo un grosso problema di educazione del gusto, per cui, come sai, passa per poesia tanta roba che poesia non è,
0: Lo
1: no?
0: penso anch'io.
1: Ognuno fa la poesia che vuole, dopodiché io dalla poesia mi aspetto una certa sostanza, almeno,
0: Profondità dell'anima?
1: ma anche della lingua, semplicemente della parola.
0: Ma la tecnica può essere più importante del contenuto? La
1: No,
0: forma è più importante del contenuto,
1: la
0: secondo te?
1: forma deve essere profondamente adeguata al contenuto, no? Il
0: Ok.
1: contenuto può essere qualsiasi cosa.
0: Devono trovare un equilibrio.
1: Non equilibrio,
0: No.
1: una adeguatezza,
0: Adeguatezza.
1: no, quasi coincidenza, cioè per dire una cosa c'è la parola giusta, ok? E questo è il lavoro del poeta. Il lavoro del poeta è questo qui, no? Se tu vuoi fare una certa poesia più, ad esempio, storicamente ironica, no? Anche di impegno, oppure impegno non è una parola che piace molto, ma di approfondimento anche di civiltà, non tanto civile, di civiltà. Secondo me la poesia c'entra più con la civiltà. Se vuoi dire che sei innamorato, c'è un'altra parola, capisci? Puoi dire quel che vuoi. Il problema è che tu devi arrivare a quello che una autrice che io stimo molto, che è Sonia Gentili, dice, allo stress della parola, allo stress del testo, cioè che poi anche lo stress della persona, no? Amelia Rosselli si è distrutta nel trovare questo stress, nel vivere
0: La
1: questo
0: sua
1: stress.
0: voce diventava corpo e parola contemporaneamente, per capirsi.
1: Perfetto. E quindi è lì, capito?
0: Grande
1: Poi
0: estimatrice della Rosselli,
1: anch'io certamente,
0: personalmente.
1: poi come sai era un vulcano incandescente dal punto di vista emozionale, ma
0: Certo.
1: come faccio a rendere questo, no? Se lo dai a Patrizia Valduga che non vale niente, ti fa...
0: A me piace la Valduga, però ne parlavo prima. In un'intervista prima dicevo, mi piace la Valduga perché parla di quanto di garbo. E questo secondo me è intellettualmente onesto.
1: Va bene, no, però
0: Ora, so che tu hai altri gusti, ma non è che
1: no,
0: devi
1: la
0: criticare
1: mia,
0: tutto.
1: lei è Sonia Gentili che
0: Sonia
1: citava.
0: Gentili, sei appena stata citata come
1: È
0: esempio
1: un'intervista a una radio.
0: nobile di poesia. Un'intervista alla radio, ma cioè, un esempio nobile è troppo dire, ma comunque grazie della fiducia e del riconoscimento. Viene da Gianfranco Lauretano. GL. Appunto, diciamo, dall'alto della sua competenza poetica,
1: O
0: mi
1: dal
0: onora di
1: basso.
0: questa,
1: No, però
0: questa
1: sottolineava che
0: qualifica.
1: tu sei una voce da ascoltare per la sua bontà e qualità testuale e profondità.
0: Questo lo lascio giudicare agli altri, non lo voglio dire, ma comunque grazie dell'attenzione che mi date. Di che cosa vogliamo parlare?
1: Allora faccio una domanda a Madame.
0: Certo. Monsieur.
1: Madame,
0: Monsieur.
1: visto che è
0: Anche se sono
1: stata...
0: mezza francese, quindi andiamo bene.
1: Fra mezzanini ci troviamo, come dire, a metà strada.
0: Sì.
1: Tu pensi che oggi in questo paese, l'Italia, ci sia spazio per tutte le voci o c'è una sorta di letto del fiume che deve seguire un percorso e non si può uscire da quello?
0: Allora, se interpreto bene la domanda,
1: La faccio più
0: ci siamo detto
1: semplice.
0: no, credo di averla capita, vediamo se l'ho
1: Levo le
0: capita.
1: metafore.
2: No, le metafore ci piacciono, mi stai chiedendo se appunto è possibile esprimere una poesia, diciamo così, caratterizzata in senso
0: personale,
2: che non maggioritario. No, io credo che la poesia sia molto varia, ciò che si pubblica e che si ascolta in poesia è molto vario, anzi ti dirò di più, io credo che se vogliamo stare all'oggettività, dove si conserva ancora la voce singolare dell'autore nella letteratura che oggi si trova nelle librerie e non nelle librerie? Esattamente nella poesia, perché il mercato della prosa, perché è davvero un mercato, questo va detto, essendo un mercato, è largamente affetto da fenomeni di cosiddetto editing, che adesso lo dico sine ira et studio, diceva Tacito, senza giudizio, ma l'editing compie una inevitabile operazione di livellamento, no, delle voci degli autori, che presso
3: la
2: stessa
3: casa editrice,
2: in una logica commerciale, in una logica di correzione linguistica, come vogliamo, ma una stessa persona che corregge molti romanzi necessariamente stenderà una patina linguistica a livellamento. Siccome la poesia non è soggetta ad editing, non è possibile la vernice dell'editing.
0: Però scusa Sonia,
2: questo volevo solo dire, che la poesia,
0: sarei d'accordo con te da un punto di vista sentimentale, la poesia non dovrebbe essere soggetta a editing, però ho visto, la mia esperienza personale,
2: che accade anche,
0: l'ho rifugiata, ci sono dei vecchi saggi maestri che colgano le mele dall'albero e gli dicano: te la ripulisco la poesia. Avranno le loro ragioni.
2: Questo
0: sono malizioso nella mia
2: sottolineatura. Questa è un'altra cosa.
4: Neanche tanto.
2: Il rapporto, diciamo, con gli antichi maestri che ti riscrivono la poesia, questa, diciamo, è un'inclinazione personale dell'eventuale allievo, ma non è un fenomeno.
0: Interviene Beatrice Zerbini. Beatrice Zerbini,
4: intervista
0: al volo. Sì, qui siamo totale dadaismo.
5: Per perdere il treno? No, forse non lo so.
0: Poeticamente cosa significa perdere un treno?
5: Poeticamente
0: è una supercazzola, non mi rispondi.
5: Forse no, posso anche rispondere. Poeticamente perdere il treno significa fermarsi,
0: dover
5: aspettare il treno dopo e avere più tempo per scrivere una poesia, basta, ecco, può essere questo.
4: Montale diceva: un imprevisto è la sua speranza.
0: E vince Lauretano.
5: Lauretano non è, io non voglio competere, per l'amor di Dio, anzi sono onorata che la mia voce entri nello stesso apparecchio di Lauretano.
0: Siamo tutti figli di Maria.
5: Lauretano.
0: No, oggi di Maria, sotto il Vaticano di Maria.
5: Tra l'altro lo scopriamo oggi.
2: Io no, perché non sono Andrea, ragazzi.
5: Anzi, lo scopre lui oggi.
2: Sto scherzando, Giovanni, completamente
5: di colpo di scena.
2: All'altezza del mio ateismo posso tranquillamente, ragazzi, rivelare
0: al volo. Beatrice, è valsa la pena di prendere o perdere questo treno?
5: Ora, intanto io non l'ho perso ancora il treno e non voglio perderlo, se lo perdo
0: prendere nel senso venire qua.
5: Assolutamente sì, perché mi fa piacere quando posso stare insieme alle persone, guardare le persone negli occhi e non guardare le persone negli occhi. Sono ipermetropo, quindi se tu ti avvicini troppo io non vedo, quindi mi devo allontanare.
0: Sì, allora,
5: io non sto vedendo.
0: È una radio, non ascoltatori non lo saprete, ma io mi sono avvicinato per incutere un timore
5: preferenza.
0: Esatto.
5: Sì. Va bene, quindi sono assolutamente felice.
0: Dadaismo, dicevamo.
2: Dadaismo.
0: Ti piace ancora la poesia?
2: Ma
0: onestamente,
2: la poesia
0: ancora.
2: Non è che mi piace.
0: Perché
2: non
0: questa è
2: la...
0: secondo me la vera domanda. Noi che abbiamo una certa età, amiamo ancora la poesia?
4: Io sì.
2: Sì, ma non si tratta neanche di amarla, diciamo. Insomma, voglio dire, la scommessa della poesia né più né meno che la verità. Mi rendo conto che è una parola che non va di moda.
0: Splendide. Condivide.
2: Splendide. Mi rendo conto che è una definizione
0: santa,
2: che è una cosa
0: benedetta,
2: che non
0: intelligente.
2: Va di... Però, diciamo, non è una cosa che sia, ma è una cosa verso la quale si sente così, come una sorta di... si è forzati ad andare, magari si soffre pure, no?
0: Cioè, e tu ami ancora la poesia?
2: Antonia Paolini, finalista premio Pagliarani, autrice del Macello Moderno, Aragno Editore.
0: Madame Pagliarani, finalista. Lei ama ancora la poesia? Quello che scrive? Ci crede?
2: Non lo so, non posso farne a meno, quindi non so se l'amo.
3: È una condanna,
2: la
3: amerò
2: mio malgrado.
3: Malgré tout, j'aime.
2: Sì, è stato sempre così per me.
3: Merci beaucoup. À tous les mots.
2: Merci à vous.
1: Grazie a te. Ciao.

0: Edoardo Piazza,
1: eccoci,
0: poeta,
1: buonasera,
0: e uomo e divulgatore e fantasista.
1: Uomo d'affari, poi ci ha ripensato. Che diciamo? Diciamo che va tutto bene, forse, perché ancora
0: devo entrare. Sì, ma a parte le cose personali, parliamo di poesie.
1: Che vuoi sapere? Dimmi tutto.
0: Ti faccio una domanda di quelle imbarazzanti. Hai ancora la poesia attaccata ai peli delle palle?
1: No, è caduta.
0: E come mai c'è stata questo balalla?
1: È caduta dal superamento del fosso. Il fosso a un certo punto l'ho trovato, l'ho superato e si è staccata. E poi dopo il fosso ho cominciato a vedere altri vocaboli.
0: Ti manca la poesia?
1: La poesia c'è sempre, quindi non mi può mancare.
0: E allora di cosa ti sei liberato?
1: Probabilmente della ricerca della comprensione.
0: Comprensione intendi da parte esterna?
1: Da parte esterna.
0: L'attenzione, per cui.
1: Del senso, del significato. E diciamo che il bagaglio più leggero ti permette di muoverti meglio.
0: Sante parole. Dio ti benedica. Siamo col poeta Davide Toffoli. Ciao Davide, buonasera.
2: Ciao Jonathan.
0: Allora, parliamo di poesia, siamo qui a Ritratti di Poesia con te. Tu pensi che la tua presenza qui abbia un significato, e se sì, quale?
2: Ma più che altro penso che sia un'occasione di incontro. Ho portato io ad esempio dei testi che hanno come tema proprio il ritratto, perché sono testi vecchi, non
0: sul didascalico.
2: Sì, proprio andiamo sull'etimologico. E, ecco, un'occasione d'incontro, questo secondo me è il senso di tutto. Quindi ho sentito ad esempio degli autori stranieri che non conoscevo, altri che avevo già avuto modo di leggere, gli autori contemporanei, quindi che ne so, Carmen Gallo, italiano, insomma, che sono autori di due libri che mi sono piaciuti molto.
0: Amore, fai presto, io non resisto, se tu non arrivi io non esisto.
2: Guarda,

0: Abbiamo la moglie del poeta. Intervista al volo, poi ti lascio andare. Sì. Cosa vuol dire essere? Intanto, nome, cognome, codice fiscale.
1: Eleonora Mozziconi.
0: Sposata con?
1: Davide Toffoli.
0: Cosa significa essere sposata con un poeta?
1: Vivere in una casa rappresentata da emozioni e sogni che invece io rimetto sempre sulla realtà.
0: A posto.
1: A posto, al loro posto.
0: Grazie.
1: Grazie a te.

0: la siamo con Di Mignani, il fotografo dei poeti.
1: Ma che è questo attrezzo?
0: Non fa foto, ma registra.
1: Ah, meraviglioso, piccoletto.
0: L'anima delle parole. Allora la domanda secca tecnica per un maestro come te è questa: si può fotografare la poesia?
1: La poesia no, i poeti si possono fotografare.
0: È un grande discrimine.
1: È un discrimine, però Enzo Siciliano ha scritto una cosa interessante. Poi ti mando, però, perché non ricordo a memoria.
0: Mandare, dicelo.
1: Sì,
0: faccelo annusare.
1: No, va bene, però devi aspettare un attimo.
0: Devo aspettare un attimo. Allora aspettiamo un attimo.

0: Ciao!
1: Tu che sei erede di questo impero, la mattina che ti svegli e fai colazione devi pensare ai poeti italiani. Quanto sei triste?
0: No, perché? C'è di peggio.
1: Tipo?
0: Tipo, non saprei, in questo momento c'è tanto di peggio, non lo so, mi stai prendendo in un momento
1: Ma
0: terribile.
1: infatti è questo che voglio. Ultimissima domanda.
0: Vai.
1: Tu sei anche poetessa e scrittrice. Hai mai trovato qualcuno dei vostri ospiti che ritenessi fosse vicino al tuo modo di scrivere? E se sì, chi?
0: Oddio, non lo so perché non mi sento di paragonarmi a nessuno di quelli che sono stati qui da noi, non mi sento di paragonarmi a nessuno in generale, mi sono ispirata però a tanta gente, ovviamente, a molte donne, mi sono ispirata molto a Patrizia Cavalli, mi sono ispirata molto alla Valduga e mi sono ispirata
1: La
0: molto...
1: Valduga sta tornando nelle mie interviste, io la sto difendendo tantissimo.
0: Io l'adoro la Valduga, mi piace
1: Anch'io,
0: moltissimo,
1: anch'io,
0: quindi
1: anch'io,
0: per me è un grande amore, un antico grande amore, una delle prime poetesse a cui mi sono
1: anch'io. Te la
0: affezionata.
1: ricordi la prima edizione dei Tratti di poesia?
0: No, forse no.
1: Non
0: Forse la
1: è.
0: primissima edizione non me la ricordo, forse neanche c'ero alla primissima edizione.
1: Eri con la babysitter.
0: Probabile. Perdonami, devo
1: Grazie,
0: scappare.
1: ciao cara.
0: L'ultima
1: Allora,
0: volta che
1: siamo
0: sei
1: con
0: stato
1: Nicolas Cunial,
0: buonasera,
1: gran maestro del Poetry Slam. Il tuo invito a questa manifestazione ritieni che possa rappresentare lo sdoganamento nei quartieri alti della poesia del fenomeno Poetry Slam?
2: no, perché banalmente credo che sia già avvenuto, in quanto comunque è stato già invitato Giuliano Magos, che è stato comunque anche campione mondiale. Giuliano De Santis, Carlo, cioè Giuliano
1: Sentirai di
2: Carlos
1: Dino
2: Lobos De
1: Ignani.
2: Santis. Finalmente ti conosco di persona! Oh mamma mia!
0: Adesso è
2: Maestro,
0: difficile.
2: ma mi perdono! Cioè,
0: È una caramba la
2: finalmente,
0: luce.
2: mamma mia!
0: Tu perché
2: Cioè, ma lui devi fare l'intervista mica a
1: già
2: me!
1: fatto. Meglio, già fatto.
2: Fra poco ci possiamo parlare, che te ne hai di storie da raccontare che vorrei tanto sentire.
0: Tu
2: Se
0: vivi a
2: ne...
0: Roma?
2: No, ma che io vivo abbassando dei grappa, sono venuto in aereo per venire qua in tempo.
0: Dietro l'angolo.
2: Sì, infatti,
0: Questa può
2: veramente.
0: cambiare. Questa può cambiare.
2: Sì, infatti vorrei, guarda.
0: Fai questa intervista che gli faccio le foto. No, ma
1: Grazie,
0: già questa
2: no,
0: è
2: adesso arrivo,
1: Io sono
2: perdonami,
1: per la
2: vai,
1: natura, per
2: scusa.
1: me è questa l'intervista.
2: No, allora ti dicevo, c'è stato già Giuliano Carlo Logos De Santis e Filippo Capobianco, che anche lui è stato campione italiano nazionale appunto di Poetry Slam. Quindi loro. Carla Cagliaffa, che è quella che mi ha invitato, è molto, come dire, in contatto con Nome Bulfaro, che invece è stato presidente della LIPS e quindi è stato, diciamo, uno dei fautori e comunque dei promotori dello slam in Italia. È evidente che loro hanno, come dire, la necessità e la volontà di dire, per parlare ai giovani, forse è meglio mettere qualcosa che sia più in cuneo con i giovani che non mettere qualcuno direttamente che sia, come dire, preso una pensione.
1: Però, scusami, allora qui implicitamente ci stai dicendo che il fenomeno dello slam, la LIPS, comunque parla solo ai giovani, quindi le
2: No,
1: generazioni
2: mica solo, no, però.
1: precedenti non prestano orecchio, non sono interessate,
2: Te la,
1: la rifiutano ancora.
2: te la butto più così.
1: Vai.
2: Lo slam, secondo me, è lo starter pack per la poesia, per i giovani.
1: Per i
2: Per i
1: giovani.
2: giovani, perché i giovani hanno bisogno anche di capire che quella che è la poesia non è solo quella che si studia
1: Spieghiamo al mio
2: a scuola.
1: pubblico di anziani cosa vuol dire starter pack, quindi il pacchetto
2: Il
1: di
2: pacchetto
1: partenza.
2: iniziale degli abbonamenti,
1: Cose
2: proprio così,
1: basiche,
2: le cose più basiche.
1: basiche, però basiche non è un complimentone, scusami, è un po' per dire per dummies, per stupidi. Scusami se
2: Ma no, no, no, no, no,
1: sono.
2: ma
1: Cerco di
2: ma
1: approfondire il
2: stiamo
1: discorso.
2: ragionando, quindi è giusto. Più che per dummies, per persone che effettivamente non si aspettano che quella cosa possa essere anche in quel modo, quindi è sicuramente più di impatto, ti prende e allora ti interessi. E interessandoti è un po' come il cinema. La prima volta che tu hai visto un film che ti è piaciuto era sicuramente un film o magari d'azione, o comunque aveva una spettacolarità nel suo senso, ma poi crescendo e imparando che i film sono molto diversi tra di loro, cominci a sceglierti dei registi, degli attori, magari qualcosa che ti piace di più per
1: Prima di arrivare al settimo sigillo si passa da Jurassic Park,
2: un
1: ma
2: po' sì, cioè non arrivi subito al Lynch, non puoi arrivare subito al Lynch, subito. Cioè,
1: all'inizio.
2: il ragazzino che vive del Lynch in prima battuta come primo film, non ci credo onestamente, ecco. Hai bisogno dei momenti di passaggio. Lo slam può essere un momento di passaggio come partecipante. Del resto, chi comunque qua sullo slam, no? È gente che comunque ci prova per la prima volta, o magari è lì da 10 anni. Quelli che sono lì da 10 anni non fanno più lo slam per fare lo slam, fanno lo slam per dare anche degli esempi alle nuove generazioni. Io ancora, se faccio qualche slam, non lo faccio perché mi piace lo slam o voglio vincere uno slam, ma voglio mettere in pratica qualcosa che magari ancora non ho fatto, vedere la reazione, ma dare anche una possibilità ulteriore, no?
1: Va bene.
2: Se che ne pensi?
1: Non lo so, tu lo sai, sono sempre stato molto critico nei confronti del slam poetry, soprattutto perché penso sia più vicino al teatro che alla poesia in sé. Ti faccio queste domande legate più che altro al fatto che questo è un tempio, diciamo, della poesia istituzionale.
2: Diciamo,
1: sì, ma c'è anche una strutturazione, tant'è che ci vengano, al di là del, come dire, degli scarti della società, come il sottoscritto, tutta una serie di figure strutturate che hanno la loro, chiamiamola, carriera o codazzo poetico storico. Il fatto che ti abbiano messo in cartellone mi ha colpito quando l'ho letto, perché mi sono posto proprio la prima domanda che ti ho posto. È una forma di riconoscimento, di resa?
2: Sicuramente lo è anche il fatto.
1: Cioè, dici, i tempi ormai erodano ogni cosa, inevitabilmente.
2: Ma l'hanno anche detto, cioè anche hanno fatto la presentazione dei Poetry Comics, no?
1: È vero che ti hanno messo all'alba, diciamo, alle 10 del mattino, per dire, quando ovviamente c'è un altro tipo di pubblico e non nel grande fulgore della manifestazione. Sentiamo gli applausi a questa mia battuta.
2: No, ma è vero, cioè, è vero. Io non mi disconosco da questa cosa qua, non ci vedo un problema. Se devo essere io lo starter pacco,
1: va bene. Starter in tutti i sensi.
2: Va bene.
1: Rimarrà una.
2: No,
1: rimane una domanda, come dire, di scuola, perché poi non è c'è una risposta, perché poi va a gusti.
2: No, ma
1: è chiaro.
2: Forse chiedono forse la gara da quel punto.
1: Sì, no, ma no, poi da Queen, quando sarà più tranquilla, arriverò anche a lei. Va bene, Nicolas Cugno, grazie ancora. Benvenuto nel salotto buono della poesia italiana.
2: Grazie Jonathan, grazie a voi.
1: Siamo in Gabriella Sica, non gli diciamo nulla, semplicemente una domanda al volo. Tu sei una grande voce della poesia italiana. Tu pensi che in Italia la poesia abbia voce?
3: L'ha sempre avuta. L'Italia senza la poesia non esiste. Ha dato il codice nel 500 con la poesia italiana, era il codice di tutta la classe nobile, della corte, e adesso poi la borghesia ha violato le sue responsabilità, e la poesia sta piano piano come scivolando nel silenzio. Però lei si vendica senza volere, semplicemente perché è sempre resiliente, forte, e c'è sempre. Abbiamo oggi avuto qui una giornata bellissima di poesia, e venire poi alle serate di poesia, che sono sempre, sempre tutte belle, perché parlano di umano, di voi e delle vostre emozioni.
2: Grazie.
1: Siamo con Carla Cagliaffa, la regina di questa serata.
4: Di me non è rimasto nulla, sono totalmente svuotata.
1: La più bella risposta che mi hanno dato in tutta la giornata. Ci sarà una 20ª edizione, anche no allora?
4: No, una 20ª edizione ci sarà. Ci dovremmo inventare qualcosa di particolare, perché il ventennale va festeggiato.
1: Va bene, e allora all'anno prossimo. Boldrini, poeta.
2: Cosa?
5: Boldrini con la T.
1: Boldrini con la T.
2: E io ho detto Boldrini con la D.
1: Quante volte sbaglia il tuo nome?
2: Tantissimo.
1: E tu a questo punto hai accettato questa amara sorte?
2: Basta
1: ancora combatti.
2: No, basta che mi riconoscono in qualche modo. L'identità è santa.
1: Allora, parliamo al poeta Nicola Bultrini con la T. Senti, la domanda è questa. Tu sei un poeta che in quest'area geografica ha voce. Faccio presente, chi non lo sapesse ancora, non avesse capito, che siamo vicini a Città del Vaticano, visto che lavori per Radio Vaticana.
2: No, in realtà scrivo sull'Osservatore Romano.
1: Beh, dici nulla, sì. Mica è una cosa che tutti possono vantare.
2: No, non è il mio impiego
1: principale. Allora, faccio prima una domanda maliziosa e poi una seria.
2: Prego.
1: La domanda maliziosa. Scrivere per l'Osservatore Romano è un po' come riscrivere i Vangeli ogni giorno?
2: No, non sarei male, anche se la fede si rinnova ogni giorno.
1: Questa è una bella risposta.
2: Certo, però no, io non mi cimenterei mai a riscrivere i Vangeli. Sono scritti bene, li leggo, mi interessano, mi coinvolgono.
1: Il grande romanzo che sia mai stato scritto.
2: Beh, la più grande biografia.
1: Va bene. Veniamo alla domanda poetica, vai. Veniamo alla serata, all'appuntamento di Ritratti di Poesia. Questa è la 19ª edizione, il che vuol dire che il bambino sta crescendo e sta diventando uomo. Tu pensi che la poesia in Italia riesca a maturare? Vedi una maturazione della poesia in Italia o rimane sempre un embrionale dentro ognuno di noi?
2: Allora, la poesia è un fatto umano, matura come può maturare la nostra società. Sta maturando la nostra società? La domanda è spigolosa.
1: La risposta però, è spigolosa.
2: Anche la domanda è insidiosa, la risposta è spigolosa, però io penso sempre che bisogna guardare in avanti, quindi non devo interrogare me stesso o la mia generazione su questo, perché io ho 60 anni e quello che dovevo rappresentare l'ho già rappresentato. Il futuro non è mio, il futuro è di mio figlio che ne ha 20. Quindi dobbiamo chiedere a loro se è in corso una maturazione, un percorso. Io credo assolutamente di sì, ma dobbiamo fare attenzione a valutarlo dal loro punto di vista, non dal nostro, perché sennò siamo strabici, vediamo le cose in maniera distorta. Loro acquisiscono le informazioni e le metabolizzano in una maniera che non è la nostra. Il loro futuro lo faranno e sarà sicuramente adatto a loro, alle loro esigenze. E anche la poesia maturerà con loro. In questo momento la poesia italiana sta bene, ma soffre, secondo me, della spettacolarizzazione di cui soffre tutta la nostra società. Per cui se la politica è diventata spettacolo, la giustizia è diventata spettacolo, la medicina è diventata spettacolo, non dobbiamo meravigliarci se anche la poesia è diventata uno spettacolino.
1: Addirittura ti direi che la giustizia, prima della politica e poi della cultura, abbiamo, se analizziamo il corso del tempo.
2: Questa è la cronaca. Quindi la poesia sta bene, ci sono delle nuove voci molto interessanti, altre così un po' più ripetitive, perché poi anche se diventa spettacolo, anche in poesia entrano in gioco le mode. Non so che è scomodo dire queste cose, però è la verità.
1: No.
2: Quindi,
1: tu sai che io sono una voce fuori dal corpo.
2: Come ci sono le mode nella musica, per cui oggi usano tutti l'autotune, ci sono le mode in poesia in cui si usa una forma di autotune. Perché sono tutti stranamente intonati.
1: Becca! Va bene, grazie.
2: Grazie a te.
1: Grazie a te. Vincenzo Mascolo, la testa, il cuore dietro Ritratti di Poesia. Alla 19ª edizione pensi che il bambino stia diventando uomo?
2: Penso che sia già diventato uomo e ora dobbiamo capire come farlo crescere ancora.
1: Che uomo
2: oppure
1: sarà?
2: Se lasciarlo andare. Sarà un uomo, quello che sarà sarà.
1: Tu come padre sei soddisfatto?
2: Io fino ad ora sono soddisfatto.
1: Allora, ti faccio l'ultima domanda e poi ti lascio andare. Qual è stato l'ospite che ancora non avete avuto e che sogni che sia vostro onorevole compagno di viaggio?
2: Questa è una bella domanda, italiano o straniero?
1: Io non credo nei confini.
2: Non credi nei confini.
1: Questo è un programma anarchico, noi crediamo nell'amore.
2: Benissimo, e allora in questo momento non lo so, mi cogli un attimo impreparato, però se mi dai 5 minuti ci penso e te lo dico.
1: Vabbè, allora ci sentiamo fra 5 barra...
2: appena finisce Yannacopo.
1: Vai con Yannacopo.

0: Qual è la domanda?
1: Qual era la domanda?
0: La domanda era:
1: chi vorresti avere qui?
0: Chi non sei riuscito ad avere e avresti voluto avere?
1: E chi vorresti che fosse qui
2: a musicale?
1: Non c'è oggi e non c'è ancora stato, e magari vorresti che ci fosse? No, in generale, come ospite.
0: Ho risposto però.
1: Vale Brigitte Bardot.
0: Ah, e le rispondo di nuovo, ho risposto una poetessa. Guarda, ti posso dire una cosa così cocciante.
1: Riccardo Cocciante.
0: Sì.
1: No, e lui verrebbe, ma non passerebbe, non si nota. A parte Riccioli.
2: A parte Riccioli, ma musicale o poetico?
1: Tutta poesia, tutta è poesia. Perché allora, Cicciolina non faceva poesia?
2: No, sì.
0: Grande citazione.
2: Assoluta, direi.
1: Muscolo.
2: Direi così, potrei paventare. Ma perché non portiamo Nick Cave?
1: Nick Cave. Nick Cave? Ce l'abbiamo in agenda.
2: Teniamo presente. Vabbè. È più abbordabile.
1: Prossimamente su questi schermi.
2: Vabbè, ma portiamo, scusate,
1: Bob Dylan, Antonello Venditti.
2: Antonello Nazionale. Perché lo buttiamo?
1: Secondo me è più facile che venga
2: Carlo Verdone, che quello va.
1: Ilona Staller, in arte Cicciolina. Grazie. E quando dico che venga, ho detto tutto.
2: In tutti i modi, le dimensioni, le visioni.
1: In tutti i laghi e in tutti i
2: cuori. In
0: tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti i mari.
2: E anche i loghi, da cui ci siamo.
0: Tutti i loghi. Tutti i login.
2: Logos.
0: Logos. Logos, logo, logo, logon, logo, logo. Logo, i logon, logo. Oh, da Dio.
2: Te stai incartando?
0: No, mi sto chiedendo a voi.
2: A noi? Ma che mi chiedi? Ah, sì.

l'ultimo commento lo lascio a me stesso, padrone di casa, per quanto ospite di questa villa poetica. E dopo aver risentito tutte le interviste e aver cercato in una sorta di proiezione, essendo alla radio, di dare spazio ai ritratti dei poeti più che della poesia. Di poesia se ne parla attraverso le parole, sì, degli ospiti e magari i commenti, io che scherzavo, come mia natura. Alla fine questo è un programma sia anarchico che dadaista, per cui ha un suo taglio e vuole dissacrare ciò che è considerato sacro, ma soprattutto dissacrare chi si considera sacro, però sempre sperando di farlo con intelligenza, al di là di qualche sciocchezza di troppo che fa parte del gioco. Devo dire che risentendo quel pomeriggio di confronto e di commenti con tante persone, tanti ospiti, con tutte le citazioni ed eccitazioni che ci sono stati, credo che come presenza un po' da Pierino, comunque abbia lasciato un suo piccolo e dignitoso, una sua piccola e dignitosa orma. E quindi insomma, è stato un piacere, un privilegio e un arricchimento non indifferente per me poter essere stato così testimone del passaggio e del sorriso, in alcuni casi anche della serietà inscalfibile di tante penne, perché poi, come in una sineddoche, la penna diventa la rappresentazione del totale, no? Del corpo del poeta, no? Un'estensione naturale del corpo del poeta e l'inchiostro, il suo sangue, mentre alla radio la voce del poeta diventa il suono delle sue parole scritte. Chiudiamo con la musica, visto che ho saltato. Me ne sono fregato altamente del concerto di Paola Tucci. Mettiamo Paola Tucci nella quella che, se non sbaglio, fosse sia stata la sua prima canzone, o comunque il suo primo successo, che sotto sotto rimane la, non voglio mancare rispetto a nessuno, ma anche quella che mi piace più di tutti. Quindi la triste per il tema, e soprattutto per un tema che, essendo una canzone di 40 anni fa, oggi purtroppo con le guerre che ci circondano e ci stringono e ci ricordano, indicandoci le nostre vigliacche responsabilità, chiudiamo con Bambini di Paola Turci.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali, siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto!

Siamo tutti sabbie foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati. Spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'essere buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate.

nuvole dipinte e soldati innamorati. Siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati. Siamo occhi sempre rossi, siamo orecchie sempre chiuse, fuori tempo con il cuore, sempre a tempo con le offese.

0: bocche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: attention.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la dialista.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Romea Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
6: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
0: Tutti i soldi armati fascisti sono 18.

0: Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad. E grande, grande novità: tutti i martedì dalle 20 saremo anche in DAB, quindi in tutto il Lazio, tramite la radio Samarcanda Digital Network, e che ci trasmetterà, oltre che in DAB, in tutta la regione Lazio, anche in streaming su, tramite il proprio sito, quindi www.radiosamarcanda.it. quindi, oltre a Radio Grad e radiosonar.net, ora siamo anche in DAB. E per quanto riguarda tutta la regione Lazio, allora, è qua già con me, qua in studio, un gradito ritorno. Facciamo una prova al microfono.
1: Sì, ciao.
0: Ok, va bene. Allora, il super Davide Sacchini, Mister Sac Art Design.
1: Grazie Fabio dell'entrée.
0: Un po' più vicino al microfono.
1: Sì, ecco.
0: Ok, ci siamo. Allora, abbiamo sempre quel cavetto che fa un po' gli scherzi. Allora, un po' di saluti prima di addentrarci in questo after weekend decisamente rovente da tutti i punti di vista. Quindi saluto le Oyster, questo gruppo femminile che il 17, quindi ieri, a Palermo ha fatto il corso One Day dagli amici Leonardo e Enrico, con ormai il pendolare Toscana Sicilia Mauro, ecco. Quindi è andato molto bene, ho visto tutte molto contente. Ringrazio ovviamente il nostro partner locale Moto Inside. E che dire, io invece ero impegnato questo sabato in Mugello con un meteo decisamente avverso, perché abbiamo beccato dalle alternato un po' sole, grandi scrosci di pioggia, pioggerellina, asciugava, poi la grandine, quindi non ci siamo fatti mancare nulla, ma i sorrisi non sono mancati. Quindi grazie davvero ai compagni di corso e soprattutto agli istruttori, tra cito Michele e Mirko, e ovviamente c'ero anch'io. Allora, venerdì e sabato prossimo arriva il Classic in Mugello, quindi il format principale della scuola, e vi ricordo questa appuntamenti. 14 giugno Rombo di Moto, un appuntamento benefico per chi vuol partecipare, dare un proprio contributo con una bella girata e un pranzo che non fa mai male nei dintorni di Pistoia, per supportare l'associazione Amici di Francesco. Allora, l'11 e il 12 luglio invece all'area delle feste di San Piero a Sieve, quindi sempre in zona Mugello, il Mugello Rally, e nonché annual reunion della scuola GSSS. Quindi un village, attività, giri, festa, musica, quindi chi più ne ha più ne metta, per divertirci in compagnia. Auguri di pronta guarigione a un nostro ospite Daniel Tibaldo e al mitico Daniel San, che a Vallelunga sono incappati in due brutti incidenti, ecco. Parlando appunto di Vallelunga, un ricordo per Dimitri Tempesti, che ahimè è venuto meno con un bruttissimo high side durante le qualificazioni della RR Cup. Allora, detto questo, un grande abbraccio anche a Paolo e Flavio del GSSS Team per due gravi lutti che hanno subito negli ultimi tempi, quindi vi abbraccio molto molto forte. Allora, un po' di musica e poi introduciamo con il buon Davide, e anche in collegamento ora ci recuperiamo anche il buon Kawarobi, così ne approfitta per fare un po' di domande e rubare un po' di mestiere al buon Davide.

0: Ride On nuovamente in diretta questo lunedì 18 maggio e siamo qua con Davide Sacchini di Sacart Design e in collegamento anche il buon Kawarobi Taro 86. Ciao Kawa!
1: Ciao, bentrovati, ciao Davide!
2: Ciao, come stai?
1: Ma dai, tutto bene, dai, tiriamo avanti come tutti quanti.
2: Bravo, bravo, bravo, bisogna di bene e via.
0: Allora, dai, da dove vogliamo partire? Partiamo prima dalla Superbike, quindi derivate di serie, dove il buon Davide ha il team di punta, tutto disegnato, curato nell'immagine da Sacart Design.
1: Come hai detto tu, partiamo dalla Superbike con questo dominio incontrastato di Ducati e di Bulega che è veramente in una forma stratosferica.
0: Continuano a levargli benzina, ma qui...
1: Sì, che poi anche lì c'è, se uno va a guardare anche un po' il regolamento, vedi delle cose un po' strane, che Honda che è un po' più in difficoltà, anzi forse è la casa più in difficoltà, ha meno benzina rispetto a Yamaha, però lì è un altro discorso un po' particolare il regolamento della Superbike. Comunque vabbè, per tornare dell'attualità, come abbiamo detto, Ducati sta facendo veramente un altro sport e giustamente i risultati li sta portando a casa, non soltanto con la squadra ufficiale ma anche con il resto della pattuglia di squadre private e non. Quindi ci sta, è un bellissimo lavoro, la moto nuova sembra che inizia a funzionare alla grandissima e niente, abbiamo visto tre podi praticamente identici con protagonisti Bulega, Lecuona e Montella. Poi abbiamo avuto però degli exploit mica da ridere di Baldassarri, di Surra, che ha fatto secondo me un weekend fenomenale, e finalmente abbiamo rivisto un po' anche la Kawasaki con un Gerloff che è stato bello in palla tutto il weekend.
0: Spiace invece che Petrucci, già BMW aveva fuori Oliveira, adesso anche Petrucci si preannuncia un lungo stop.
1: Purtroppo è stato un weekend falcidiato da un sacco di infortuni e di cadute importanti. Questa qua è una di quelle più importanti che hai citato, vabbè, forse la più importante del World Superbike.
0: Anche Bautista si è fatto male.
1: Inizia a sentirsi veramente la mancanza di un pilota come Toprak, che come al solito ha fatto vedere che ci metteva tanto del suo in ogni team in cui è andato. Secondo me BMW deve iniziare a rinquadrarsi un attimino e deve avere anche un po' più di fortuna, perché alcune cose, vedi anche l'infortunio di Oliveira è sfortuna, però diciamo che anche il ritorno di Van de Mark come sostituto diciamo non ha poi così aiutato più di tanto la casa tedesca, ecco.
0: E invece Davide, dal tuo punto di vista, innanzitutto, che quest'anno, visto che essendoci un anniversario, avete scelto un colore che richiama due vecchie moto, sì, delle livree Ducati.
2: Sì, come abbiamo fatto una pubblicazione ora ultimamente sui social, dove si spiega un po' il lavoro del centenario Ducati. È il centenario della casa, quindi è stato scelto dalla casa un pantone rosso che ricorda alcuni modelli iconici del Museo Ducati, e effettivamente quello che diceva Kawa è vero, in questo momento c'è un dominio sincero, forte da parte di tutte le Ducati, e mi piace molto Lecuona, è un pilota che sicuramente quest'anno Bulega
0: è fuori quota.
2: Sì, diciamo che è il Toprak del momento, cioè veramente già l'anno scorso, ma quest'anno sta facendo veramente faville, e crescerà Lecuona come prima guida sicuramente, probabilmente già dal prossimo anno, ora vediamo le evoluzioni. E sì, dominio Ducati in SBK e in MotoGP ora poi si andrà a vedere perché ora si è un po' ribaltato il ruolo della casa ufficiale, no, rispetto all'anno scorso, quindi ora vediamo un po' come va.
0: In quest'ottica che unisce, no, quindi derivate di serie e prototipi, quindi MotoGP, appunto Bulega ha l'extra motivazione che vuole fare il passaggio, è il momento giusto. Vuole avere l'opportunità, e se con Ducati meglio, se non ci saranno le porte con Ducati si vedrà, però ecco, la tentazione c'è, lui la volontà l'ha espressa chiaramente, ecco. L'anno prossimo vuole essere di là perché c'è il cambio regolamentare, partono tutti in una condizione più
2: favorevole,
0: conosce già le Pirelli, insomma.
2: Si rivedrà anche un diverso Toprak, perché sicuramente in questo momento
0: cambierà lo stile di guida.
2: Assolutamente, poi hai visto i tempi che ha fatto anche Burega con la MotoGP, quindi stampando mi pare di 3 secondi più lenti di quelli che sono i tempi attuali, quindi cambia regolamento, cambia tutto, un pilota come Burega ci vuole in MotoGP, quindi in teoria se tutto va bene quest'anno domina e il prossimo anno arriverà nella classe regina, è quello che mi auguro.
1: Anche perché arrivandoci ci arriva anche con dei chilometri già sopra una 850 GP, visto che lui è il tester ufficiale della Ducati. Cioè, quindi già quello sarebbe un vantaggio in più anche per avere un approccio ancora più semplice a quello che dovrà affrontare.
2: E ora poi bisogna vedere un po' le pedine, no? Perché quest'anno è un po' tutto particolare, da quando c'è Liberty Media c'è più avanspettacolo, no? Sia nelle gare, sia anche, secondo me, nei passaggi fra i team, fra tutte queste cose, c'è giustamente un po' più di suspense che va creata per
0: dare spettacolo.
2: Sì, assolutamente, è quello che vogliono.
0: Anche se, appunto, introduciamo anche questo argomento, visto tutto quello che è successo e nel campo lì a Barcellona, diciamo, è andata non bene, benissimo, perché viste le dinamiche dei due gravi incidenti, poteva essere veramente una brutta giornata. E in questo effettivamente tanti piloti hanno espresso la partenza è uno dei momenti più delicati, più stressanti, anche pericolosi. E farne addirittura 3, insomma, trovare anche la concentrazione sapendo che dei colleghi si sono fatti male e non si sa quanto, non è molto semplice.
1: No, in più è venuta fuori anche un po' il discorso che su una pista come Barcellona,
0: la partenza,
1: già la prima curva si vanno ad alte velocità,
0: arrivi in quinta.
1: Esatto, cioè la linea del traguardo è molto indietro rispetto ai classici circuiti, no? Quindi si arriva veramente molto veloci già la prima curva, e come abbiamo visto nella seconda ripartenza basta una frenata sbagliata, un contatto, si va a fare un patatrac. Abbiamo visto Zarco che veramente, quando
0: ha avuto
1: abbiamo
0: una
1: visto
0: grande sfiga,
1: quella gamba all'incastrata, abbiamo pensato realmente al peggio. Sta facendo ancora accertamenti, sicuramente dopo questa botta, ahimè, a me spiacerà un sacco, ma difficilmente lo vedremo presto, e anche per l'8 ore di Suzuka, dove era uno dei protagonisti principali.
0: Giusto, anche perché avendo rotto tutti i legamenti possibili del ginocchio, i tempi lì, per quanto siano incredibili nei tempi di recupero i piloti, lì ci si fa comunque poco. Comunque, ecco.
1: E poi c'è da considerare anche un'altra cosa, l'età, perché comunque ricordiamoci che Zarco
0: non
1: è anche
0: un ragazzino,
1: piloti, esatto, dei piloti più anziani, esperti della categoria, quindi sai, magari un ventenne, un Aldeguer, ti faccio un esempio stupido, però magari in 3 mesi recupera,
0: ecco,
1: lui magari ci mette il doppio.
0: Comunque, insomma, anche Aldeguer...
2: No, ma l'analisi che ha fatto male, è perfetta, nel senso, è una vecchia guardia, ha avuto un infortunio e quindi...
0: Ti lascia anche qualcosa.
2: Sì,
0: no,
2: no, assolutamente. Cioè, per non parlare del tema Marquez, chissà come andrà, però ecco,
1: sì, esatto.
0: Perché comunque di Zarco ha fatto, cioè non tanto la gamba incastrata, che ha avuto sfortuna di essere preso dal senso di rotazione della gomma, ma il fatto che quando la moto cappottava lui andava insieme alla moto.
1: Agganciato.
0: Quindi alla fine è stato veramente fortunato, perché lì basta un angolo diverso e finiva male, molto molto male. Così come quello di Alex Marquez
1: in
0: rettilineo, ma lo stesso di Gian Antonio, che è stato un po' messo da parte nella dinamica dell'incidente, è stato comunque molto
1: fortunato.
0: Ma si è
1: preso una forcella e una ruota anteriore, tutto completo insieme.
0: Lì bastava mezzo metro più in su ed era un casino.
2: Era un casino.
0: Sì. Comunque, ecco, loro sono veramente incredibili, perché nonostante tutto quello che è successo riescono a, una volta risaliti in moto, riescono a staccare e ripartono anche estremamente con aggressività, come se non fosse successo nulla, cosa che diversifica infatti un pilota di quel livello,
2: da
0: tutti gli altri che utilizzano la moto.
1: L'hai proprio detto te, Fabio. Sinceramente, vabbè, poi sono esseri umani anche loro, molti sono comunque rimasti molto scossi. C'è anche Bagnaia, comunque ha detto dopo la seconda ripartenza non era molto, molto in bolla, però esatto, però come hai detto te, sono dei professionisti a tutto tondo, e quindi certe cose purtroppo se le devono fare anche un po' scivolare addosso finché non è finita la gara. Ecco.
0: Anche perché se poi sei su una moto da 340 all'ora non puoi, cioè non ti puoi permettere di pensare a quello che è successo, devi rimanere concentrato perché sennò diventa anche pericoloso.
1: Che già è pericoloso così, figuriamoci, esatto, se uno c'ha anche delle distrazioni. Mm-hmm.
0: Poi c'è stato il discorso tra Martin e Fernandez, che è vero che, cioè, da fuori, no, uno pensa sempre casomai a un po' di riverenza, uno è in lotta per il mondiale del team ufficiale, l'altro è in team satellite, cioè non, anche lì però la gara è gara, quindi quando sono lì non c'è riguardo per nessuno, ecco.
1: Ma esattamente, ma come il discorso anche di Ogura, cioè qualsiasi pilota all'ultimo giro
0: ci
1: sei
0: prova,
1: così vicino tenti l'attacco, se no non farebbero quel mestiere lì. Poi è ovvio che uno dice vabbè, potevi evitare, si poteva evitare che tu perdevi una penalità, io prendevo non prendevo punti, però sono pagati anche per fare questo, no? Anzi, forse da quel lato per Liberty Media è anche meglio, perché c'è più spettacolo e crei quello che dicono loro, il dramma, no?
0: Infatti si è visto subito anche...
2: Sì, ma infatti ora è difficile anche dire... Cioè,
0: qualcosa.
2: No, magari anche dice sì, Martin lotta per il titolo, sì, ora. E quindi cioè, me la sto guardando proprio così, di gara in gara cambiano parametri.
0: Cambia,
2: se guardi la griglia di partenza di questa domenica, era completamente avulsa rispetto a quella della gara precedente.
1: Esattamente.
2: Va bene così.
0: E tra l'altro, ecco, si è visto un decisamente seccato Massimo Rivola, che faceva valere le sue ragioni come team ufficiale nei confronti di Davide Brivio, ecco, che
1: perfetto, ma
0: giustamente gli ha risposto gara.
1: Io pongo una domanda, ma Brivio non è che c'è il pilota che sta telecomandando, cioè la testa del pilota in quel momento non ci puoi fare niente, cioè
0: certo.
1: Massimo, quando esce lo riprendi, dici oh sai che certe manovre in
0: un
1: quelle situazioni non le devi fare, però
0: comunque un po' di spazio c'era,
2: io sono dell'idea che la gara è gara,
0: c'era,
2: nel senso che se roviniamo anche quella cosa lì, cioè la MotoGP sta andando in una direzione che da una parte è interessante, ma non parlo per me, parlo per il pubblico, anche per un pubblico più vasto. Da una parte la trovo interessante, da una parte bisogna stare attenti a non rischiare quello che ha fatto la Formula 1 negli anni, cioè sì, la direzione può essere quella per certi versi, ma bisogna vedere di non appiattire lo spettacolo, cosa che nella moto c'è sempre e comunque, ma deve rimanere. Se iniziamo a mettere paletti, regolamenti o case non ufficiali che devono stare zitte rispetto alle case primarie, ecco, questo no, la gara è gara per me.
0: Certo. Allora, poi
1: sì, anche perché già vai quasi a falsare un po' il tutto, ecco, sembra
0: certo,
1: quasi un po' predeterminato, e direi anche no.
0: Esatto.
1: Che poi discorso Martini, anche oggi nei test purtroppo ha avuto una caduta,
0: ha tirato
1: anche lui
0: un'altra ecco, in questo caso un po' come si era già detto, no, varie volte sul tema Martini, che ha già firmato con Yamaha per un discorso anche soprattutto economico, considerando i rischi che questi ragazzi prendono, no, e eventualmente le botte, lui ha già un fisico molto segnato e che quindi quando picchia, e lì picchiano sempre forte, e insomma la paura di non poter tornare ad alti livelli come sono state, almeno il conto in banca è a posto, ecco, quindi
1: salvo,
0: cioè, visto tutte le botte e le bombe che ha preso in questo weekend, cioè, non gli si può nemmeno dare torto. Da un punto di vista sportivo è ovvio che secondo me il primo a cui spiace lasciare una Aprilia comunque competitiva, e però
2: si è cercata, ragazzi. Ora, con tutto il bene si vuole a Martin, che è un gran pilota, è un gran talento, però nella gestione degli ultimi due anni, anche a livello manageriale, a livello proprio di
0: lì sta,
2: di comunicazione.
0: Gli hanno voluto molto bene, perché diciamo, potevano tenerlo fermo un anno senza farlo correre.
2: Magari sai, col nuovo regolamento.
1: Sai però Fabio, tu puoi anche dire così, però non so quanto, tra virgolette, Aprilia aveva questo potere economico,
0: No, certo.
1: Ci si parla sempre di Aprilia, nel senso che Davide contro Golia, adesso sta andando veramente fortissimo con praticamente tutti i piloti, però ricordiamoci sempre che magari rispetto a una Ducati, una Yamaha, una Honda
0: non ha ancora un main sponsor.
1: Esatto, cioè comunque non ha ancora quella forza economica che hanno magari altri. Poi, come ho detto, tanto di cappello, perché avendo anche meno forza economica hanno tirato fuori una moto che sta veramente dominando. Comunque sta facendo veramente il bello e il brutto ogni weekend di MotoGP. Però diciamo che se avessero avuto anche la potenza economica erano molto più tranquilli.
0: Ecco, questa è una domanda che voglio fare a Davide e anche a te per quanto riguarda l'aspetto del design. Con tutte queste appendici aerodinamiche che cambiano anche da gara a gara, perché non sempre il pacchetto utilizzato è lo stesso, no? Dal punto di vista del creare il layout, la grafica, il colore, lo sponsor messo, che devono essere messi un po' ovunque, vi complica effettivamente la vita, oppure diciamo una volta fatta la base quelli sono dettagli più o meno intercambiabili?
2: È un po' così, parto io poi si passa la palla a cavo, è un po' così come stavi dicendo te, nel senso che la prima cosa con un team è l'idea creativa iniziale. Spesso, come ti ho sempre detto, se c'è carta bianca è meglio, ma con i grandi team non c'è mai carta bianca, quindi è un dialogo
0: attivo.
2: Hanno
0: dei paletti.
2: Assolutamente. Okay. Diciamo che trovata la quadra fra chi gli cura lo stile e loro, poi diciamo che quelli che possono essere gli attagli di vari appendici non sono un grande problema, si trova sempre poi la quadra di accontentare tutti. È chiaro che per esempio Davide Brivio su Track House ha già fatto qualche libera speciale. Loro hanno adottato un metodo un po' tipo americano, per esempio, che deriva un po' dalle NASCAR, cioè loro tendono a fare magari delle libere speciali per un evento, per la gara spot, e quindi usano col wrapping e quindi riescono a fare magari cose un po' in stile americano, che ci sta, è un'idea che sinceramente a me piace,
0: bruciano quindi, poi i tempi,
2: sì, e poi comunque riescono a dare durante la stagione più slot a vari sponsor, perché non è detto che un main sponsor riesce a
0: coprire tutta la stagione.
2: Quindi magari c'è uno slot per, che ne so, Texaco, e lo slot per Texaco è
0: dura tre gare,
2: e si fa la libera speciale per quello. È un metodo che hanno adottato loro perché la portano dalla NASCAR, molto funzionale, comporta dei problemi lì sul non tanto sull'idea creativa, perché se fai layout gli mandi tutto il materiale tutto ok, più che altro per quello che deve realizzare il wrapping, perché il wrapping è una tecnica interessante, ma quando si parla di mettere loghi in posizioni particolari e tutto ci sono un po' di complessità, quindi in qualche modo devono avere dei professionisti lì in loco che sono molto veloci poi a poter fare, elaborare le carene per quell'evento.
0: Soprattutto che lì un tempo la carena aveva delle parti tonde, ma è comunque lisce, lì è tutto uno sbalzo,
2: oramai,
0: uno rientro, è tutto aerodinamico ovunque,
2: oramai è tutto tagli e così via.
0: Sì. Cavolo, invece dal tuo punto di vista?
1: No, concordo su tutto come ha detto Davide, anzi forse come il discorso proprio che si parlava degli appendici, diciamo che per fortuna l'evoluzione, sai, è abbastanza segnata ormai, no? Quindi bene o male, se hai qualcosa che ti cambia proprio qualche piccolo dettaglio. Cioè, abbiamo visto come ultimamente Aprilia, che ha portato le famose prese d'aria orecchie da bassotto, no? Però bene o male vanno poco a incidere sulla grafica della moto. Per quanto riguarda il wrapping, concordo con Davide, è bellissimo, però è veramente un gran lavoro, cioè devi essere anche molto sgamato e conoscere bene le tecniche, perché su alcune cose
0: se l'attacchi storto
2: è un lavoro a livelli, capito? Magari
1: anche
2: la texture,
1: soltanto magari scaldare troppo un tipo di materiale che si allunga, piuttosto che dei colori particolari come i colori fluo, quelli se li scaldi e li distorci troppo poi sfumano, no? Sfiammano, come si dice in gergo, e quindi è difficile poi sistemare tutto.
0: Ecco, una curiosità, visto che dalle riprese televisive alla realtà, no, quando lo si vede dal vivo, i colori rendono in maniera molto differente, no? Il colore del centenario che avete sviluppato per Aruba, nel team ufficiale Superbike, dal vivo rende come in televisione o è diverso, vira più verso l'arancione ad esempio?
2: No, il problema delle TV come il problema di uno smartphone o del computer è che dipende tutto dalla scheda video che montano gli apparecchi, quindi tendenzialmente i colori o in TV o in qualsiasi apparecchio sono sfalsati rispetto alla realtà. Quello che viene fatto da uno studio è il lavoro del RAL, che è la vernice che viene usata nelle moto, il Pantone e altri codici colori che vengono utilizzati nei vari team, perché parte tutto da un Pantone e poi bisogna trovare tutti i vari colori che possono andare bene nella tuta, nelle box, e quindi ogni categoria ha un suo proprio riferimento colore. Quindi tendenzialmente nel caso del Centenario Ducati è un colore, presumo che l'hai visto dal vivo, è un colore molto particolare, a me piace tanto perché si ritorna un po' al classico della Ducati, poi la doppia striscia bianca è interessante, e chiaramente quello che deve essere fatto di lavoro è, come ripeto, quella che è la variazione dei vari codici colori in tutto quello che è il team, quindi passando dalla tuta, passando dal track, passando dal gas, quindi lì bisogna starci un po' attenti, se no lo sfalsamento dei colori è dietro l'angolo.
0: Ok, quindi se no ti trovi una moto
1: come ti ha detto Davide, cioè poi la differenza è Pantone, che sai che comunque su vernice carta così, mentre il RAL è sul metallo, quindi poi anche lì non sembra, ma l'effetto del fondo che è diverso, la sfumatura può cambiare tanto,
0: riflette,
1: quindi
0: diversamente,
1: anche lì trovare la quadra giusta non è semplice.
2: Sì, te pensa che le carene della Ducati le fa Dalio, la verniciatura, e quando noi si è dovuto fare un casco per un ragazzo che fa il campionato V2 Farkas e volevamo il colore esatto, avevamo il RAL, avevamo tutti i codici, ma alla fine della fiera abbiamo preso un campione reale di questa moto e poi ci siamo avvicinati il più possibile, perché è proprio lì il problema, cioè quando vai in verniciatura, a seconda del primer che usi, a seconda delle finiture,
0: cambia,
2: devi stare attento un pochino su tutto per poter arrivare quasi alla perfezione, che poi, ti ripeto, sono dettagli, però sono dettagli che in TV non le vedi, quando poi li sei dal vivo, se inizi a guardare colore del box, il colore della moto, il colore della tuta, vedrai delle piccole differenze, che alcune sono normali, sono dovute a un processo industriale,
0: fisiologico,
2: sì,
0: okay,
2: è normale.
0: Okay. E invece ecco, perché se no quando si scende di categoria, casomai uno cura la livrea o con wrapping o con verniciatura, e casomai uno non fa casomai attenzione ad abbinare una tuta fatta con gli stessi colori, il casco, quindi diventa un po' una
2: cozzaglia
0: di colori messi assieme, ecco.
1: Beh, io ti dico soltanto però che il casco è molto personale, quindi quello ci sta anche, secondo me, cioè nel senso io la vedo in quel lato lì.
2: Sì, sì, il casco è il classico foglio bianco, quindi o c'è una richiesta di fare un coordinato, o se no effettivamente, come dice Kawa, il casco è sempre stato un po' un elemento, un po' un cuore pulsante
0: del
2: pilota.
0: Può essere un punto di rottura dalla livrea, ok, ok. E in questo caso, quando fate anche tutto il design e il layout visivo, no, del team, quindi non solo livrea moto, tuta, eventualmente il casco pilota, ma anche tutto quello che uno spettatore vede dal box, quindi dalla livrea dei pannelli, le divise del
2: visual identity, sì, tutto quello che riguarda il team design, assolutamente.
0: Quello viene sempre concordato con la casa?
2: Sulle case ufficiali c'è sempre un passaggio di mail, cioè proposte, controproposte, finalizzazione.
0: Okay.
2: E spesso è un dialogo che si fa con un buon manager. Se il manager, come ho avuto l'esperienza inizialmente con Bartolomeo in VDS, poi sono passato in Pramac con Guidotti, poi Davide Brivio, quando parli di manager di questo tipo, e ultimamente in Aruba c'è Serafino, sono tutte persone che sono un po' all'apice della piramide e tendenzialmente controllano giustamente tutta la filiera. Se c'è attenzione da parte del team manager, problemi non ce n'è. Quello che è il problema reale a volte del nostro ambiente è la velocità, e quindi spesso non è detto che la velocità di esecuzione valga a dire lavoro a regola d'arte. Per far questo ti devi strutturare, perché inizialmente si va un po' in difficoltà, inizialmente intendo nelle prime esperienze, poi strada facendo uno si struttura e cerca di essere sempre più reattivo, perché quello che vogliono loro,
0: certo,
2: è la reattività.
0: Si deve correre anche al di fuori.
2: Sì, per diversi mesi si corre, poi si rallenta, però in quei momenti partono sempre in sesta.
0: Infatti mi ricordo un tuo reel, tra l'altro poi ricordo ricordiamo dove possono seguire la pagina e tutte le informazioni su Sacca Arte Design, della grande faticata annuale che è preparare tutti i caschi per i ragazzini della Rookies Red Bull Cup.
2: 7 settimane. Sì.
0: Quindi lì occhiaie a non finire.
2: Allora guarda, quel giorno non stavo bene, però effettivamente allora abbiamo fatto, diciamo, quello che ora vogliamo fare un po' con Sacca Arte dopo tanti, diciamo, qualche anno di lavoro, perché iniziamo a essere dal 2015 in ambiente MotoGP, quindi qualche annetto è passato, è di valorizzare meglio il brand. Per valorizzare meglio il brand bisogna creare anche dei contenuti dove si mette la faccia e dove si spiega anche al pubblico cosa c'è dietro, perché tendenzialmente se si pubblica, per dire, i caschi separati e non si capisce lo sforzo che fa una struttura, non si capisce anche questa struttura professionalmente come strutturata. Quindi ecco, il passaggio che stiamo facendo è proprio quello: valorizzare il brand, fare dei contenuti dove si spiega al cliente che quel tipo di servizio che diamo alla Rookies Cup, ma come diamo a un team, a un pilota professionale, lo può trovare anche il privato che chiaramente ha voglia di dialogare e fare qualcosa di estremamente serio, ecco.
0: Certo, certo. Allora, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a chiacchierare.

0: Ride On, nuovamente in diretta dallo studio di Radio Grade. E a sorpresa, sorpresa, mentre sorseggia il suo caffè, è arrivato anche il buon Eugenio, che sinceramente dopo il complicato, lungo e brutto weekend di Vallelunga, pensavo non venisse, come mi aveva già anticipato.
1: Guarda, mi ha lasciato la moto, si è finito di chiacchierare ore.
0: Ok, se sapevo che c'era il pitch lo trattenevamo ancora un po'.
1: Da fa 469.
0: Allora, e tra l'altro tra poco andiamo a chiamare anche il buon Menduni, che gli ho detto: ma vieni in studio che sei vicino. C'è da smontare il motore dell'RSI.
1: C'è da smontarlo, c'è da fare ebollizione anche a lui.
0: Sì. Quindi c'è da lavorare duramente per le prossime gare, quindi tra poco ti chiamo, E tra l'altro, ecco, si parlava prima appunto di grafiche del centenario Ducati di Aruba che Davide ha fatto, e quindi di come rende in televisione rispetto alla realtà. Ecco, ho visto poi che hai una collaborazione con questi tipi di penne.
2: No, allora praticamente si è lanciato un video è un video in realtà di un casco che non è stato commissionato né da Red Bull né da HCSI. L'abbiamo fatto su base dell'RPH1 Carbon nuovo e facciamo un po' di ricerca e sviluppo sempre per trovare tecniche differenti, e questo casco è stato realizzato completamente a BIC, quindi cosa vuol dire? Primer, e poi dopo si va a BIC a mano, quindi la mano deve essere buona. E è venuto un casco estremamente figo, particolare, l'ho portato a far vedere a qualche atleta, è piaciuto, però il reel diciamo che sta funzionando molto molto bene, e ora ecco vediamo un attimino cosa viene fuori, chiaramente pensato per qualche pilota che ha voglia di fare qualcosa
0: di particolare. Ma la mia domanda è: essendo fatto a mano e quindi con penne e BIC di vari colori tradizionali, no?
1: Ti è venuto il turno a capo.
0: Richiede
2: movimenti ripetitivi,
0: richiede tanto tempo, e soprattutto se un pilota ti dice mi piace, allora ovviamente ne servono 3-5 a seconda della classe.
2: No, quello è un casco da evento speciale, okay. Se hai visto, no? Abbiamo ripreso il fumetto di Red Bull, ti mette le ali, e vabbè, la mano ci vuole, il tempo è molto più lungo rispetto a un casco tradizionale, perché mentre il casco tradizionale con degli spazi e con

0: No, nel senso, è una persona che gli piace anche uno stile un po' tradizionale, uh-huh. E quindi questo a me piace, perché comunque io sono dell'81, mi garba essere eccessivo, ma mi garba anche la tradizione. A me mi garbano gli anni 80, gli anni 90, cioè in quel range lì, per me era uno dei range migliori a livello di grafiche moto e anche caschi. E quindi con Grazia stiamo facendo un lavoro interessante per il Pro Day, e quindi su quello ti ringrazio. E livrea, tuta, moto, e poi chissà, verrà fuori qualcosa di interessante.
1: Bene, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi tutti e tre assieme mazzoliamo il buon Giovanni. No, scherzo, ora sentiamo com'è andata anche la sua trasferta a Vallelunga.

0: Ride On, ovviamente in diretta dagli studi di Radio Grade. Grande novità, saremo in DAB in tutta la regione Lazio ogni martedì con la replica della diretta. Allora, su Samarcanda Digital Network ci espandiamo sempre di più,
1: sempre la via della seta,
0: allora abbiamo qui con noi

0: che è uscito un attimo dal garage dove ha già smontato, è stato bravo, veloce.
1: Già smontato,
0: sì, sì,
1: è
0: sì.
1: Arrivata oggi.
0: L'R6. Allora, Giovanni, raccontaci un attimo.
2: Buonasera.
0: Il tuo weekend a Vallelunga.
2: Allora, intanto grazie di avermi chiamato in radio. Ciao a tutti ragazzi, Davide, ciao, ciao Eu.
3: Ciao.
2: Ciao, ciao. Com'è andata? È andata, diciamo, è stato un po' un weekend un po'
0: di merda,
2: così, perché...
0: diciamolo chiaramente.
2: No, alla fine, più che altro per le condizioni meteo, che sono state sempre incerte già dal giovedì. Ha piovuto, poi usciva il sole, poi ripioveva, quindi è stato un po' incerto. Però ecco, tutto sommato, guardo il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, più che altro guardo quello più mezzo pieno. Abbiamo portato a casa qualche punto importante per il campionato. Partivamo, avevamo fatto una buona qualifica con le condizioni meteo umide, perché erano miste, bagnato, asciutto, abbiamo fatto il sesto
0: posto,
2: abbiamo chiuso la seconda fila. Sì, e poi però in gara purtroppo ho avuto problemi tecnici, quindi ho avuto un bel surriscaldamento al motore, poi ne sono successe di tutti i colori, tra cui quella di Ricky,
1: il mio pilota,
2: di
1: il mio pilota che ha avuto il problema identico al suo.
2: Mi ha iniziato a perdere acqua davanti a me, ero attaccato ruota a ruota, quindi
0: sei emozionato.
2: Ci siamo dal gruppetto davanti, sì, dai,
0: sei emozionato, ha iniziato a pisciare.
2: Ha iniziato a pisciare e insomma abbiamo perso il contatto da quelli davanti, poi Ricky si è dovuto ritirare perché veramente lui perdeva molta acqua. E ho fatto una gara in solitaria, peccato che i tre che avevo davanti, che ormai mi avevano staccato di 5 secondi, giravano qualche decimo più lento di me, e tra cui c'era anche Zerbo in questo gruppetto, ma chiaramente 5 secondi, quando giri è un decimo e mezzo più veloce, non lo recuperi, non li recuperi. Ho fatto fatica, ho fatto una gara in solitaria, un po' un turno di prove libere è stato.
0: Ecco, comunque poi ho visto che in tanti team la tua attività, non solo da più che da pilota, da imprenditore, sta prendendo piede, quindi con il MEMA, accessori, paddock eccetera.
1: Io ero in un box allestito da buona Giova.
2: Sì, dai, alla fine sta andando bene, siamo contenti, perché da una piccola idea di qualche annetto fa che mi era venuta da una mia esigenza, ormai tutto questo è nato da un'esigenza, di questo modular box e corner box utile per i piloti e gli amatori, chiaramente. E da lì ho iniziato a pensare a rifare anche altri prodotti e piano piano stanno prendendo piede, sì, appunto. Dove c'era Eugenio, nei posti di Eugenio c'era uno dei team che ha
0: i pannelli,
2: ha fatto progettare il box. Sì, io ho progettato un box intero con tutto, la cassa di trasporto, il tavolo della telemetria, insomma tutto quello che serve a un team. Stiamo piano piano cercando di farlo e di fargli prendere forma. Qualcosa abbiamo fatto e stiamo ancora facendo, siamo abbastanza contenti.
0: Una curiosità, rispetto ad altri prodotti già esistenti, qual è il vantaggio, vediamo l'imprenditore che è in te, qual è il vantaggio del tuo prodotto, del MEMA, in questo caso, come pannelli, come tavoli?
2: Sì, allora, al di là del vantaggio del prodotto, che il prodotto onestamente non posso dire che sia migliore degli altri, ma sotto il punto di vista del costo siamo molto più competitivi degli altri, perché i competitor sono molto molto più alti sotto quel punto di vista là, ma noi garantiamo un'assistenza che gli altri non hanno. Noi siamo sempre nei campi gara, almeno per ora nei campionati nazionali, quindi nel CIM e nella Coppa Italia noi siamo sempre presenti, quindi per qualsiasi cosa, assistenza diretta nei campi gara noi ci siamo.
0: E come
2: sia
0: peso?
2: Per quanto riguarda l'assistenza. Come? Scusami?
0: Come peso? Per il trasporto?
1: No, sono leggero.
2: E allora, noi noi i pannelli che facciamo sono molto molto leggeri, ma il pannello, il prodotto, la materia prima è identica a quella che vediamo nella MotoGP, ecco, per farti un esempio, è identica. Di aziende che fanno questo tipo di prodotto si contano veramente sulle dita di una mano, forse avanzano le dita, quindi c'è pochissima concorrenza, non c'è un prodotto migliore dell'altro, diciamo che è il servizio che uno offre, secondo me
0: è il valore aggiunto.
2: Esatto, noi comunque a livello di progettazione facciamo tutto, ci adattiamo tranquillamente a tutte le esigenze che un team o un pilota richiede. I prodotti nostri non sono abbiamo dei prodotti standard, ma siamo molto flessibili nella progettazione di qualsiasi cosa, quindi ci adattiamo molto alle esigenze.
0: E per quanto riguarda la personalizzazione grafica, ti appoggia Davide, che già ad esempio con cui collabori per il casco, per alcuni dettagli di layout?
2: Allora, io apro una parentesi, perché ora che ci ripenso, Davide è stato il nostro capo espiatorio per farci conoscere anni fa, non so se ti ricordi, Davide.
1: Sì, però ricordo.
2: Mi hai dato il contatto di Fabio, penso che è venuto questo flash, Fabio dice
0: è colpa sua.
2: Quella chiudo la parentesi. Allora, noi graficamente ancora non ci siamo diciamo strutturati molto bene, non abbiamo uno standard, però con Davide sì, abbiamo preso contatti e non abbiamo concretizzato ancora qualcosa di reale, ma sicuramente in previsione c'è questa collaborazione, almeno da parte mia, perché con Davide mi trovo molto bene, sono tanti anni che lavoriamo e veramente, cioè, al di là di tutto quello che fanno a livello professionale, sono il top, secondo me. E però sì, noi non abbiamo internamente la capacità di poter dare questo servizio ai nostri clienti, e quindi o facciamo fare direttamente a loro, dai loro grafici, oppure chi proprio vuole
0: un prodotto finito, okay. Certo.
2: Sì, per adesso, allora, al momento non abbiamo ancora finalizzato un prodotto graficato. Abbiamo fornito il prodotto finito, ma poi il cliente se l'è graficato in autonomia. Poi, chiaro, noi sappiamo se il nostro cliente ci chiede un servizio simile, sappiamo da chi andare.
0: Certo.
2: Davide lì.
0: Certo. Allora, prossima gara quando sarà?
2: Prossima gara sarà fine giugno al Mugello, 27-28 giugno, se non erro. Però in previsione io ho tra un paio di settimane un test al Mugello il 2 giugno, dove mi porterò dietro l'equipe del team, e sarò affiancato, perché per me il Mugello è un grosso tabù. Ho chiesto, purtroppo
0: ricordo.
2: Sono molto molto onesto, anche se sono tanti anni che corro e ho le mie mancanze qui al Mugello, è veramente per me molto difficile, quindi ho chiesto aiuto a Alessandro Torcolacci, con cui tanto che saluto, ma è anche la persona con cui sto lavorando da pochi mesi nella sua scuola come istruttore di guida. Ho chiesto di darmi una mano quella giornata là per farmi un po' più di strada, farò questo test, approfitterò di acquisire tutti i dati necessari insieme al telemetrista, e nel mentre farò questo piccolo corso, mi farò fare un corso di guida, e lo faccio molto molto volentieri, lo dico senza vergogna.
0: Bene. Poi ricordiamoci che il 12 di luglio, quindi il secondo giorno, tu non sarai presente perché sarai spiaggiato,
2: no,
0: con le infradito eccetera, no, ma manderai i tuoi giovani ragazzi a presenziare con lo stand per il Mugello Rally.
2: Esatto, sì, perché tra tutte le mille cose, l'associazione sportiva che ho fondato l'anno scorso, il GM86, tra cui appunto Davide ha creato il logo, oltre altro, sta lavorando appunto con per la divulgazione delle attività sportive, specialmente rivolte ai più giovani, perché io tengo molto a questo, tengo tanto a perché diffondere.
0: Ci fa sentire giovani anche a noi.
2: Ma sì, ma perché dai, alla fine il futuro sono ragazzi giovani, no? Beh, è bello il motociclismo in generale, però ragazzi giovani ti danno più soddisfazione, e quando hai bambini di 10 anni, 12 anni, che li vedi sorridere perché hanno dato una manata di gas a una moto, è troppo più appagante. Mm-hmm. E loro saranno lì a presenziare per la DM86. Sì, sì,
0: bene,
2: sì.
0: Bene, bene.
2: Ma io non sarò spiaggiato da nessuna parte, stai sereno. Sì. Sarò a lavorare da qualche parte.
0: Non ci crede nessuno, stanno ridendo tutti.
1: Mi hai dato idea, vai. Ci viene già sugli scogli, vergogna.
0: Sto lavorando.
2: Al massimo mi potrai trovare in qualche agriturismo, ma sullo scoglio almeno
0: ci sono. Spiegava a Eugenio che praticamente si svolge questa 2 giorni esattamente dove si faceva il weekend, quindi la festa, la vecchia okay. Festa era ad uno traio che si faceva in Mugello, dove ti facevi i corsi di sospensioni.
1: Ah sì, sì,
0: sì, sì, si fa esattamente quindi 2 giorni di festa per goderci la moto. Allora Giovanni, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove possono seguire le tue attività da pilota e quelle come MEMA e con l'associazione, quindi un sacco di link da ricordare.
2: Sì, allora la mia pagina, diciamo, da atleta è DM86 official page su Instagram. Poi la DM86 Motorsport Promotions è la pagina ufficiale dell'associazione sportiva, mentre c'è MEMA Accessori, che è la pagina ufficiale sempre su Instagram della società che ho fondato insieme a Federico Mazzatti, che è il mio socio.
0: Ecco, stavo infatti per chiederti come mai Menduni mi era venuto in mente e quindi immaginavo fosse il ma. Sì. Ecco, quindi hai già risposto. Sì,
2: abbiamo mixato i cognomi Menduni, Mazzanti, e è venuto fuori questo MEMA Accessori. Mm-hmm. Molto semplice, non è che siamo stati tanto a tribolare su questo.
0: Però a volte le cose semplici sono quelle che funzionano meglio, perché vengono ricordate.
2: Ma sì, guarda, sì, siamo contenti. E poi peraltro voglio aggiungere anche questa cosa qua, che io tutto quello che faccio nell'attività sportiva lo faccio grazie ai miei sponsor, ok? Quindi io non avrei potuto correre mai con le mie tasche se non l'ho fatto all'inizio, quando sono partito, ma raccattavo le gomme nei bidoni della spazzatura perché non c'avevo soldi per comprarmi le gomme.
1: È vero,
2: ho sempre avuto questa fortuna e la mano mi veniva data economicamente, quindi dall'anno scorso stiamo aiutando a correre alla Matilde Contri nel team Sommariva Corse.
0: Certo.
2: Quindi abbiamo fornito anche a loro tutta
0: l'attrezzatura.
2: Esatto, e in più abbiamo dato un sostegno economico anche a Matilde, visto che è toscana, una ragazza che comunque ci mette dell'impegno, e certo, abbiamo voluto dare un aiuto in più, ecco.
0: Certo,
2: questo,
0: certo.
2: Ci tengo a sottolineare.
0: Poi c'è da ricordare che tutte le volte provi a ricordarmi il modular box, no, per essere un po' più ordinato, un po' più presentabile, e io tutte le volte ti rispondo che sono uno zingaraccio accampato per peggio specie, quindi praticamente con tutta la roba sparsa a giro dove capita, quindi no, prima o poi dimmi.
2: Te lo vendo sporco e senza viti, che ti devo dire.
0: Allora Giovanni, io sai che poi ti aspetto qua, visto che non sei lontano, anche prossimamente, così appari in studio.
1: Maledetto.
2: Volentieri, avete ragione, ma avete becca. Purtroppo il programma mi diceva questo, ma questa sera, ora guarda, finito ora di mangiare, riscappo in garage perché ho bisogno di finire di aprire il motore, che ho già aperto, ma c'ho da rivedere un po' di cosette. Mm-hmm. E purtroppo non sono potuto venire là, però ecco, almeno una telefonata, 2 chiacchiere, molto volentieri le faccio sempre.
0: Poi
2: sicuramente non mancherò.
0: Bene, bene. Prossimamente poi ti vedrò qua in carne ed ossa.
2: Volentieri, molto volentieri.
0: Io ti ringrazio e ci risentiamo presto.
2: Grazie mille Fabio, grazie a tutti, grazie a Davide e Genio.
3: Ciao,
2: ci vediamo presto.
0: Ciao.
2: Un abbraccio forte, ciao, ciao ragazzi.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Allora, mentre salutiamo Giovanni, un po' di... Aspettate che qui la regia, che sono io. C'è da fare un po' di cose, no, e poi ora un po' di musica e poi ci prepariamo per richiamare dalla grotta.

0: Raidon, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad con la mia voce che sta andando a Ramengo e il buon Kawa che ha risposto al volo. Ciao Kawa!
1: Ciao, ben trovati, ciao Eugenio!
2: Ciao, bello!
0: Allora...
1: Passata l'acqua di Vallelunga!
2: No, guarda, lascia stare, guarda, mi viene da incubo.
0: Non mi parlare di acqua, perché se hai visto uno degli ultimi reel come era ridotta la mia moto dopo il sabato in zona Mugello...
2: Il bello è che è entrato uno mentre ha cominciato a grandinare, poveraccio. Te sei a Cimini e comincia a grandinare.
0: Cioè ti prende una sassate.
2: Ormai sei a sassate. Arrivi fino a un fondo a sassate. È arrivato e era...
0: Era livido.
1: A me è successo giovedì in un corso con il buon Roby Rolfo. A metà pomeriggio ha iniziato a tirare giù di quelle sassate, la grandine, che siamo scappati tutti via.
0: L'anno scorso mi è arrivata una botta forte sulle dita. Pensavo di essermi rotto un dito.
2: Per la grande, sei in mezzo alla pista, gli un certo
0: tocco. Arrivano della gragnolata di sassi.
2: Dici, porca miseria.
0: Allora, Eugenio, cosa ci racconti?
2: Il mio weekend.
0: Abbiamo già saputo che hai avuto un problema simile di temperature come Giovanni.
2: Molto grosso, perché il mio V2 scalda di bestia, anche se c'è un radiatore così
0: maggiorato.
2: È una bestia.
0: È tutto radiatore.
2: È tutto radiatore. Però è successo questo: siccome ci hanno dato l'ingresso pista con 3 minuti, poi dopo di ritardo, perché hanno voluto fare il minuto di silenzio per Dimitri. Ci sta tutto, però poi dopo 2 minuti. Cazzo, già scusate il termine, è brutto, non è venuto per scappare. Hai già la temperatura che sei sugli 85 gradi e domenica
0: era caldo,
2: quindi spengi la moto, aspettati 2 minuti. Quando la moto è spenta, la ventola e ce l'abbiamo, la pompa dell'acqua
0: non gira,
2: quindi l'acqua
0: scalda,
2: comincia a salire ancora di più di temperatura, scalda ancora di più, non sente il raffreddamento. Quindi ci hanno fatto partire, quindi gli ho detto a Picci, stai più largo possibile, via più aria possibile, perché sennò è difficile. Sicché ha fatto il giro, avevamo il quick start, quindi
0: pronti
2: dai
0: via
2: la posizione e ti levi. Nel momento che si è schierato il primo, gli si è spenta la moto.
0: Quindi il ritardo.
2: No, il regolamento prevede che tu esca dalla griglia, punto. Invece hanno dovuto aspettare che lui rimettesse in moto la moto, e ci hanno rifatto rifare un altro warm up lap. La temperatura dell'acqua tutti schizzata, te lo immagini, te, volata per aria, sicché Picci ha provato a pigliare un po' d'aria, quando si è rifermato non se ne è accorto, concentrazione insieme, ma la temperatura da fermo in quel 30 secondi
0: 110
2: è andata a 95.
1: Urca.
2: Quindi quando poi si è messo in scia, che ha cominciato a passare,
0: è salito
2: gente da nono era quinto, preso la scia del quarto, 110, è partito il rifiuto dell'acqua, quindi è troppo
0: ha aperto il tappo,
2: quindi ha cominciato a riempire la vasca di sotto, che poi ti spruzza nella roba di dietro. Lui ha cominciato a sentirla scivolare, però non capiva se era l'asfalto, le ossa, se la sai, lui apre. Quando poi si è reso conto che gli sgusciava troppo, gli si è affiancato 2 piloti che gli hanno fatto il segnale col piede, perché c'era uno Giovanni che gli è arrivato lo spruzzo d'acqua nella visiera, quindi lui ha alzato il braccio.
0: Ma in quel caso, teoricamente, no, se si vede, no, cioè da bordo pista
2: non lo vedi,
0: cioè, perché in quel caso lì, se no, il marshal doveva segnalare.
2: Vedi, sono goccine d'acqua, perché
0: nebulizza,
2: quindi a un certo punto ti bagna la gomma. Quindi ci siamo ritirati al secondo giro. Quindi è la prima volta che ho avuto un problema tecnico, però non derivato da me, cioè volendo si poteva fare di tutto, perché di regola se ti si spinge la moto in griglia non sei Mark Marquez che la rimette in moto, esci dalla griglia, il regolamento prevede questo. Però ci dispiace, perché comunque si è fatto 0 punti e si poteva fare sicuramente bene.
0: Okay.
2: La pista che gli piace, cioè con un numero ha girato sì dietro a me, però considera che da ottobre che non ci montava, era un ideal time di 47 sull'umido, che non è male. Quando ha trovato il primo tratto da asciutto ha cominciato ad andare meglio, ha cominciato a vedere che ha passato.
0: Ma è stato fatto tutto per farti giocare ancora un po' col V2, che martedì ho visto come in un come si chiamano i video accelerati, no? Dal vivo, dove praticamente moto intera pian piano sono andato via che c'era solo la culla e il motore aperto.
2: Perché già avevamo problemi, si era già bruciata la guarnizione, perché in verifica quando lui è uscito dal Mugello ti controllano se c'hai bolle nere, marchiature sulle gomme.
0: E lì scaldi.
2: Il commissario non lo guardava e lui faceva è qui e ha bollito tutti bene.
0: Butta la pasta!
2: È arrivato, era incacchiato come una iena, ma te che ci fai? Poi ci metti, ma non si può perché per regolamento non si potrebbe mettere. C'è una pompa elettronica che praticamente fa girare l'acqua anche se la moto è spenta. Elettronica, sì. Bisogna vedere se il regolamento te la fanno mettere. Perché quella ti evita tanto,
0: o se no quando arriva, o se no quando arriva lì vicino quello che soffia le foglie a cannone,
2: ogni volta che si ferma lui, noi abbiamo un soffiatore che butta diretto nel radiatore, ma la bocca di velle
0: quello che sposta qualunque cosa
2: per far raffreddare il radiatore, perché te intanto fai raffreddare il radiatore, poi dopo la metti un po' in moto, l'acqua circola e quindi l'acqua fresca diventa in monoblocco. No, ci metti la pasta al riso.
0: Cosa vuoi oggi?
2: Cioè, se consideri che è andata in su di temperatura anche quella del Merduni, che è un R6.
0: Ce ne vuole. Ce ne vuole, sì.
2: Capito?
0: Sì. Davide, ricordiamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici dove possono seguire Sakart, trovare informazioni, e se qualcuno ha curiosità di sentirti, contattarvi per farsi fare una grafica, che sia un casco, una livrea, una tuta.
3: Allora, il nostro canale, diciamo, più funzionale è Instagram, quindi lo trovate semplicemente come Sakart Design con la K, e a breve ci sarà il nuovo sito www.sakartdesign.com, e contattateci direttamente dal sito, da Instagram, e poi personalmente si passa o una telefonata o via WhatsApp, nessun problema.
0: Molto molto bene, che tra l'altro sono bravissimi a fare anche piccoli gadget, ovviamente personalizzati, dipinti a mano. C'erano tipo il portachiavi, il piccolo casco, il queste cose qua, il mini casco, è bellissimo, bellissimo, bellissimo. Molto bello, sono idee regalo che hanno il loro perché.
2: Fantastico.
0: Io vedo Davide che ha guardato l'orologio, perché tra un pochino ci saluterà, perché la vita del grafico ad alto livello più quella da papà è decisamente impegnativa.
1: Io prima che scappa Fabio volevo fargli ancora le congratulazioni, perché comunque anche nel BSB questo fine settimana, esatto, Redding è andato forte. Però Davide, gli devi dire una cosa, che deve perdere il vizio di grattare il casco a terra con la testa.
3: Ormai quel vizio lì non glielo levi più, ho fatto delle foto, non so se l'hai viste. E poi ora ricordiamoci che nel BSB abbiamo Kevin Milani che sta facendo un tentativo interessante. E Jonathan ha voluto provare questa strada e forse, cioè, mi auguro che ci abbia visto bene, perché comunque, come diceva prima, campionato italiano, si sa le problematiche che c'è, magari una prova all'estero, lì c'è tanta passione, vediamo. Sai, anche Scott Redding è andato a fare gli ultimi anni là, ma almeno
0: si diverte,
3: vince e guadagna,
0: il
3: superbike non funzionava più, e ragazzi giovani, forse BSB potrebbe essere una buona alternativa, ce l'auguriamo.
0: Certo, anche perché centralina unica, lì conta molto la manetta, le piste sono toste, perché molto old style.
3: La problematica che sta trovando ora il bimbo è proprio quella, cioè
0: piste molto old style.
3: Cioè, diceva, per il sud Misano un parcheggio a confronto rispetto alle piste che ci sono, e è anche il suo bello.
0: Praticamente Imola sarebbe uno standard.
2: Imola è larga.
0: Sì.
2: Attenzione.
0: Sì, sì, sì. Rispetto a un a un Caldwell Park, a un Outloon,
2: sono strette,
0: sì, parecchio.
2: Poi via di fuga con
0: Snitterton. No, lì c'è la via di fuga, c'è l'erba e poi finisce la pista.
2: Donington si sbagliano sulla
1: Fabio, è meglio in Ocknill in Scozia, vai a vedere quella. Praticamente è un cerchio in discesa in salita.
3: Cerchio, rende l'idea.
0: Cavolo.
2: Però è una bella squadra, perché lì i piloti vanno forte.
3: No, ma più che altro quello che a me interesserebbe capire bene è proprio quello che è il business che c'è dietro. Cioè, mentre nel campionato italiano ci si rende conto che è tutto un portare una borsa e sarà sempre così e va solo a peggiorare, per quello che vedo io, per quello che provo a capire quando sono lì dentro, sicuramente chi ha un ragazzo giovane fra le mani tende a vedere delle alternative che magari possono essere diverse. Sicuramente il BSB, da quello che mi sta dicendo Jonathan, che è il babbo, è molto interessante. Mm-hmm. E me lo auguro, dai.
0: O sono giovani e iniziano a entrare subito ad alto livello fin dal Chief Junior e poi fanno subito il salto in rookies e... però è veramente dura, ce n'è uno su 100, cioè, su 1000.
3: Se guardi la rookies cup e guardi i 26 atleti, gli italiani ce n'è veramente pochi. Il resto è spagnoli.
0: Ma si guarda anche in Moto3 adesso,
3: il mondo asiatico che comunque si sta aprendo a dismisura. Quindi, cioè, lì per assurdo nel campionato italiano si rispecchia un po' quella che è un po' la nostra metodica in politica, cioè c'è qualcosa proprio di marcio che non funziona, ma è volutamente così. Cioè, non è capito quello che dice, perché non funziona? Cioè, non c'è da farsi questa domanda, c'è qualcosa che nella federazione è voluto che sia così, e quindi è una speculazione. Cioè, i ragazzi lì, io non lo so chi esce di lì e fa qualcosa, ne vedo pochi. Mm-hmm. A meno che non ci siano quelli bravi che hanno anche molta bravura nei social media e quindi in qualche modo si creano, oltre a una buona
0: uno
3: carriera,
0: spazio.
3: Anche uno spazio, perché sono dei bei personaggi, senza fare nomi, e allora trovano anche delle vie alternative. Ma se no il resto è gara dura, è veramente gara dura.
0: E se infatti si vede ad esempio in Moto3, dove che era la classe iniziale, no, del mondiale, c'erano, gli italiani erano sempre stati tanti, okay, e forti, ora sono praticamente spariti,
2: di come
0: sono
2: cresce
0: pochi.
2: Un pilota, ok? Un pilota ora come cresce? Cresce da un ovale,
3: bah,
2: poi va da una mini GP, da una mini GP a una Moto3, e poi dovresti incominciare. Ai tempi c'era uno scalino più leggero, mini moto 125, 2,5 se la volevi fare, o 600 diretto. I costi comunque non erano esorbitanti.
0: Ora
2: cioè,
0: sono...
2: te oggi, se vuoi fare un italiano fatto bene, ti dico, ma... impiccato, devi col V2 come c'ho io, ci vuole all'incirca 80.000 euro, 70-80.000 euro. Perché? Perché la motocicletta costa 5 euro a chilometro di consumo, perché materiali duati, quella che costa
0: di più,
2: più di tutto. Okay. Perché o fai un classico R6 che sicuramente ti costa niente, è un super sport, ti costa solamente di motori, perché R6 si spacca spesso, quindi ci servono
0: motore un po' più spinto, un po' più che.
2: Esatto, ci vuole 3-4 motori, quindi i costi, ma sono nell'ambito di 4.000 euro a motore, 4-5.000 euro a motore. Il costo esorbitante sono le gomme costano una sassata, cioè ti servono ben minimo 3.600 euro a gomma con due piloti, hai presente? O a pilota, quindi sono 6.000 euro a gara. Come fai che a un cristiano a dirgli, guarda, io ti faccio spendere meno, non ce n'ho problemi, le gomme
0: te le prendi
2: da te, allora spendi sicuramente meno. Poi dipende da cosa vuoi, cioè di regola doveva essere ovale italiano, ok, l'italiano metti come si faceva prima, 125 aprile,
3: semplicità
2: Aprilia con tutte uguali, che come facevano ai tempi,
3: hanno
2: fatto tutti, dove esce veramente quello che c'ha la possibilità,
0: che guida,
2: poi gli devi dare una mano.
3: Ma lo sai chi lo farà questo? Chi lo farà? Cioè, se guardi...
2: Ora non cominciano a fare un po' l'Academy, ma anche se vuoi andare in qualsiasi Academy comunque...
0: E paghi, no, certo. Pagare.
2: Perché? Perché c'è un percorso da fare. O hai la fortuna, come faccio io anch'io a volte, se trovo un ragazzino che magari, come trovai Ciccarelli, come ho visto Vellacchi...
0: Ti viene incontro...
2: No, okay. Che dici? Questo ragazzino qui, secondo me, potrebbe andare. Non c'ha tanti soldi, non mi interessa, però voglio vedere se magari fa lo spunto per andare più su. Io magari faccio la Coppa Italia, dove dovrei spendere meno, dopo la federazione mi dovrebbe aiutare, per fargli far salto poi nel CIV.
0: Mm-hmm.
2: Poi dal CIV... super sport o super bike mondiale, che quando tutti quelli della super sport italiana provano ad andare a fare un mondiale, laggiù la gente non c'è il cortello, lì ci mangiano, sono dei leoni, ma lì a volte ci va gente non per cattiveria, che c'è una borsa grossa così, ma gas magari
3: sta diventando così,
2: ne dà poco, quello è brutto, e noi non si può dare magari mano a un pilotino che ti capirebbe dargli una mano, ma purtroppo costi più risicati, più risicati che puoi fare qui, cioè fai l'iscrizione ti costa direi di Dio, l'iscrizione al pilota, l'iscrizione del
0: team, l'accreditamento del team,
3: no, ma poi anche lo sforzo che c'è dietro sempre di trovare gli sponsor, che la tendenzialmente gente pensa, poi essendo cifre comunque si parla di un V2 90-100.000 euro per fare una stagione, e quindi magari trovi un ragazzino come ora io sto facendo caschi per alcuni ragazzini italiani della V2 dove ho parlato con le famiglie e ti trovi in difficoltà anche perché queste famiglie ti chiedono, no? Ho fatto questa cosa, Pirro mi ha detto così e così, ma il prossimo anno poi c'è da ritrovare altri soldi e magari il babbo è semplicemente proprietario di un tabacchino e si fa il culo per trovare,
0: certo.
3: Ragazzi, cioè strutturalmente non ha una logica, è proprio talmente strutturata male che lì va rifondata, ma e sicuramente lo dicevo Gianni è giusto, cioè basta guardare indietro cosa facevamo e da lì è uscito qualcosa di buono e ora invece è tutto frazionato e c'è l'aprile, c'è il CBRK, c'è... io l'ultima volta rimasi nel vedere anche quanta roba c'era, ma poi alla fine della fiera fai due conti, dice qui semplicemente ci sono dei ragazzini che boh, quante ne uscirà? Uno? Due? Il resto è veramente carne da...
2: Che
3: da
2: oggi il talento lo vedi male perché questi ragazzetti montano sulla motocicletta a 4 anni, ok? Non per cattiveria, ma se te da 4 anni poi a 14 ci stai 24 ore su 24 sopra, cazzo, pario. Invece se tu trovi un ragazzino che fino a ieri era, che ti posso dire, ha preso la moto, è andato sulla futa, sulla portella, dici, capisci, è un attimo in pista, entra dentro, magari ti fa un tempo al volo, dici...
3: Come un tempo fu Biaggi.
2: Come un tempo fu Biaggi quando
3: sì, sì,
2: montava.
3: Ma perché
0: lo stesso Bayliss,
3: era tutto
0: stesso
3: più naturale.
0: Bayliss è uscito così.
3: Era tutto più naturale ed è giusto quello che dice Eugenio, il problema è che come
2: oggi
3: fai a giornarli?
2: Oggi è difficile trovarli, anche poi non riesci a dargli una mano perché... Cioè, anche se gli dici, guarda, io ti posso far vedere, c'ho una moto che magari costa meno, c'ho un Kawasaki, non ti osta sicuramente quanto ti osta un Ducati, perché è una spesa folle. Si prova, si fa un campionato, magari lo vince, però poi dopo, l'ha vinto e la federazione, bravo,
3: bravo,
2: questo è il premio.
0: Ti do due gomme.
2: 4 bottigliette d'olio, complimenti.
3: E una pacca sulla spalla.
2: Ma io spesso Dio buono, un miliardo, dammi una mano, fammi l'iscrizione gratuita al prossimo anno.
3: Bravo.
2: No. 20% di sconto, no,
3: quello.
2: Rinnovami l'amicizia gratis, dammi un qualche cosa di, dammi le gomme gratis, questa è la cosa che non funziona,
3: è triste ma è così.
0: Ed poi è la differenza grossa con la Spagna, dove in Spagna ci sono i premi in denaro.
2: Poi non solo, cosa succede?
3: Però te,
2: chi più spende più vince.
0: E chi può spendere di più vince. Comunque ritornando ai costi, fuori controllo, un Chief Junior è facile da 15, 20, 30 mila euro, cioè, no. Per un Chief Junior, ragazzini di 14, 16 anni, ragazzi, dura.
2: Cioè, ma perché? Perché anche lì poi alla fine devi vedere i costi effettivi, perché se no si parla anche chiaro, è un sistema che tanta gente, come ha detto Davide, ci mangia sopra e quindi di conseguenza, però basterebbe che la gente, siccome in Italia sono tutti furbi, se sei furbo vuol dire che sei bravo, ti fanno un applauso. Le sponsorizzazioni, basterebbe sapere come funzionano e fatte bene, si potrebbe fare tante cose, perché comunque è una pubblicità itinerante che noi facciamo, quindi ti dà valore a te, perché se io trovo un pilota, come lui trova, cioè magari c'è un ragazzino che va bene, c'ha il suo casco, è una pubblicità per lui, è una pubblicità per il bimbo che magari c'ha un casco,
0: certo.
2: Che magari gli dici guarda quest'anno te lo regalo, l'anno prossimo magari ne prendi due, te ne pago uno.
3: Sì, sì, non
2: sono questi gli accordi.
3: Però
2: che c'erano
3: per
2: fino a poco tempo.
3: Eugenio, lo fai te,
2: sì.
3: Lo faccio io e poi chi è che lo deve
2: non
3: fare
2: lo fa.
3: Non lo fa.
2: No.
3: Cioè, quello che è una piramide, io quello che vedo è che chi sta su poco se ne sbatte.
2: Sì.
3: Quindi tendenzialmente
2: fa cassa.
3: È quello che dice cazzo, e quindi anche queste famiglie quando si parlava.
0: No, c'è gente che fa debiti per.
3: Ha detto bene anche sulle sponsorizzazioni, cioè ha una logica.
1: Ma infatti, ragazzi, secondo me la forza del BSB è proprio questo, perché il promoter comunque è il proprietario di tutti i circuiti. E poi tutti gli sponsor che riescono ad attirare, che sono tantissimi, comunque vengono divisi poi in tutte le squadre. Cioè, è un ragionamento equo.
3: Ma infatti
1: cioè,
3: è tipo cooperativa, no? Ha una logica.
2: Cioè, se io faccio un accordo con un costruttore di gomme, do la possibilità a chi fa quel trofeo ad avere le gomme a gratis. perché tanto le gomme che te monti me le ridai indietro, usate, quindi come fa la Pirelli? Ma la Pirelli quando fai il campionato ti chiede X per fare Y, capisci? Questo non va bene. Poi, BSB, centralina unica, in Italia c'è...
1: Vabbè. C'è gente che si lamenta,
2: capisci? Quindi.
3: Però è così, cioè, la cosa che fa tristezza è che è voluta, diceva benissimo Cavo, il BSB funziona, cacca, cosa ci vuole a copiare il BSB? Ci vuole un genio, ma è uguale alla politica in Italia, come mai alcune nazioni funzionano e noi siamo sempre a parlare dei soliti problemi? È tutto voluto e a me dispiace perché poi tendenzialmente...
2: 125 italiani, quanti ce n'era? Che la gente si lamentava, dice c'è pochi spagnoli.
3: Ma
2: perché c'era prima gli italiani, ora
0: è il contrario.
2: Due.
0: Infatti gli italiani ce ne tre adesso in Moto3.
3: Ci guardi che stanno a rookie scap, ora vado a memoria, ma stanno due o tre.
2: Perché? Anche
1: uno, lì. Italiano uno, Borrelli, basta.
3: E pugliese anche.
2: In Moto2?
1: Ah sì, è vero, pugliese, Vietti, sì, hai ragione.
2: Arbolino. Poi chi c'è?
3: È così. Ma è così.
2: Perché non riesci a tirar fuori effettivamente il talento? O trovi uno che ti dà una mano, esplosivo, quindi degli sponsor che ti danno una mano, tipo il pilota che c'è a Padawan, che fa il superbike tedesco, c'ha uno sponsor dietro grosso. È arrivato fino a fare la Moto2. Poi, siccome questo ragazzo non riusciva a avere le cose che voleva tecnicamente, ha litigato con il team. Lo sponsor, perfetto, non ti preoccupare, perché io credo in te, andiamo a fare un altro campionato. Andate a fare la Superbike tedesca, super pole, su, boom, gara 1, e ha dato 4 secondi al secondo, in gara 2 ha rivinto, ha dato 7 secondi al secondo. Il suo compagno di squadra è Zanetti.
0: Che non è l'ultimo arrivato.
1: Vabbè, uno a caso allora, Tulovic.
2: Bravo.
3: Mitico Lucas, gli fece anche casca a Tulovic. Era un bel pilota.
2: Perché? Perché un talento magari se anche se è non può crescere perché magari
3: sicuramente
2: ce n'è un altro.
3: Però hai detto bene, sponsor serio che ha creduto e sicuramente anche famiglia strutturata, esatto, che si portava dietro uno sponsor serio. Questo è un altro grande problema perché poi il talento lo trovi anche nelle famiglie non strutturate che si ritrovano in un caos gestito e non sanno veramente di come funziona e che si fa. Quindi ecco, magari perdi un talento vero a fronte di un buon talento con una bella borsa e una bella famiglia alle spalle.
0: Certo. Allora ragazzi, siamo in chiusura, giro di saluti, partiamo da Kawa.
1: Saluto tutti quanti voi, chi ci ascolta sempre, saluto Davide che come sempre è un gran piacere.
3: Grazie,
1: risaluto
3: Kawa.
1: Anche il buon Giovanni che ha chiamato e dai, buon proseguimento e buona settimana a tutti quanti.
0: Ci si sente lunedì prossimo, ciao Kawa.
3: Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, Eugenio, te chi vuoi salutare?
2: Me stesso, ho bisogno
0: l'abbraccio come nelle foto, no, quello da
2: dietro.
0: Davide,
3: saluto tutti gli spettatori e niente, seguiteci, la carta è qui per voi.
0: Molto bene, io saluto tutti i nostri amici in giro per tutta Italia e ci risentiamo lunedì prossimo.

0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Team Radio.
2: Team Radio, Gran Premio di Miami vinto da Kimi Antonelli, terzo Gran Premio consecutivo davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, quarta l'altra Mercedes di George Russell, quinto Max Verstappen penalizzato di 5 secondi, sesto Lewis Hamilton, solo ottavo Leclerc penalizzato di 20 secondi, finito alle spalle di Colapinto. Ne parliamo a Team Radio con Simone Giannotta. Buongiorno Simone.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Mirko Genovesi, F1 come nessuno, ciao Mirko.
4: Ciao, buongiorno Gianluca e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: E ospite di questa puntata Fabrizio Monaco, fondatore del blog Full Gas. Ciao Fabrizio, ben trovato.
5: Ciao, grazie dell'invito e buongiorno a chi ci sta ascoltando.
2: Grazie a te per aver accettato. Allora, Antonelli vince, all'inizio diciamo ha sofferto la battaglia con Norris, con Leclerc, poi dopo nella seconda parte non c'è stata proprio più gara. Fabrizio, inizio proprio con te, è pronto per vincere il mondiale Antonelli?
5: Ma a questo punto con tre pole position e tre vittorie vedo difficile che si possa nascondere. Toto Wolff lo sta giustamente gestendo e questo è un lavoro che Mercedes sta facendo anche con i genitori di Kimi. Ricordiamo che ha 19 anni e mettere troppa pressione su un 19enne, nonostante sembri molto maturo, cioè è molto più maturo della sua età, è un atto dovuto, perché bisogna preservare il talento, bisogna aiutarlo non solo in questo campionato ma a raggiungere un livello di maturità sportiva e mentale che lo possa portare veramente a dominare nel corso degli anni. Quindi sì, si candida fortemente per il titolo. Il titolo ovviamente non è assegnato, perché come sappiamo tutti poi in Formula 1 ci sono una serie di fattori tra sviluppi, cose che possono succedere durante l'arco del campionato, quindi tutto giusto fino a questo momento. La prestazione di Antonelli è stata, anzi lasciatemi dire che Antonelli probabilmente ha fatto quello che ci si aspettava da Russell, cioè anche colmare qualche gap di Mercedes che in questo weekend non partiva proprio favorita, però sì,
2: e che vedeva un ritorno della McLaren che non ci si aspettava, o che comunque sì, qualcosa ci si aspettava, non in questi termini, come tutto il weekend. Tra l'altro è stato anche weekend di sprint race, quindi le McLaren si sono viste. Mirko, te su Antonelli?
4: Sì, è chiaro, concordo con tutto quello che ha detto Fabrizio. Non so se poi alla lunga, quando, che ne so, parlavamo le scorse stagioni che è venuto un po' il brivido a Piastri e poi si è perso, sì. Poi qualche volta ci ha avuto un po' il brividino da prima posizione anche Norris, insomma non lo so quando, se continuerà così e andrà ancora così, se poi quando arriva il dunque, se cioè, la giovane età possa giocargli qualche brutto scherzo. Però per ora, per la freddezza che sta dimostrando, il modo con cui arriva fino alla fine senza sbagliare mai, insomma, a parte che questo mi sembra quasi normale per tutti quelli che hanno le macchine buone, perché pure Verstappen non sbagliava mai quando c'aveva la super macchina, poi è chiaro oggi sbaglia pure lui, insomma, quindi insomma, questo succede quando c'è la macchina buona, di non sbagliare mai, no? Quindi insomma, a occhio e croce, così come siamo adesso, mi sembra che potrebbe vincere il mondiale. Però come diceva Fabrizio, aspettiamo, perché tutto può cambiare, sia in termini di testa per lui, sia in termini di
2: macchina, anche di macchina, di Mercedes,
4: sì,
2: di motore,
4: di avversari. La Mercedes non ha portato aggiornamenti a Miami, in Canada sono previsti aggiornamenti, e poi la narrativa portata in giro dice che tutti gli altri hanno portato tutto. Io che sapevo non era così, perché sia Ferrari che anche McLaren hanno detto che avrebbero spalmato un paio di cose pure su Canada, quindi non sono sicuro che sia finita anche per gli altri. Certo è che se su tutti gli aggiornamenti portati da McLaren, tutti quelli portati da Ferrari, è rimasto soltanto il motore, insomma ancora c'è da preoccuparsi su Mercedes, e quindi Antonelli può sperare di portarselo a casa. Molto più Antonelli, a oggi dico molto più Antonelli che Russell, perché un Russell che ti prende 10 giri di ritardo, non mi puoi esagerare, insomma la vedo che già ha preso la bastonata, stile secondo pilota Red Bull come Charles.
2: Sì. Senti Simone, le McLaren sono tornate competitive, è merito degli aggiornamenti che hanno portato a Miami, e possono rientrare in corsa per il mondiale secondo te?
3: Sembra di sì, anche rispetto al consumo gomme, che era un tallone d'Achille di questa McLaren. Tra l'altro Andrea Stella purtroppo è un profeta nella sua patria, che ci ha sempre detto quello che sarebbe stato ed è sempre stato così, mo vediamo che succede.
2: Fabrizio, dimmi Mirko.
4: Sul discorso come, tanto per aggiungere su Simone, però non ha fatto 50 gradi di temperatura che c'erano fino al giorno prima sull'asfalto, quindi insomma da quel punto di vista sono stati anche un filo aiutati, ecco.
2: Secondo te Mirko, le McLaren stanno...
3: Però sabato faceva caldo,
2: Sì, però erano meno giri la sprint.
4: Sì. Da come ho visto la sprint e come ho visto la gara, è evidente che quando fanno la sprint hanno la possibilità di fare un assetto, un setup che gli permette di fare, visto che adesso c'è il parco chiuso che si riapre tra sprint e gara, secondo me preparano, fanno un setup della macchina che su 20 giri regga, sparando tutto al massimo, insomma, in qualche modo, perché sono veramente differenti le prestazioni tra quello che succede alla sprint e quello che succede in gara, Cioè l'abbiamo visto un po' in maniera abbastanza chiara, anche già solo stesso dal giro di pole position, insomma dal giro secco in qualifica, cambiano un po' le prestazioni. Le McLaren sì, sono tornate, evidentemente sono tornate, o forse c'ha ragione pure Leclerc che dice che sono sempre state lì, solo che tra problemi di batteria a non partire e altre cose non hanno mai chiuso un po' tutto, non hanno mai portato tutto sul piatto, quindi più o meno magari potevano stare anche lì, anche già solo in Giappone, e non l'abbiamo potuto vedere. Quindi sì, stanno lì, lottano, però secondo me non sono, almeno ad oggi, non sono le cannibali che erano la scorsa stagione, perché comunque Leclerc, finché poi non c'è stato il cambio gomme, situazioni e quant'altro, gli stava lì a un secondo a Piastri, quindi tutto sommato stavamo lì, quindi non mi sembrano così cannibali, e appunto poi dopo il solito discorso del gap motore, ma insomma non mi sembra che siano competitive al fine di stare davanti a Mercedes e forse un domani davanti a Ferrari, non lo so.
2: Fabrizio,
3: posso farti, Mirko, osservare una cosa: le McLaren hanno un loro software, da quello che ho capito, sulla gestione della batteria, e tra l'altro le McLaren non partono male come parte male la Mercedes, non so se l'hai notato.
4: Veramente si sono parati tutti a partire, infatti sta cosa io la rivedrei, fossi Vasser gli direi: vabbè, mo che vi siete imparati tutti a partire, leviamo pure sto prestart, così mi gioco quello che c'ho di buono, insomma, perché voglio dire, ormai si sono imparati tutti a partire, quindi direi anche basta al prestart.
2: Fabrizio.
5: Allora, McLaren, quello che sta giocando a favore di McLaren sono evidentemente gli aggiornamenti, e non è la prima volta che succede. Andrea Stella a Sky aveva detto: chissà, magari succede un altro 2024, e quindi loro sono coscienti di poter portare con gli aggiornamenti un potenziale molto più elevato. Poi ovviamente tutti portano aggiornamenti. Ora, in questo momento però, quello che sta differenziando i motorizzati Mercedes dai non motorizzati Mercedes è la potenza del motore endotermico, e quindi un grosso punto interrogativo è costituito dall'ADUO, cioè la possibilità di poter, che concede alla FIA, di poter recuperare la potenza del motore, quindi di fatto rifare un nuovo motore, concedere ore al banco prova, concedere sviluppi extra, concedere soprattutto budget extra, e questo ADUO dovrebbero avercelo, a meno che non ci siano sorprese, sia Ferrari che Honda, quantomeno. Adesso c'è una discussione sul punto, e l'Audi anche, sì, certo, e c'è un... la domanda è se il punto di riferimento sia Mercedes o Red Bull, perché anche comunque il motore Red Bull, in quanto a potenza, è al top, poi Red Bull ha altri problemi, e quindi dopo l'ADUO potremmo farci un'idea, e come diceva giustamente Vasseur a inizio stagione, questo campionato non lo vincerà chi è più veloce subito, ma chi porterà gli aggiornamenti migliori. Questo è fisiologico in un campionato che parte da un regolamento nuovo per tutti, e ci sono margini di miglioramento enormi a partire dal carico aerodinamico, che può essere migliorato di molto, e la potenza del motore. Quindi ci sono ancora tanti pezzi che vanno messi insieme. E se la domanda è se Ferrari può ancora rientrare nella lotta al titolo, la mia risposta più ovvia, diciamo così, è quella di aspettare metà giugno, quando presumibilmente ci sarà l'implementazione del nuovo motore da parte di Ferrari. Allora vedremo cosa succederà. Per McLaren è un grosso salto in avanti di maturità, ma non sono sorpreso. Quello di cui sono sorpreso è ancora una volta un leggero tentennamento da parte di Piastri nei confronti di Norris, e questo sinceramente non voglio dire che mi sta facendo rivalutare Piastri, però se Norris è campione del mondo, questa è un'ulteriore conferma del fatto che se lo sia meritato di più.
2: Senti Mirko, prima di andare in onda, praticamente era già iniziata la puntata, stavamo già parlando di Ferrari. Allora, questi aggiornamenti funzionano. Leclerc ci ha fatto divertire con la battaglia con Antonelli, Norris. Poi, vabbè, la detta sua nell'ultimo giro, l'errore che ha tolto, diciamo, la soddisfazione del sesto posto. E funzionano questi aggiornamenti in Ferrari?
4: No, ovviamente fossi un ingegnere e uno dentro te lo saprei dire meglio. Diciamo che come opinione per me sì, anzi, considerato il gap motoristico che diceva anche Fabrizio, e considerati insomma i cavalli che mancano, secondo me l'ala reversa, l'ala Macarena, l'ala Saccappotta, chiamiamola come pare, ha fatto il suo. Cioè, io l'ho visto anche sul dritto, si perdevamo, ma grazie all'ala riuscivamo a rimanere a galla anche quando dietro ci avevamo i motorizzati Mercedes, no? Anzi, ti dirò, non so se è stato un problema elettrico, se è stato voluto perché si voleva far sorpassare, come ha detto Leclerc, sul finale per poi usare il boost, però il fatto che, se fosse vero che l'ha fatto di proposito, il fatto che abbia chiuso l'ala per farsi sorpassare significa che con l'ala aperta il suo vantaggio ce l'ha. Per cui secondo me hanno funzionato tutti, secondo me non sono neanche tutti, penso che in Canada forse ancora qualcosina da spremere ci sia. La Ferrari ha fatto scuola a tutti hanno portato il Frictel Mode, la letta davanti allo scarico in qualche modo, perché poi come Ferrari non la può portare nessuno, perché come abbiamo già detto tante altre volte, il fatto che abbiano spostato tutta la parte del cambio più al posteriore ha permesso, per i volumi, per gli ingombri, di fare quella letta. Altri non ce l'hanno questa possibilità, hanno inventato qualche trucco e barbatrucco, però insomma Ferrari ha fatto scuola da un punto di vista aerodinamico quest'anno, per tanti punti di vista, per cui secondo me la macchina c'è, gli aggiornamenti hanno funzionato. Però ragazzi, 30 cavalli, come diceva Fabrizio pure fuori onda mi pare, cioè anche dalle telemetrie è tutto là, è tutto sul dritto, è tutto sul primo allungo, insomma si vede tutta lì la differenza, mentre Ferrari è come telaio, come forza aerodinamica e di meccanica quest'anno ci sta, non ha toppato come l'anno scorso la sospensione che era ballerina, quest'anno ci sta tutto. L'idea dell'ala reversa è ottima, perché gli quei benefici che abbiamo detto, sia in termini dei chilometri orari sia in termini di portanza, perché quando la gira aiuta l'effetto rake del fondo, insomma tante belle cosette che secondo me hanno funzionato. Ma ragazzi, quando mancano 30 cavalli è dura mantenerla la tassa. Io penso che se la Ferrari oggi sotto montasse il motore Mercedes, per ipotesi, perché dire Mercedes e Ferrari insieme è una bestemmia, però se montasse sotto il motore Mercedes, Ferrari starebbe davanti a tutti, io ci metto la mano sul fuoco. Poi oggi che tutti quanti a dire la Macarena non ha ballato, cacciamo fuori Elkan, mamma mia sta storia, io ho bannato tutti praticamente, non mi frega niente, cioè io non c'ho bisogno di extra follower che vengono a dirmi così, oppure quello che è venuto, essere tifoso Ferrari oggi è una vergogna, io ho fatto vergogna è tu che parli.
2: È un'altra cosa.
4: Cioè, sì, pure su sto Elkan, no, ma cioè, anche se Elkan basta, ma allargo un secondo. Dovrebbe dire allora Lawrence Stroll, che dovrebbe dire? Ha comprato Fabbrica, ha fatto Galleria del Vento, ha preso Newey, ha preso Cardile, ha preso Ronaldo, Messi e sta lì con una macchina che manco arriva un altro po'. Che dovrebbe dire allora Lawrence Stroll con i soldi che ha buttato? E non mi venissero a dire che Aston Martin non è Ferrari, perché a livello di storia automobilistica Aston Martin è Aston Martin pure. Quindi di che stiamo a parlare? Stiamo sempre a criticare. La macchina è buona, è uscita bene, purtroppo ci abbiamo avuto l'handicap del Zimmerman che ha voluto fare il motore a caramelle invece di farlo con le testate fatte bene, e ci abbiamo avuto un deficit, anzi, che secondo me sull'ultimo sono riusciti a chiudere un motore che è pure, come si dice, senza problemi, però ci abbiamo quel problema là. Ma gli aggiornamenti, per me, per chiudere il discorso, hanno assolutamente funzionato.
2: Senti Fabrizio, prima di salutarti, so che ti dobbiamo lasciare qualche minuto prima, quindi mancano pochi. Verstappen è partito dalla prima fila, poi è andato in testa a coda, poi ha fatto 50 giri con la mescola hard, ha superato, ha sportellato, era un po' nervoso, che gli succede?
5: Ma allora, Verstappen più che un gran premio di Formula 1 sembra aver fatto un incontro di box, perché anche qualche
4: era ancora in modalità Nürburgring.
5: Sì, esatto. Allora, Verstappen, dobbiamo partire da questo presupposto: lui non fa niente in pista che non sia dettato dalla sua competitività, dalla sua voglia di correre. Quindi quello che ha fatto in pista era il risultato della sua voglia di recuperare, e sa benissimo che ha a disposizione un mezzo che in questo momento non è competitivo, anche se lui ha detto che si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Ora, quello che succede è entrato secondo me in una situazione dove, quando non è più la macchina migliore, inizi a fare degli errori in più. È successo ad Hamilton quando la Mercedes non è più stata dominante, mi ricordo un test a coda alla Tosa a Imola nel 2020, un'uscita di pista dove penso fosse la prima uscita di pista di Hamilton negli ultimi 6 anni, e quindi paga un po' questo. Dicevamo fuori onda che ho visto due cose molto strane. Il testacoda di Verstappen in partenza, figlio di un errore che anche lui ha ammesso, e il testacoda di Leclerc al finale, figlio di un errore che anche lui ha ammesso. Mm-hmm. Questi errori sono secondo me da attribuire sicuramente a colpa del pilota, ma la reazione che queste nuove macchine hanno, soprattutto nel momento in cui il boost entra in gioco, è talmente violenta che se la macchina non si trova sul rettilineo, quindi col volante dritto, rischia di andare incontro a questo tipo di comportamento. Vale più per Leclerc che Verstappen, che probabilmente aveva anche le ruote di sinistra fuori dal circuito, quindi aveva andato un po' sullo sporco. Però è interessante notare come due errori arrivano da due piloti dove sinceramente non te l'aspetti. Su Verstappen il rischio che possa rinunciare alla Formula 1 è medio-alto, e non è una persona che dice le cose tanto per cui sta riflettendo seriamente sul suo futuro, e non so se sarà disposto ad arrivare al 2030 prima di rivedere il vuoto, almeno questo è quello che dice Ben Sulayem, 2030-2031, sì. Quindi questo secondo me è quello che è successo in pista ieri a Verstappen.
2: Fabrizio, prima veramente, adesso ti saluto, mancano 15 secondi, però un ricordo di Alex Zanardi, ho visto un video che hai postato dopo la sua scomparsa, sono venuti i brividi ovviamente, ma è normale, 30 secondi su Zanardi.
5: Zanardi è una di quelle persone che vengono al mondo molto raramente, e come dicevo nel video, Zanardi non solo ci ha insegnato a non mollare, ci ha insegnato una cosa ancora più importante, che la vita non è quello che ti succede, la vita è quello che tu fai con quello che ti succede. Puoi ripartire da zero una, due, tre, quattro volte, l'importante è sempre e contare sui mezzi che hai a disposizione. Come diceva Zanardi, quando si è risvegliato dopo l'incidente del 2001, lui ha detto: io ho guardato la parte che è rimasta del mio corpo, non quella che se n'era andata.
2: Certo.
5: Quindi questo è il messaggio principale che Zanardi ci lascia, che è quello di mai mollare, ma non spinti solamente dalla voglia di non mollare, ma ragionando con metodo, con tanta forza di volontà, e questo si applica a tutto nella vita. Detto questo, purtroppo quando l'ho saputo mi è preso veramente un colpo al cuore, perché è una di quelle persone cui sei, anche se non lo conosci direttamente, ma sei veramente molto affezionato, per cui sono contento che Antonelli abbia dedicato Pole Vittoria a Zanardi.
2: Assolutamente,
5: è stato un bel gesto.
2: È vero, è vero. Fabrizio, ti ringrazio, grazie della tua partecipazione a questa puntata di Team Radio, spero che qualche altra volta sarai dei nostri, ci farebbe piacere. Ti saluto.
5: Con molto piacere.
2: Grazie, grazie, fondatore del blog Full Gas, alla prossima quando vorrai, siamo qua. Grazie Fabrizio.
5: Grazie ragazzi, grazie a tutti.
2: Ciao,
5: alla
2: Fabrizio.
4: Grazie,
2: ciao.
4: Un saluto.
2: Ciao. Allora, torniamo a questa puntata, torniamo alle cose del Gran Premio di Miami. Simone, secondo te le Ferrari stanno portando un po' di competitività con gli aggiornamenti portati a Miami?
3: Secondo me sì. Anche se c'è il distacco finale prima del testa coda di Leclerc, eravamo a 20 qualcosa secondi, anche se non erano proprio reali, perché poi Leclerc si è trovato a fare tutto per via del pit stop leggermente anticipato, una serie di sorpassi.
2: Tra l'altro non l'ha presa bene il fatto che lo hanno anticipato,
3: che lo hanno fermato in quel momento.
2: Sì,
3: lì
2: ha detto magari se me lo dite.
3: E quindi questo distacco che era quello reale prima del testa coda, secondo me sarebbe stato una decina, se non qualcosa di secondi in meno, che poi per ogni sorpasso, per ogni cosa, 3-4 secondi li perdi dietro a fa il giro dietro l'altro, soprattutto quando lo devi sorpassare veramente e non sono doppiati.
2: Mirko Hamilton, che è stato quasi inesistente per tutta la gara, aveva l'auto danneggiata, però non è, l'abbiamo visto anche in sprint race, non c'è.
4: Non lo so, io come ho detto sono un po' deluso, cioè sinceramente. Prima di giovedì, quando è stato nelle dichiarazioni, ha detto: io ho trovato, a parte con gli aggiornamenti, ma comunque ho lavorato tanto al simulatore, ho ritrovato 8 decimi che perdevo qua e là, eccetera eccetera. Lì per lì dice: cacchio, 8 decimi, a voi, a te, questo sta davanti pure ai Mercedes. E invece non lo so, non solo non ha trovato gli 8 decimi, ma ne ha persi 8, quindi non lo so che gli succede. Secondo me non lo so, se è quello, io l'ho detto in modo molto dispiaciuto, se è questo l'Hamilton che ci dobbiamo avere come secondo pilota, che poi è brutto pure dirlo, però come altro pilota Ferrari, alla fine ci ragionerei effettivamente da qui a fine stagione, perché tu ti aspetti che c'hai Hamilton e che, voglio dire, simil Shanghai, no? Che sia lì a lottare col suo, certo, compagno, non che si facciano sportellate a buttarsi fuori, ma che quantomeno stiano a giocarsi più o meno le stesse posizioni. Invece oggi, cioè nel weekend, mi è sembrato quasi un po' meglio, però quasi l'Hamilton della scorsa stagione, remissivo, là dietro, non combatte, non... Cioè, mentre tu vedi Leclerc che fino all'ultimo sta lì, rosicchia il decimo, torna indietro d'un decimo, pure nella gara sprint, no? È sempre stato intorno al secondo con Piastri lì a giocarsela, ma anche nella gara, finché non gli hanno fatto il cambio gomme anticipato troppo presto, secondo me, che poi è anche il problema che l'ha portato alla fine a trovarsi Piastri dietro, perché Piastri aveva quasi 10 giri di gomme di vantaggio su Leclerc.
2: Sì.
4: Quindi scambio gomme l'ha messo dietro a Russell, ha dovuto ricostruire tutto, però secondo me prima di quell'evento il passo, non dico che era come quello di quelli davanti, ma erano lì. Quindi tutto sommato invece Hamilton questo non l'ha portato, non ha esploso questa potenzialità della macchina, ma adesso uso un termine tanto caro a Vasseur, la potenzialità della macchina non la porta al massimo. Tra l'altro la cosa strana che se ne è parlato poco, è che mentre Hamilton aveva a tutti gli aggiornamenti, quindi compreso quel deflettore sull'alo, quei due pinnette che hanno messo sull'alo per deviare l'aria, il flusso dell'aria verso l'air scoop sopra, Leclerc no, l'ha smontato. Questo è strano, una cosa di differente fra loro due. Leclerc non ce l'aveva quel deflettore. Ho letto qualcuno che ha detto che forse ancora non è perfettamente regale. Se non fosse regale l'avrebbero tolto da tutte e due le macchine.
2: Sì, certo, chi dice ovviamente
4: fregnacce pure, chi dice ste fregnacce a volte si rende conto, no? Dice vabbè, siccome non si sa se è legale, uno lo mantengo e uno no, vabbè. Che poi tra l'altro stessa soluzione che ha adottato pure Red Bull, anche Red Bull ha messo quella roba lì, quindi non lo so, io Hamilton non mi convince, cioè mo l'anno scorso quel che vuoi, la macchina non era la sua, è arrivato quest'anno, la macchina c'è il mio DNA, l'ho fatta io perché la conosco solo io, e poi però paga sempre nei confronti delle gare, che paga sempre, anche nelle gare in cui hanno combattuto un po', le ha prese comunque sempre, quindi de fatto non lo so, se questo, poi bisogna vedere quando metteremo i cavalli seri, se lui, perché c'è tanti che dicono che quando lui sta sotto il terzo posto, quindi sta sotto il podio, non lotta, no? Quindi non lo so, quindi vediamo quando tornerà sta cavalleria e quindi l'eventualità di poter azzannare podi e vittorie, se tornerà. Però se è questo, dico la verità, da qua a fine stagione, sia per lui che ci deve ragionare, ma anche per Ferrari è ora che ci comincia a ragionare. È stato bello, ma forse non ha funzionato.
2: Tra l'altro le strategie sono saltate perché tutti aspettavano la pioggia da un momento all'altro, pioggia che poi non è arrivata, Gran Premio sì che è stato anticipato di 3 ore, ma poi alla fine la pioggia non è arrivata, quindi hanno girato tutti sull'asciutto.
4: Permettimi un appendice, se la gara viene data con sicurezza, non mi ricordo che percentuale, bagnata, ed è quello che è stato, perché già dal giorno prima Tuoni, Fulmini, Saette hanno anticipato addirittura l'orario, riaprono il parco chiuso affinché le macchine possano essere modificate. Questo non ha detto nessuno, ma hanno modificato le macchine per andare a bagnato e quindi di conseguenza anche la prestazione in pista potrebbe essere frutto delle modifiche che
2: qualcuno potrebbe aver cambiato e qualcuno no, certo.
4: Ah, capito, che ne sai, questo pure è tutto un dubbio.
2: Senti Simone, Colapinto straordinario, gasato dalla folla, dal bagno di folla in Argentina, una prestazione inaspettata.
3: Abbastanza, dato che lo chiamiamo Colapinto così per scherzare tra di noi.
2: Adesso lo chiamiamo Colapunti, visto che è arrivato.
4: Ragazzi, non ha fatto niente fino a mo' e hanno fatto quello che hanno fatto, mo' che ha fatto i punti, minimo può andare alla statua, a Buenos Aires.
2: Sì, assolutamente. Senti Mirko, è uscito un tuo album con anche rivisitazioni dei brani storici tuoi, con un inedito che è Formula Energia e che io vorrei far ascoltare ai nostri ascoltatori, e così poi andiamo nel finale di questa puntata. Questa è Formula Energia.
6: Benvenuti nel 2026, dove il sorpasso è vero.

0: Formula Energia Rosso Assoluto è l'album della Formula 1 di F1 come nessuno, Mirko. Allora, una bella critica a questa nuova Formula 1, questa Formula 2026. Mirko?
1: Mi sentite?
0: Ecco, adesso sì.
1: Beh, faccio come sempre brevissimamente una cronistoria del perché. Allora, sì, avevo voglia di dare una rinfrescata alle vecchie canzoni, perché sì, magari, sai, i giovani amano, sentono meno un po' il ritmo del rock, sai, perché il rock è una roba un po' più roba nostra. Sì. Quindi volevo dare un refresh, mantenendosi quel timbro rock, ma magari dandogli un po' più di ritmo, un qualcosa di più. Quindi sono partito con l'idea di dare una rinfrescata un po' a tutti i brani,
0: certo,
1: e di raccoglierli in un album, perché li ho sempre pubblicati a uno, no?
0: Sì.
1: E quindi quella è l'idea. Però ogni album che si rispetta c'ha almeno degli inediti, no?
0: Assolutamente.
1: E quindi ho detto, boh, però sai, uno così su due piedi, uno due, creare subito un testo non è che ti viene facile. Però come sempre mi metto lì, apro il mio notebook, e comincio a raccontare quello che sento e vedo della mia della Formula 1 attuale. Cioè la racconto, me la racconto in testo, la scrivo prima così come me la racconto, poi cerco di dargli una timbrica, no?
0: Cioè, certo,
1: una rimatura. Quindi è uscita fuori sta cosa, l'ho buttata in pasto ai miei strumentini, perché non sono né cantante né un musicista, questo me ne rammarico.
0: Non è la tua voce quella che canta, diciamo.
1: No. Sni, posso dire Sni?
0: Sì, come no, assolutamente.
1: Perché, no, ti dico perché Sni, perché a differenza delle altre, così come tutte le cover che ho fatto delle vecchie canzoni, gli strumentini gli ho dato in pasto il mio timbro vocale.
0: Ah, grande.
1: Quindi, siccome questi strumentini ragionano con i timbri vocali delle canzoni che esistono, di quello che c'è in giro, sì, quindi spesso potrebbero anche andare a incappare. Io ho sentito alcune che sembrano le canzoni da Pausini, piuttosto che altre gente che rifà ste robe. Sì. Io invece ho detto, ma posso dargli il mio timbro? Ovviamente pagando extra, ho potuto dargli il mio timbro. Quindi sotto il timbro, in qualche modo, cioè l'idea, la timbrica di base della voce è la mia.
0: È la tua.
1: Ah, quindi, okay, quindi in qualche modo gli ho dato qualcosa di mio anche nella voce. Il testo, ovviamente, come sapete, è sempre roba mia. Il resto, come ho detto, non sono musicista, non sono cantante, quindi gli strumentini elettronici e digitali del momento mi aiutano a metterle in piedi. Non è, ovviamente, non sogno di diventare un cantante perché non lo sono, non sogno di diventare musicista perché non lo sono, lo faccio per passione. Mi piace che la mia passione per la Formula 1 e per la Ferrari venga, come si dice, sviluppata in tutti i modi. Da ragazzo ho stato anche un DJ, quindi c'è tutto quello che è di,
0: certo,
1: me in qualche,
0: certo,
1: modo, no?
0: Quindi
1: anche nel mettere in mano a questi strumentini, no? Tanti fanno ste robe, però non è che glielo do in pasto e finisce lì. Io gli dico cosa deve essere, come deve essere, certo, in che chiave deve essere, e qual è il ritornello, qual è il preritornello, insomma gli do in pasto tutta una serie di informazioni che poi sono mie. Quindi si può dire sì che gli strumentini mi aiutano, ma per gran parte è roba che viene dalla mia capocchia. Insomma, ecco, mi sono divertito un'altra volta. Tra l'altro, in questo album ci sono appunto Formula Energia, che è nuova completamente,
0: sì,
1: ed è la critica formale a questa formula di adesso. Tra l'altro, come si dice, la strofa finale dice pure che torneranno il vuoto,
0: sì,
1: e la formula sarà di nuovo fumo. Quindi
0: è quella speranza che ci abbiamo noi da qualche tempo.
1: Esatto, poi manca a farla apposta, l'ho scritta prima, ma poi mo diventa quasi ufficiale che torna nel vuoto, quindi
0: sì,
1: in qualche modo profetica. Però le ultime due dell'album sono addirittura un qualcosa di diverso che non avevo fatto prima, cioè un mashup,
0: sì,
1: fra le canzoni più carine delle precedenti, insomma, tra Sogno Rosso e
0: F1 come nessuno.
1: Sì. 16 mondiale, che sarebbe quella dedicata a Leclerc,
0: e 44 che è quella dedicata
1: a Hamilton. Sì, sono dei mashup carini, molto ballabili così. Insomma, se uno c'ha voglia di sentire musica e ispirata alla Formula 1, perché anche un appassionato, secondo me è la cosa migliore da fare, insomma. grazie comunque per averlo.
0: Ma grazie a te che l'hai scritta e che ce l'hai data in pasto a noi, e noi siamo contenti di ascoltarla. D'altro mi piace molto anche questa, non si batte tutti i fenomeni, eh. Io, c'ho proprio, io vado matto per tutti i fenomeni, che è in versione rivisitata anche in questo album Rosso Assoluto. Allora, prima di chiudere, anche a voi chiedo un ricordo di Alex Zanardi. Mirko.
1: Io insomma vengo un po' da lontano, cioè noi siamo quelli che veniamo un po' da lontano, quindi ce l'abbiamo come ricordo sia come pilota sia per tutto quello che ha fatto dopo. Sì. Sicuramente non è stato uno di quei piloti per cui, ecco, te voglio dire, Senna, Schumacher, però c'aveva quel suo carattere particolare, il modo di parlare ai microfoni, comunque è sempre stato solare a prescindere. Sì. Poi quello che ha fatto da dopo, gli incidenti, tutte le volte che si è rialzato, quando l'ho visto già solo rientrare in macchina, perché poi il primo passaggio è stato rientrare in macchina
0: e rientrò proprio su quella macchina che gli spezzò le gambe, finì quei tre giri che gli mancavano.
1: Esatto, quella è una roba, cioè già solo quella faceva alzare i peli delle braccia, cioè già solo quella era da brividi. Sì. Senza contare, cioè, quello che è avvenuto dopo, cioè lui dopo, tra l'altro dopo pochissimo tempo, presentarsi lì ai Caschi d'Oro, mi sembra i Caschi d'Oro,
0: a Bologna, sì, al Motor Show,
1: alzarsi in piedi lì, sì, sulle protesi, cioè tutte robe da brividi, cioè lui ogni cosa che ha fatto ha dimostrato che la vita non finisce di fronte a dei problemi, ma che anzi, se uno ha la capacità, può fare quello che faceva prima e forse anche di più, perché poi diventare oro paraolimpico, cioè fare quello che ha fatto lui. Tra l'altro ha fatto anche l'Ironman, quella normale, non quella, non quella, diciamo, cioè coi normodotati, e ha fatto comunque una buona posizione, cioè ha fatto comunque bene, quindi c'è, cioè, un uomo che ha dimostrato tante cose, che però forse, penso, ma non lo so, perché era da tanto che non, cioè se sentiva e non si sentiva parlare di lui dall'incidente quello col camion, secondo me lì l'ha accusata di più, la botta, e secondo me sarà stata una conseguenza il fatto che se ne sia già andato, insomma, in qualche maniera, anzi sentiva più, quindi quando cominci a sentire poche notizie, mentre prima se ne parlava tanto ogni cosa che faceva, quando senti poche notizie io mi sono sempre detto la situazione forse non è rosea, e mi dispiace che sia andato via, è stato veramente una cosa che mi ha colpito, però insomma, con tutto quello che ci ha lasciato resterà nella storia tanto quanto i campioni di Formula 1 che osanniamo, come Senna, Schumacher, che rimarrà nella storia per il campione che è stato più come uomo anche che come sportivo.
0: Sì, è vero. Simone, te un ricordo di Zanardi?
2: Ma c'ho il ricordo anch'io di quella volta che si è alzato in piedi ai Caschi d'Oro a Bologna, che era passato anche poco dall'incidente,
0: pochi mesi, due o tre mesi penso.
2: Sì, lui in piedi restai così a bocca asciutta. Io ho un ricordo di un mio caro amico che faceva gli Ironman e l'ha conosciuto, e lui sa della mia passione della Formula 1 e mi raccontava di Zanardi, che faceva ste gare che sono devastanti, perché fanno chilometri di nuoto, chilometri di corsa, chilometri in bicicletta e tutte queste cose qua, e dice che Zanardi era una persona, cioè lui ci si è messo a parlare, si sono messi a parlare come due persone al bar, quindi era anche una persona, cioè,
1: non era una
2: alla mano, cioè, che non se la tirava, che non se la,
0: è vero. E va bene. Allora, diciamo che termina questa puntata di Team Radio. Adesso c'è un'altra sosta di 3 settimane, cioè così veramente. Poi dopo tutte insieme, poi invece sarà una.
1: Sì, dopo sarà un treno, fino alla pausa estiva sarà un treno.
0: Allucinante. Torna il 24 maggio dal Canada a Montreal al circuito Gilles Villeneuve. Quindi a me non resta che salutarvi, augurarvi un buon proseguimento. Grazie Simone.
2: Grazie a tutti, grazie a te.
0: Torniamo ovviamente il 25 maggio. Mirko, oggi pomeriggio debriefing, poi in live questa sera, insomma, c'hai tanto ancora da raccontare.
1: Sì, poi dopo ci avrò la pausa pure io, dovrò cominciare a inventarmi notizie giornalistiche e giornalarie, però almeno per ora qualcosa da raccontarci ce l'abbiamo. Quindi pomeriggio solito debriefing e poi stasera sulla Lorux TV per il P-Stop del lunedì e niente, poi mano a mano ci aggiorneremo su quello che sarà l'evoluzione di, non so, magari di regolamenti, di uscite, di aggiornamenti, di quello che sarà verso il Canada, insomma, mano a mano. Ci portiamo verso il Canada. Sì, ci abbiamo un po' di pausa, ma poi, come hai detto, sarà veramente stressante dopo fine la pausa estiva.
0: Allora, grazie Mirko, ci ritroviamo lunedì 25 qui a Team
1: Grazie a
0: Radio.
1: voi.
0: Vi
1: Buona giornata a
0: saluto, ci
1: tutti.
0: troviamo il 25 maggio con Team Radio.

0: forte ma non trema. Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Ciao, sono Chico Fanzecco, ideatore e conduttore del programma musicale 120 Chicchi di Musica. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Grad a partire dalle ore 22 sino alle 24.

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma è degli esseri umani che hai paura ormai, di quelli che

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

3 di pomeriggio, in viaggio col disagio, a mio agio col malessere in civile convivenza, adottato come stato, bannato all'apparenza. Credenza popolare, l'uomo cerca sempre il meglio. Credenza personale, l'uomo vive dentro il peggio. Gli sfragi sulla pelle passano se passa il tempo.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Ora su Radio Grad suona il jazz e dintorni. Buon ascolto. Jazz.

0: Bentrovati e benvenuti ancora una volta in Jazz e dintorni, il vostro angolo sonoro dove il ritmo si fa elegante, le note si intrecciano con le emozioni e ogni brano diventa un viaggio. Io sono Marco Del Weis, pronto ad accompagnarvi per questa nuova puntata dedicata ai colori più raffinati della musica contemporanea, ma non solo. Ci sarà qualche pezzo intramontabile, qualche nuova proposta, attraverso quei dintorni che rendono questo mondo musicale vivo, ricco e sempre sorprendente. Qualche vibrazione latina, grandi chitarre e sax, un paio di pezzi bossa, tutto ciò che crea il mood perfetto per rilassarsi, pensare o semplicemente ascoltare le canzoni. Andiamo, dai! Il nostro viaggio parte proprio da una stazione, la Grand Central, con Bonnie James. Un bel pezzo che arriverà con i Dimension, un gruppo jazz fusion giapponese, un grande trio che si diverte a suonare in un ritmo a 1000 all'ora, classico ritmo della fusion. Li ascolteremo con Dream of Dreams. La terza canzone, con noi un successo super mondiale, offerto a tutti noi da Jacob Paul Jack Jezioso, ma per gli amici semplicemente Jack Jethro. Arriverà nella versione della sua splendida chitarra I Got Rhythm. Vi auguro di godervi al meglio la musica. Si parte!
1: Jazz e dintorni.

0: ancora protagonista una chitarra, e sentite come suona, come parla, le note di Evolution, un suono caldo da Jeff Golub, artista americano, tantissime note tra jazz, blues, rock and soul, una vita tra Fender e Gibson, suoni raffinati da quelle corde. Altro strumento che identifica lo smooth jazz, il sax, in questo caso suonato da Kyle Turner, suono caldo, avvolgente, che è perfetto per quei momenti di grande relax. Lo ascolteremo con Out on the Town. Musica raffinata sarà quella che segue, con Marcos Ariel, da Rio de Janeiro. Pianista, tastierista, compositore, la sua musica è un mix di jazz, bossa, samba, un suono altamente carioca. Pezzo che ci farà sognare si intitola The Cat from Ipanema. E con queste canzoni saremo già giunti alla prima mezz'ora di Jazz e Dintorni. Ancora a tutti voi, buon ascolto.
1: Jazz e Dintorni.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Il meglio dello smooth jazz.
2: Sentite un po' che cosa vi propongo per andare avanti con il programma. Un suono bello pieno, senza pause. Loro sono i Braxton Brothers, una base veloce, una canzone che si chiama Grooving at the Symphony. Da notare anche i violini che ci stanno perfettamente nel pezzo, oltre ai ritorni di pianoforte e chitarra. Che pezzo meraviglioso. Un po' più funk invece è quello che arriverà con Brian Culbertson. Suona il pianoforte, produce, ma soprattutto riunisce nella sua musica groove attuali, funk, il tipico sound elegante alla Culbertson. Pezzo veloce è Keep Moving. E visto che si parla di unioni, un magico trio, jazz, funk and soul, ovvero Chuck Loeb alla chitarra, Everett Harp al sax e Jeff Lorber alle tastiere. Una connection perfetta tra questi artisti. Vi ricordo che state ascoltando il Jazz e dintorni e vi auguro ancora buon ascolto.

0: Stai ascoltando Radio Grad, la radio libera e resistente. Le atmosfere uniche dello smooth jazz suonano solo nel jazz e dintorni.
1: Se avete un momento di tempo, andate sul tubo a cercare questa canzone. È cantata da Caterina Valente e da Dean Martin. Un video che è uno spasso. Protagonista è una canzone, One Not Samba, uno dei capolavori di Antonio Carlos Jobim. Interpretazione maiuscola però di John Pizzarelli tra chitarra e voce. E dato che si è parlato di chitarra, poteva mancare lei, una delle signore della chitarra, Joyce Collin, chitarrista e cantante statunitense, nota per il suo stile smooth jazz, jazz, funk e fusion. Con arrangiamenti rilassati ma sofisticati, la troveremo quasi in chiusura con Rhythm Kitchen. E per concludere, arriva come in tutte le trasmissioni l'ultima canzone. Noi chiuderemo in bellezza, anche perché lei è una gran bellezza. Gail Johnson, pianista e tastierista, oltre ad essere un'educatrice musicale, direttamente da Filadelfia, con un bellissimo pezzo che parla della sua città, Uptown Philly. Bene, siamo giunti anche per questa puntata alla fine. Vi rinnovo però, se volete, l'invito a tornare ad ascoltare il jazz e dintorni, sempre con Marco Del Vais. Ora, dopo tante parole, c'è la musica. Ciao a tutti!

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

1948, nasce lo Stato di Israele. L'esercito sionista trasforma in profughi 2/3 della loro popolazione palestinese. Ora, Israele è l'unico Stato al quale non sono riconosciuti i confini. Può espandersi quanto vuole, il territorio palestinese rischia di restringersi ai 7 km della striscia di Gaza, imposti dal muro del

perciò tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.